il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: notte.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire è che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qua anche oggi, qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nazareno?
0: Bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda. Tu qua, insomma, andiamo andare in giro, eccetera, eccetera. Anche tu fai il giro, no? Domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno che appunto è una festa che già si va in, uno dice oh sì domani si facciamo così e allora...
1: Ma in realtà dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco.
1: Stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi a differenza di altri cibi naturali il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa
0: un po'.
1: Quelle proprio sono altro che secoli e secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Bisogna stare attento, mi pare, ovvero no? Questo adesso leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No, no.
0: No.
1: Dice che lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade, addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi.
0: Certo,
1: però non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai. Il
0: no, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene, fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene.
0: Il miele, no? È il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportano il polline e secondano le piante. Questo processo permette la riproduzione di innumerevoli specie vegetali e la nascita di frutta e verdura. Si stima che circa il 75% delle colture agrarie mondiali dipenda almeno in parte dall'impollinazione delle api, pensa. Senza di esse verrebbero a mancare alimenti base come mele, pomodori, mandorli, caffè e molte altre colture. Consentono poi la sopravvivenza di fiori e piante selvatiche, fornendo cibo e riparo a moltissimi altri animali e mantenendo intatti gli equilibri dei territori. Le api in Nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio e di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta e appunto per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi. È possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate appunto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
0: Che c'è?
1: Adesso ti dico quest'altra chicca.
0: Vediamo.
1: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
0: sì.
1: Che lui si trova ai sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017. Mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante. E a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. Era un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè, un gesto così, ho fatto questo gesto, ma senza rendermene conto che c'era l'ape,
0: Sì.
1: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, gli ho detto: ma ancora non hai scritto una poesia su questo?
0: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui cosa ti ha detto?
1: Che mi ha risposto e forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero.
0: Ecco, una
1: no,
0: cosa
1: comunque ero andata a Modena due giorni dopo. E dopo, alla fine, il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
0: te. Eri un po' spaurita, però, no?
1: Ma era un po' sì,
0: ecco.
1: Perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi no.
0: Però
1: io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
0: tutti questi qua, insomma.
1: Tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
0: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
1: Non fanno un attentato sicuramente, quindi.
0: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele. Sto miele tu pare che non lo mangi.
1: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo. Certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
0: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, cos'è, una cosa del genere.
1: Ho sentito. Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non è che dico, Dio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Io mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco, niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
0: La cioccolata no? Pensa che io
1: poco, poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanto ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiarne tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto.
1: Esatto,
0: della questione.
1: Esatto. Ecco. E poi del resto dei dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Uno che ho fatto il giornale, l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi...
1: Sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
0: Com'è?
1: Il sorbetto al limone.
0: Ah, al limone. Vabbè, mm-hmm. quello potrebbe...
1: è buono, rinfresca. No, è leggero, non te...
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta?
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti ne prendi ogni giorno?
1: Ma sempre anche lì, una volta ogni passata del papa, ecco. Non è che...
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì, ciao.
0: No. Mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa, sì. Ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 7575. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi...
0: Dopo rispondo anche io, adesso non ho subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
1: Cambiamo argomento direttamente.
0: Oh,
1: allora, stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
0: Sì, cosa ci dice?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene, Nazareno? Tu che dici?
0: Scusa, non ho capito bene, ricordi un po'?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene?
0: Tra le ginocchia?
1: Uh-huh.
0: Io non ho fatto mai quello, ho capito?
1: Ah, non hai fatto mai?
0: No.
1: Allora, qui dice: inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua: allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
0: Lombare è quello che... Sì,
1: sì,
0: sulla panda, ecco.
1: La panda. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
0: Sì,
1: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco, per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
0: Mm-hmm. E poi
1: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
0: Tra le ginocchia?
1: Uh-huh.
0: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
1: sul letto?
0: Sul letto.
1: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
0: Sì.
1: Dopo tu destra o sinistra.
0: Su un fianco?
1: Su un fianco,
0: ah,
1: sì.
0: No, non con la... tutto con Non...
1: qui dice che di solito per chi sta su un fianco, prendi questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
0: Ah, cioè, ecco, capito.
1: Tra
0: sì.
1: le ginocchia. Mm. Dice qua, va collocato tra le ginocchia mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
0: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
1: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
0: Sotto le ginocchia?
1: Sotto, sì.
0: Allora aspetta però, sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù con le gambe?
1: Ma dopo devi stare supino. Sì,
0: ecco, ecco.
1: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
0: sì, perché
1: mentre se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
0: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene. Capire bene quello che deve fare uno.
1: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare la Simonetta. Sì. In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
0: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino, spiegami bene.
1: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
0: Ah, sulla schiena?
1: Sì.
0: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla schiena?
1: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
0: E come sarebbe se uno ha la schiena, li mette sulle. Che c'entra?
1: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
0: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo.
1: Certo, sì.
0: Ah, due ce ne vogliono, quindi.
1: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
0: Ecco, ti pensate, pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
1: Sì, se si rilassa, perché no?
0: Potrebbe farlo tu.
1: Dice dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento ripetuto per molte ore può modificare l'aspetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
0: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possa fare una cosa di questo genere.
1: Non...
0: No, dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
1: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè, che può fare questa cosa, che è importante.
0: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
1: appunto... Anche i medici magari lo consigliano.
0: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose lì, non so come si dorme bene. Vedremo
1: con
0: dopo.
1: Con due cuscini, forse è questione di abitudine, no? Dopo uno piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
0: Come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
1: So, quindi dipende da come una persona è abituata, cioè magari non dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con tre cuscini.
0: Tu dormi senza cuscino?
1: No, ne dormo con tre.
0: Ah, con tre? Con sì. Tre cuscini?
1: Con tre cuscini, sì.
0: Ma stai dritta, no? Anzi che stai...
1: Non lo so, però... Meno male, riesco a dormire. Cioè, allora, io ne ho due normali e uno per la cervicale.
0: Ecco, vedete, nel nostro la cosa che si fa, ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose...
1: Non so se va bene, sicuramente non va bene, però... Vabbè, diventerò una giraffa, non so.
0: Ecco, allora, tu lo fai tutto sempre così, eh?
1: Io quello come viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
0: No, no, questo è interessante perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come
1: va. Ma come
0: va
1: dormi?
0: Ecco,
1: dire.
0: Come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
1: No, no, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre.
0: Con tre?
1: Pare che va, quindi.
0: Poi dopo se vedi che non va bene, vai a quattro magari.
1: No, magari no. Diminuisco, ritorno a due.
0: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
1: Sinceramente da quest'anno.
0: Ah, da quest'anno addirittura?
1: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto uno.
0: Ecco. E perché? Cioè, tu con uno non avevi...
1: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
0: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco. E questa è una cosa che io non ho mai saputo, eh? Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
1: Allora facciamo anche questa domanda. Voi con quanti cuscini dormite?
0: Ecco, in quanti cuscini dormite...
1: Ho quanti cuscini? Ditelo qua. Fatecelo sapere, ma oggi non ci chiama nessuno, Nazareno.
0: Beh, ma sai, oggi siccome domani quando c'è. Capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
1: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
0: Ci vogliono bene, sì.
1: Sì.
0: No, siccome
1: no,
0: l'hai detto,
1: devono voler male.
0: No, perché ho sentito che l'hai detto subito, no? Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
1: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia, quindi io penso di sì, Nazareno, dopo non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
0: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
1: E va bene, Nazareno, chi ci vuole bene ben venga, chi ci vuole male pregheremo per lui.
0: Tu immagina, no? Io dico tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi meglio non dirglielo, ecco.
1: Che fa Nazareno? Fa quello che prima. Che vuoi fare tanto?
0: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non vi preoccupate.
1: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
0: Ecco, allora.
1: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto ai nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
0: Questo è vero. Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello. Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
1: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
0: Ah, un'altra?
1: Sì.
0: Ce n'hai, allora, già 55.000,
1: ce ne sono due. Allora, uno è andato e un altro è, cioè, una cosa che va ci sta un'altra che viene, no? Quindi
0: sì.
1: In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso,
1: ecco, non
0: dimmi
1: è una
0: bene.
1: Allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
0: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
1: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento perché...
0: C'hai da fare.
1: Io con l'amore, per quanto riguarda le persone, sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, non lo so.
0: No, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi questi si cambiano?
1: Nazareno, giusta spiga, che devo dire?
0: Ma come sta facendo?
1: Non va. E allora, a questo punto, ma non sono l'unica, eh?
0: Non sei l'unica?
1: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa rivedere.
0: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio questi altri e noi e non noi, com'è sta facendo?
1: Non voi, cioè, bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che se devo dire, Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a sé.
0: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
1: fedeli,
0: vero?
1: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
0: Sì.
1: Si chiama Eddie. È un meticcio. Eddie, sì, come Eddie, sì. Maffi, è un meticcetto, e anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante, una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino. Purtroppo questa persona è venuta a mancare per, non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so adesso la...
0: Era vecchio, quindi.
1: Di cosa è deceduto il padrone, e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cane, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
0: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se stesso?
1: Charlie, come Charlie Brown.
0: Sarli?
1: No. Nazareno, non ti prendiamo.
0: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
1: Charlie, CHARLY.
0: Ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
1: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia da 14 anni, ecco.
0: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
1: Più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi vive un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
0: ecco,
1: quindi magari fanno un anno, oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7, 14,
0: sì.
1: Ok, quindi ecco. a loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni, comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
0: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri ne fanno altre, insomma.
1: E allora Nazareno, ho letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
0: Toh, pensa un po'.
1: Ecco. Un anno prima, però a gennaio.
0: A gennaio, ecco, sì. Beh, vedo
1: e
0: che...
1: Allora, può darsi pure che sia un regalo del babà dal cielo, perché magari sta che insomma non sto bene a livello di, sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
0: Sì.
1: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
0: Tanto.
1: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché da dopo una persona fa come meglio crede, cioè
0: quello
1: chi
0: sì.
1: va li adotta male sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non come il mio o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore, ecco. Dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
0: Ma il cane non dice niente, dicevo, mettimi qui su.
1: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso, eccolo. Lui mi salta addosso, ma bravo.
0: Lo vedi.
1: È felice proprio, è felice. Dopo Nazareno mi mando le foto a Simonetta.
0: Ecco, bravo, vai così, vai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone, e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime. Attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Che sarà la pubblicità e la canzone, mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no, di avere un animale.
0: Un animale?
1: Sì, sì. Dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero come eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se si può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane sì, uscendo mi muovo Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3 o 4 volte al giorno, quindi ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si infuria, dice a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare passeggiata lì a piedi ripa e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie e ovviamente non è che posso farlo arrivare fino giù a piedi ripa. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni e io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola. Sì,
0: da sola, vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come
1: perché
0: te. Quando...
1: Hai il cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che sia, insomma, con chi vuole fare queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, così questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però.
0: Ah, parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: Ah, ecco, a modo loro, questo è giustissimo.
1: Loro,
0: ecco. No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Mari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci dico, bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico non vorrei che Mari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, chi si recupera più proprio. Però ecco, magari ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riporto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la riportano indietro. Poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi. Come fanno a capire che devo dartela un'altra volta? Cioè che te la portano...
1: Non lo so.
0: E io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione di abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, ce lo, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli, e diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi, eh?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi
1: sì.
0: Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco,
1: quello non te lo so dire, però tipo può atti pure, non è...
0: Ci potrebbe essere, ci potrebbe, bello, sì.
1: Tipo, ci sono i cani che vengono appunto addestrati, prendi per esempio, no, i cani poliziotto, quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è anche, metti anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto questo del 2016 hanno scavato le macerie, tra le macerie ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che... insomma, che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa
1: a loro, sì, adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, ho chi magari interviene e ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
0: I cani hanno una certa, loro sa così vanno.
1: Un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo di staccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma, inoltre, insomma, anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa,
1: cura,
0: insomma,
1: ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. E ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè, è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare, questo sì.
1: Sì.
0: Non è poco, eh?
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima.

0: Va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
1: La?
0: Ricciola, un tipo di pesce.
1: Che?
0: Un tipo di pesce.
1: Ah, un tipo di pesce, Allora, vediamo.
0: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine e tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, gocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio-bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cospargeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di colatura di alici.
1: Vedi, quindi...
0: A che piace il pesce, Nazareno?
1: Il pesce sì, però non tantissimo.
0: Ecco, quindi ho
1: non tantissimo. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Quello lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha io questo o quello.
0: Certo.
1: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
0: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte starete con noi, in nostra compagnia.
1: Ecco.
0: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
1: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questa sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
0: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
1: No, va bene, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre
0: di
1: più.
0: Quindi abbiamo formato un bel trio.
1: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
0: Riguardo Gianni Morandi, dici?
1: Allora, no, voi.
0: Il notturno, come è nato tra noi tre?
1: Esatto, quello lì.
0: Allora, tuo suggerimento tu?
1: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci state andando abbastanza bene, certo.
0: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti, seconda cosa è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo il notturno con Elisa, e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
1: lo vedi
0: sì.
1: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, se no quelli non so che cosa combinano,
0: ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo, a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ti ha insegnato te.
1: Dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi
0: dopo ci metti il voto.
1: Sì, Ecco.
0: Per ora io quando prendo, quando
1: c'è la mia signora prendo. Che mi dice sempre vieni a dormire.

0: vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi, perché non si sa dove vanno a finire.
1: Quindi... ecco. Dico, che voto mi dai, Nazareno?
0: Allora, il numero a te te ne posso dare quasi 9.
1: Ah, quasi 9, bene.
0: Agli altri devo ancora pensarci.
1: Ecco,
0: perché devo vedere un po', perché però ecco, Gianni è forte, Gianni è,
1: sì.
0: anche Andrea, su,
1: dobbiamo dire. Sì.
0: Senti, ma
1: dai,
0: voi
1: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
0: Senti, ma voi prima capite quello che volete fare?
1: Sì, ci organizziamo prima.
0: Ah sì? Facciamo questo, quell'altro?
1: Sì, il tema ce lo prepariamo prima.
0: Dove andate adesso?
1: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice, il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi. Un po' andiamo anche a quello che interessa gli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli, da purtroppo quando è venuto a mancare, e da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito, e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele il prossimo cantante.
0: Perfetto.
1: Dopo del limone mette la musica, magari i brani quelli più famosi.
0: Allora senti, bisogna che finiamo qui, che mi dice giustamente di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
1: va bene, Nazareno, stasera se vuoi chiamaci, che ci fa tanto piacere.
0: Vediamo.
1: E allora appuntamento questa sera, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu.
1: Dato per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, prepararlo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono parole.

0: Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e sarà mio ospite per questa avventura letteraria, per coadiuvarmi nella lettura, il mio amico poeta Maurizio Angeletti. Maurizio, benvenuto.
1: Un caro saluto a tutti voi che ci ascoltate e un augurio di buon ascolto.
0: Il testo che andremo a leggere per condividere insieme è di un'autrice che già abbiamo incontrato negli anni scorsi, un'autrice da me molto amata, Amélie Nothomb. Leggemmo di lei Le Catilinarie. Cosmetica del nemico è il suo lavoro più esuberante, più azzardato e anche, come dire, forse anche tra i più eccessivi, e richiede assolutamente due voci per essere compreso al meglio. Per questo ho coinvolto il mio amico Maurizio Angeletti, che si diletta anche in teatro. Okay. Comunque cercheremo di rendere giustizia a questo bel testo che la Nothomb ha assolutamente scritto anche per essere portato a teatro. La Nothomb è belga, nata a Kobe in Giappone nel 1967. Con i suoi libri ha ormai conquistato

comunissima, ma lui è anche una vittima designata. È sufficiente parlargli dunque per far scattare la trappola. Tutto finisce nella sala d'attesa dello stesso aeroporto. Un giallo? Forse. Certamente sarà un'indagine sulla doppiezza dell'uomo e sulla sua cecità, condotta in questi dialoghi taglienti, a tratti esilaranti e mozzafiato. Dunque cominciamo la nostra lettura di Cosmetica del nemico.

0: Cosmetico. L'uomo si lisciò i capelli con il palmo della mano. Doveva essere impeccabile perché l'incontro con la sua vittima avvenisse a regola d'arte. Quando la voce dello speaker annunciò che l'aereo sarebbe partito con un forte ritardo a causa di problemi tecnici, Jérôme Auguste aveva già i nervi a fior di pelle.
1: Ci mancava anche questo.
0: Odiava gli aeroporti e lo esasperava la prospettiva di restare in quella sala d'attesa per un tempo indefinito. Tirò fuori un libro dalla borsa e sprofondò rabbiosamente nella lettura. «Buongiorno», gli disse qualcuno in tono cerimonioso. Sollevò appena la testa e ricambiò il buongiorno con meccanica gentilezza. L'uomo gli si sedette accanto. «Sono esasperanti questi ritardi, vero?»
1: «Sì,
0: borbottò. «Se almeno si sapesse quanto c'è da aspettare, uno si organizzerebbe». «È bello il suo libro?»
1: «Ecco, ci voleva pure un seccatore che venisse ad attaccare i bottoni. Mi lasci in pace».
0: «Lei è fortunato. Io sono incapace di leggere in un luogo pubblico».
1: «Per questo va a scocciare quelli che sono capaci».
0: «Odio gli aeroporti. Gli ingenui credono di trovarvi viaggiatori. Che errore romantico. Lo sa che razza di gente si incontra?»
1: «Gli importuni?»
0: «No, dirigenti in viaggio d'affari. Il viaggio d'affari è a tal punto la negazione del viaggio che non dovrebbero chiamarsi così. Si dovrebbe dire spostamento di commerciante. Non lo trova più corretto?»
1: «Io sono in viaggio d'affari».
0: «Inutile precisarlo, si vede».
1: «E villano per giunta. Forse non ci siamo capiti. Non ho nessuna voglia di parlare con lei».
0: «Perché?»
1: «Perché sto leggendo».
0: «No».
1: «Prego?»
0: «Lei non legge. Forse pensa di leggere. La lettura è ben altra cosa».
1: «Beh, senta, non ho nessuna intenzione di ascoltare le sue profonde riflessioni sulla lettura. Lei mi dà i nervi. Anche se non leggessi, non avrei voglia di parlarle».
0: «Si vede subito quando uno legge. Chi legge, chi legge veramente, è altrove. Lei invece sta qui».
1: «Sapesse quanto mi dispiace, soprattutto dopo il suo arrivo».
0: «La vita è piena di piccoli contrattempi che la rendono sgradevole. Più che i problemi metafisici, sono le contrarietà senza significato a rivelare l'assurdità dell'esistenza».
1: «Senta, la sua filosofia da quattro soldi se la può mettere...»
0: «Non sia sconveniente, per favore».
1: «È lei che è sconveniente».
0: «Texel, Textor Texel».
1: «E questo cosa vorrebbe dire?»
0: «Deve riconoscere che è molto più facile fare conversazione con una persona di cui si conosce il nome».
1: «Ma se ho appena finito di dirle che non voglio fare conversazione con lei».
0: «Perché una simile aggressività, signor Jérôme Auguste?»
1: «Come fa a sapere il mio nome?»
0: «È scritto sull'etichetta della sua borsa da viaggio. C'è anche il suo indirizzo».
1: «Bene, che cosa vuole?»
0: «Niente, parlare».
1: «Ho un vero orrore della gente che vuole parlare».
0: «Desolato. Difficilmente me lo potrà impedire. Non è vietato». L'importuno si alzò e andò a sedersi 50 metri più in là. Fatica sprecata. L'importuno lo seguì e si piazzò vicino a lui. Jérôme si mosse di nuovo per andare a occupare un posto vuoto tra due persone, credendosi così al sicuro. Ma questo non sembrò minimamente scomporre la sua

0: corta che gli si sedette di fronte e ritornò all'attacco. Ha qualche noia professionale?
1: Ha intenzione di parlarmi davanti a tutti?
0: Qual è il problema? Angusta si alzò e andò a riprendere il suo posto iniziale. Se proprio doveva farsi umiliare da un seccatore, meglio fare a meno del pubblico. Ha qualche noia professionale?
1: Inutile farmi domande, non le risponderò.
0: Perché?
1: Non posso impedirle di parlare, visto che non è vietato. Lei non può costringermi a rispondere, visto che non è obbligatorio.
0: Eppure mi ha appena risposto.
1: Per meglio astenermene dopo.
0: Allora le parlerò di me.
1: Ne ero sicuro.
0: Come le ho già detto, mi chiamo Texel. Textor Texel.
1: Addolorato.
0: Ah, lo dice per la stranezza del mio nome?
1: Lo dico perché sono addolorato di conoscerla.
0: Non è poi così tanto strano il mio nome. Texel è un cognome come un altro, che rivela le mie origini olandesi. Suona bene, Texel. Cosa ne pensa?
1: Niente.
0: Certo, Textor è meno comune, però è un nome con un suo prestigio. Lo sa che era uno dei numerosi nomi di Goethe?
1: Poveretto.
0: Ma no, non è tanto male Textor.
1: Quello che mi sembra proprio evidente è avere qualcosa in comune con lei. Non fosse altro che un nome.
0: La gente pensa che Textor sia brutto, ma a rifletterci bene, non è tanto diverso dalla parola testo, su cui non c'è nulla da eccepire. Secondo lei, quale potrebbe essere l'etimologia del nome Textor?
1: Punizione? Castigo?
0: Ha forse qualcosa da rimproverarsi?
1: Veramente no, non c'è giustizia. Sono sempre gli innocenti a farne le spese.
0: Comunque sia, la sua supposizione è fantasiosa. Textor viene da testo.
1: Sapesse quanto mi è indifferente.
0: La parola testo viene dal verbo latino texere, che significa tessere, per cui il testo è prima di tutto una tessitura di parole. Interessante, vero?
1: Insomma, il suo nome significa tessitore.
0: Ci vedrei piuttosto il significato secondario più elevato di redattore, colui che tesse il testo. Un vero peccato non fare lo scrittore con un nome del genere.
1: Già, invece di importunare gli sconosciuti con le sue chiacchiere, se la prenderebbe con la carta.
0: In ogni caso, il mio è un bel nome. A dire il vero, qualche difficoltà sorge dalla combinazione del cognome con il nome. Bisogna riconoscere che Textor Textel suona male.
1: Sembra fatto apposta per lei.
0: Textor Texel. Mi chiedo come sia venuto in mente ai miei genitori di chiamarmi così.
1: Bisognerebbe chiederlo.
0: I miei genitori sono morti quando avevo 4 anni, lasciandomi erede di questa identità misteriosa, come un messaggio da decifrare.
1: Lo decifri senza di me.
0: Textor Texel. Con il tempo, quando si è fatta l'abitudine a pronunciare questi suoni complessi, uno non li trova più discordanti. In fin dei conti, c'è anche una certa bellezza fonetica in questo nome particolare. Textor Texel. Textor Texel. Textor...
1: Crede che i gagarismi andranno avanti ancora per molto?
0: Comunque sia, come scrive il linguista Gustave Guillaume, le cose che piacciono all'orecchio sono quelle che piacciono allo spirito.
1: Cosa si deve fare con gente della sua risma? Chiudersi in bagno?
0: Oh, non servirebbe a niente, caro signore. Siamo in un aeroporto. I bagni non sono isolati acusticamente. La accompagnerei e continuerei a parlarle da dietro la porta.
1: Perché fa così?
0: Perché ne ho voglia. Faccio sempre quello che ho voglia.
1: Io ho voglia di romperle la faccia.
0: È sfortunato, non è legale. Invece quello che piace a me nella vita è danneggiare gli altri senza infrangere la legge. È tanto più divertente perché le vittime non hanno il diritto di difendersi.
1: Non ha ambizioni più elevate nella vita?
0: No.
1: Io sì.
0: Non è vero.
1: E cosa ne sa lei?
0: Lei è un uomo d'affari. Le sue ambizioni si misurano in denaro. è meschino.
1: Almeno non do fastidio a nessuno.
0: Sicuramente nuoce a qualcuno.
1: Anche se fosse così, chi è lei per farmi la predica?
0: Io sono Texel, Textor Texel.
1: Sì, è capito.
0: Sono olandese.
1: L'olandese degli aeroporti. Ognuno ha l'olandese volante che si merita.
0: Ha l'olandese volante? Uno alle prime armi. Un romantico un po' scemo che se la prendeva con le donne.
1: Mentre lei se la prende con gli uomini.
0: Io me la prendo con chi mi ispira. E lei mi ispira molto, signor Ongust. Non ha l'aspetto dell'uomo d'affari. C'è in lei, suo malgrado, una traccia di disponibilità e la cosa mi colpisce.
1: Si sbaglia, non sono affatto disponibile.
0: Le piace pensarlo. Tuttavia, il mondo in cui vive non è riuscito a uccidere in lei il ragazzo che teneva le porte aperte sull'universo, divorato dalla curiosità. Lei arde dalla voglia di conoscere il mio segreto.
1: Gli esseri della sua specie sono sempre convinti che gli altri provino interesse per loro.
0: Il peggio è che hanno ragione.
1: Avanti, cerchi di divertirmi. Servirà comunque a passare il tempo.
0: Jerome chiuse il libro e incrociò le braccia. Si mise a guardare l'importuno, come si contempla un conferenziere. Mi chiamo Texel. Textor Texel.
1: È una filastrocca o cosa?
0: Sono olandese.
1: Pensavo che lo avessi dimenticato.
0: Se mi interrompe in continuazione non andremo lontano.
1: Non sono molto sicuro di voler andare lontano con lei.
0: Se sapesse. Conoscendomi imparerà ad apprezzarmi. Basta che le racconti qualche episodio della mia vita per convincerla. Per esempio, quando ero piccolo ho ucciso qualcuno.
1: Prego.
0: Avevo 8 anni. C'era nella mia classe un bambino che si chiamava Frank. Era simpatico, gentile, bello, sorridente. Senza essere il primo della classe otteneva buoni voti, soprattutto in ginnastica, che è sempre stata il cardine della popolarità infantile. Tutti lo adoravano.
1: Tranne lei, naturalmente.
0: Non lo sopportavo. Devo precisare che ero un mingherlino, il peggiore in ginnastica, e non avevo amici.
1: Ma guarda, già allora.
0: Io ce la mettevo tutta. Cercavo disperatamente di piacere, di essere simpatico e spiritoso. Non ci riuscivo.
1: La situazione non è cambiata.
0: E il mio odio per Frank cresceva in proporzione. A quell'epoca credevo ancora in Dio. Una domenica sera, a letto, mi sono messo a pregare. Una preghiera satanica. Pregavo Dio di uccidere quel ragazzino che detestavo. Passai ore a implorarlo con tutto me stesso.
1: Intuisco il resto.
0: La mattina dopo, a scuola, l'insegnante entrò in classe con aria affranta. Le lacrime agli occhi ci annunciò che Frank era morto durante la notte per un'inspiegabile crisi cardiaca.
1: E naturalmente lei ha creduto che fosse colpa sua.
0: Era colpa mia. Come avrebbe potuto quel ragazzino che scoppiava di salute avere una crisi cardiaca senza il mio intervento?
1: Se fosse così facile, non resterebbero tante persone vive a questo mondo.
0: I bambini della classe si misero a piangere. Ci fu data la libertà di fare uso dei luoghi comuni più tristi. Sono sempre i migliori ad andarsene, eccetera. Io pensavo, bella scoperta. Non mi sarei preso la briga di pregare se non fosse stato per sbarazzarci del migliore di noi.
1: Dunque lei crede di essere in contatto diretto con Dio? Non ha dubbi su niente, eh?
0: La mia prima reazione fu di trionfo. Ce l'avevo fatta. Quel Frank aveva finito di avvelenarmi la vita. Un po' alla volta compresi che la morte del bambino non mi aveva reso più popolare. In realtà non aveva inciso affatto sulla mia condizione di brutto anatroccolo poco amato. Avevo creduto che per impormi mi sarebbe bastato avere campo libero. Che errore. Frank venne dimenticato, ma io non presi il suo posto.
1: Non mi meraviglia. Non si può certo dire che lei abbia molto carisma.
0: Piano piano ho cominciato a provare rimorso. È strano pensare che se fossi diventato più popolare non mi sarei pentito del mio delitto. Ma ero comunque convinto di aver ucciso Frank per niente. E dunque me lo rimproveravo.
1: E da allora abborda gli sconosciuti negli aeroporti per molestarli con il suo pentimento.
0: E qui ci fermiamo per oggi. questo il primo episodio di Cosmetica del Nemico di Amélie Nothomb, già si intuiscono i toni sarcastici e petulanti di questo dialogo, che promette veramente toni e scoperte sorprendenti. Ringraziamo Maurizio Angeletti per prestarci la sua voce per la lettura di questo romanzo caustico e un po' surreale di Amélie Nothomb, Cosmetica del Nemico. Vi aspetto domani qui alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: È bella per chi va.
3: Il parco acquatico El Dorado via Piro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita anche questa mattina alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato
0: in pensieri,
1: parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.
0: E supplico la Beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare
1: per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che crei e rinnovi l'universo, donaci di trarre dal nostro tesoro, che è il Vangelo del tuo Figlio, cose antiche e nuove, per essere sempre fedeli alla tua verità e camminare in novità di vita nel tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La prima lettura, San Paolo scrive a Timoteo, ed è interessante che pur essendo in catene, Paolo non si sente prigioniero. Ecco, agli occhi del mondo lui è prigioniero, ma lui, leggendo la sua realtà con gli occhi della fede, non si sente prigioniero. Certo, il corpo è in catene, ma non si sente prigioniero o schiavo di quella situazione. Lui stesso lo dice, la parola di Dio non è incatenata. E allora tutte le volte che sperimentiamo nel nostro cuore, nel nostro pensiero, una cosa che non ci rende liberi, allora è importante che ce lo chiediamo, ma con che occhi sto leggendo questa realtà? Con che cuore sto vivendo questa cosa? Per vedere se davvero è un essere prigionieri oppure no. Il Vangelo invece ci ricorda sempre una cosa, che noi saremmo giudicati sull'amore. E questo amore ha tre aspetti, amare Dio, amare il prossimo e amare se stessi. Ecco, l'equilibrio su questi tre amori fa vivere a noi una vita buona, una vita vera. Amare Dio, perché se non amo Dio, o meglio, non accolgo l'amore di Dio, allora io non posso dire di amare veramente gli altri. Amare il prossimo, perché altrimenti ho un cuore chiuso. E amare me stesso, perché se non amo me stesso, probabilmente le relazioni che costruisco non sono completamente libere o sono fragili e distorte. Allora chiediamoci come amo Dio, mi lascio amare da Dio, come amo il prossimo, come amo me stesso. Ecco, che la Vergine Maria ci doni la grazia di entrare sempre di più dentro di noi, per vedere le nostre situazioni che ci rendono magari schiavi, incatenati, che ci faccia entrare dentro di noi, per vedere come amiamo Dio, il prossimo e noi stessi, e camminare sempre dietro il Vangelo, che è Cristo Signore. Che la Vergine Maria ci aiuti e ci accompagni.

0: Fratelli e sorelle, presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: insegnaci ad amare il Signore.
0: Insegnaci ad amare il Signore.
1: Per la Chiesa divenga sempre più comunità di amore e segno evidente del volto di Dio che è carità, preghiamo.
0: Insegnaci ad amare il Signore.
1: Per quanti esercitano in molti modi il potere sui popoli, abbandonino le strade della violenza e del tornaconto personale a favore della solidarietà e del bene comune, preghiamo.
0: Insegnaci
2: ad amare il Signore.
1: Per quanti vivono nella solitudine e nell'abbandono, possono sperimentare la bellezza e la consolazione dell'affetto umano, preghiamo.
2: Insegnaci ad amare il Signore.
1: Per chi soffre una ingiusta prigionia, possa sperimentare la presenza del Signore che scioglie ogni legaccio umano e dona la libertà dei figli di Dio, preghiamo.
0: Insegnaci ad amare il Signore.
1: Per noi riuniti attorno alla mensa eucaristica, perché dal Signore Gesù, che dona a tutti indistintamente la propria vita, possiamo imparare ad amarci vicendevolmente, con spirito di servizio e di fraternità, preghiamo.
2: Insegnaci ad amare il Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Lucio e tutte le anime del Purgatorio dimenticate, preghiamo.
2: Insegnaci ad amare il Signore.
0: Vogliamo affidare anche al Signore tutte le persone, le coppie che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio, e chiediamo davvero al Signore che attraverso questo sacramento possiamo davvero vedere come la Chiesa si costruisce. Preghiamo.
2: Insegnaci ad amare il Signore.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, la Chiesa.
0: Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente.

0: Nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome. Venga il tuo regno,
1: sia fatta
0: la tua volontà,
1: come in
0: cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
1: ai nostri
0: debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.
4: E il tuo spirito.
3: La pace sia con te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, do a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì, nostro
0: aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni
1: che si
0: aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio della concordia,
0: tu nell'annuncio
1: dell'Angela Maria
0: hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo giorno della novena al Sacro Cuore di Gesù. Cuore amoroso. Com'è possibile comprendere l'intensità dell'amore che arde per noi nel cuore di Gesù? Egli ci ha amato così tanto che tutto l'amore degli uomini, degli angeli e dei santi unito insieme non raggiungerebbe la millesima parte dell'amore che ci porta Gesù. Egli ci ama immensamente più di quanto noi amiamo noi stessi. Chi ama desidera la continua presenza della persona amata. Proprio questo amore e questo desiderio fece rimanere con noi Gesù nel Santissimo Sacramento. Al suo cuore innamorato sembrò troppo breve il periodo di 33 anni trascorso con gli uomini sulla terra. Quindi, per soddisfare il suo desiderio di restare sempre con loro, egli fece il più grande di tutti i miracoli, istituì la Santa Eucarestia. L'opera della redenzione era già compiuta. Gli uomini erano già stati riconciliati con Dio. Che bisogno c'era che Gesù rimanesse sulla terra in questo sacramento? Vi è rimasto perché non sa separarsi da noi, perché con noi trova le sue delizie. O Gesù, fa che gli uomini conoscano il tuo amore e ti amino. Gesù, mite ed umile di cuore,
3: prendi il nostro cuore simile al tuo.
0: Sacro cuore di Gesù,
3: confido e spero.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
4: La messa è finita, andate in pace.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

viaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, e che buongiorno è oggi, giovedì 4 giugno 2026, ore 8:36 minuti. Ci accompagna una bellissima giornata, di quelle proprio terse, con il cielo splendido, il sole in arrivo, e ci voleva dopo tutta la pioggia e anche la grandine che è arrivata ieri nel nostro territorio, che ha creato anche non pochi danni, non pochi problemi. Però oggi è un altro giorno, come si suol dire. Noi vogliamo aprirlo con una bella notizia, secondo noi una bellissima notizia, perché abbiamo toccato con mano, abbiamo visto con i nostri occhi che si apre il Duomo di Macerata. Si apre nel senso che è chiuso da 10 anni dalle scosse del terremoto del 2016, e in questi ultimi anni in modo particolare ci siamo chiesti tante volte: ma quando inizieranno i lavori? Quando si potrà rientrare nel bellissimo Duomo di Macerata? E stavolta sembra che ci siamo, perché abbiamo visto la porta aperta, almeno quella laterale, abbiamo visto degli automezzi che stanno portando via gli accessori che si trovano all'interno, i banchi, e quindi sì, questo significa, ci hanno detto, che partono i lavori. E che lavori? Diciamo subito che qui è stato detto più volte, e lo ha specificato in modo anche molto, diciamo, analitico, il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, che il Duomo ha subito dei danni piuttosto gravi, e quindi c'è bisogno di lavori anche di un certo tipo. Prima sono stati fatti quelli per capire bene di tutto quello che c'è bisogno. Insomma, ci vorrà tempo, questo è un dato di fatto. Però vedere riaperta almeno una delle porte del Duomo questa mattina, insomma, ci ha fatto veramente molto molto bene per partire la giornata. Come fa bene in questa nostra rassegna stampa locale trovare questa notizia un po' su tutte le pagine che abbiamo a disposizione dei quotidiani, ma in particolare lo leggiamo dal Resto del Carlino: il cammino verso il pellegrinaggio, Papa Leone benedice la fiaccola. E ci siamo anche al pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto il 13 giugno, manca poco, pochissimo, 9 giorni, e si riparte con questo grande gesto stupendo da fare. Noi ogni anno diciamo veramente, perché lo conosciamo, l'abbiamo fatto più volte, l'abbiamo appunto seguito tante volte con la nostra radio, e sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi un bellissimo atto, una bellissima nottata da vivere, camminando, partendo da Macerata, dallo stadio Elvia Recina, fino alla mattina dopo, la sera del sabato, fino alla mattina dopo, arrivare a Loreto. E ieri è stata ricevuta in Vaticano la delegazione della Macerata Loreto con Monsignor Vecerica e il vescovo Marconi. Mercoledì la partenza della torcia dal Duomo di Orvieto. Sabato, stiamo parlando della prossima settimana, l'arrivo all'Elvia Recina per la veglia. Papa Leone XIV ha benedetto la fiaccola della pace del pellegrinaggio Macerata Loreto 2026, un gesto che accompagna simbolicamente il cammino verso la 48esima edizione del pellegrinaggio, attesa da migliaia di pellegrini per sabato 13 giugno, con partenza dallo stadio Elvia Recina. La benedizione, avvenuta durante l'udienza generale di ieri in Vaticano, ha visto l'incontro col Santo Padre di Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio Macerata Loreto e vescovo emerito della diocesi di Fabriano Matelica, Nazareno Marconi, vescovo della diocesi di Macerata e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, un gruppo di 30 atleti provenienti dalle regioni Marche, Umbria, Lazio e Puglia, gli atleti della Società Podistica Atletica Vaticana e una delegazione di volontari del pellegrinaggio. Al termine dell'udienza, Papa Leone XIV, nel suo gesto di benedizione della fiaccola, ha accolto con un sorriso le parole del vescovo Vecerrica: lei è il nostro apostolo della pace. La fiaccola inizierà ufficialmente il suo cammino per Macerata con il Duomo di Orvieto quale punto di partenza mercoledì prossimo intorno alle 11, poi le varie tappe fino ad arrivare, come dicevamo, allo stadio Elvia Recina di Macerata sabato sera. Continuiamo con le notizie del Carlino, i titoli in modo particolare. Naturalmente c'è la sfida del comune in primo piano, campagna elettorale al rush finale, sì, perché c'è il ballottaggio domenica e lunedì prossimi. Salvini tira la volata a Parcaroli, Tittarelli gira quartieri e frazioni. Il ministro leghista oggi pomeriggio alle case, domani la chiusura in piazza Vittorio Veneto con Acquaroli. Niente appuntamento in piazza per il centro-sinistra, che continua a battere le varie zone della città. E poi c'è l'intervento di Ripa, uno dei candidati sindaco appunto di questa tornata elettorale, che ha ottenuto circa l'1,60% dei voti. Dice: tradito dalla città, il mio voto andrà a Gianluca, uno degli sconfitti appunto del primo turno. Il duello sul centro commerciale, Tittarelli dice: rimango contrario, Fratelli d'Italia noi favorevoli, anche il PD lo era. Castiglioni, dopo lo stop del TAR, dice: non ci sono le motivazioni per bocciare il progetto di Simonetti. E la lirica, eh sì, la lirica a misura di bambini, medaglia di Mattarella per Sferisterio Scuole, riconoscimento del capo dello Stato alla rassegna dedicata ai più piccoli. La sovrintendente Chiatti dice: giovani al centro della missione pubblica del Macerata Opera Festival. E poi c'è la festa dei carabinieri, il bilancio del colonnello Ruocco, lotta allo spaccio e alle truffe, il nostro anno in prima linea. Domani l'arma dei carabinieri celebra la sua festa a Macerata in piazza Vittorio Veneto e il comandante provinciale Raffaele Ruocco coglie l'occasione per un bilancio di un anno di attività. E qui c'è una pagina intera dedicata proprio a questo. Si continua a parlare di liceo scientifico a Macerata e il cantiere Salesiani. Lavoreremo per ridurre i disagi. La dirigente Ciampichini dice: ho avuto rassicurazioni e gli interventi non interesseranno le aree destinate alle nostre classi. Se ne era parlato adesso di recente, proprio in riferimento al fatto che il nuovo anno scolastico a settembre per il liceo scientifico di Macerata verrà ben tre sedi distinte. Allora, quella in centro, che è già attiva, poi quella di via Manzoni verrà divisa in due perché partono i lavori appunto anche abbastanza estesi, e quindi gli studenti che si trovano lì andranno in parte nell'ex edificio della Mestica e in parte ai Salesiani. Il problema era nato dal fatto che al di là di questo spezzatino, insomma, non è bellissimo, però qui ci sono motivazioni di urgenza. Dicevamo, al di là di questo, il fatto che ai Salesiani iniziano anche qui dei lavori, quindi studenti che devono stanno a scuola in mezzo ai lavori, e la dirigente garantisce che i lavori non toccano le parti dove gli studenti operano. Grandine e vento forte, chicchi grandi come uova, danni ad auto e colture, maltempo in mezza provincia, alberi appunto caduti in strada e sulle macchine, raccolti compromessi nella zona di Cingoli, tromba d'aria a Mogliani, a Mogliano ce ne siamo accorti tutti, naturalmente chi più chi meno in base alle zone dove si abita, però certo che ieri quando è arrivato il temporale e la grandine hanno messo una certa apprensione per le modalità con cui si sono riversati nel nostro territorio, e così insomma questi temporali di questo tipo possono capitare. Poi ci sono anche parecchi danni, come abbiamo potuto constatare. Sorpresi a rubare rame, arrestati tre ventenni fermati a Castel Raimondo dai carabinieri, insospettiti da due auto vicino al cementificio, hanno patteggiato la pena e sono tornati in libertà. Dall'entroterra alla costa, Civitanova, giro di targhe false, nei guai anche un 81enne, i carabinieri hanno denunciato l'anziano e un 47enne di Civitanova, i contrassegni tedeschi contraffatti per non pagare tasse e multe. Da Civitanova a Recanati, nuovi servizi per l'infanzia, incontro con il comune, un aumento di posti al nido e agevolazioni dopo l'abolizione dei voucher. In via Vogel un progetto pedagogico ispirato al modello montessoriano. A Porto Recanati, auto danneggiate, vandali in azione, la denuncia di Massimiliano Solazzo. Altri casi di carrozzerie rovinate segnalati tra l'oratorio e via Garibaldi. E poi abbiamo appunto il Brodetto Fest. Montebelli al Brodetto Fest, un onore rappresentare la città. Lo chef del ristorante Lepanto ha presentato la sua ricetta e quindi complimenti a lui. Passiamo ora alla nostra pagina online radionuova.com, anche qui in primo piano. La fiaccola della pace, benedetta Papa Leone, e la fiaccola della pace, il pellegrinaggio Macerata Loreto e poi infiorata del Corpus Domini, domenica a Corridonia, un'esplosione di colori. Ci attende questo appuntamento particolarmente ricco di colori, come dicevamo, e intenso. Studenti dell'Ite Gentili di Macerata sperimentano colloqui di lavoro con le aziende per ben 10 giorni. Queste attività, che hanno visto appunto coinvolte tante aziende locali, diciamo alcuni nomi: da Ripari Sassa, Hugo Boss, Shoes and Accessories, Toz, Fessura, Campitella Robotics Center, SRL e via di seguito, sono attività molto importanti perché fanno toccare con mano agli studenti anche quello che sarà poi il mondo del lavoro e come approcciarsi soprattutto con il mondo del lavoro. Cronache maceratesi, scegliamo alcuni titoli che magari fanno riferimento a temi che non abbiamo trattato finora. Il cane non era di razza eppure malato, sotto accusa 2 allevatori, la difesa, documenteremo che non è così. Imputati al tribunale i titolari di Hobby Zoo, Marco e Maurizio Rossi, per truffa, frode in commercio e esercizio abusivo della professione veterinaria. La questione riguarda la vendita di un Golden Retriever. L'avvocato Santemonti dice: nel contratto che hanno firmato veniva indicato che era simil Golden e che veniva venduto senza pedigree. La patologia era rarissima, insomma, una questione tutta da vedere questa in tribunale, appunto. Poi passiamo a quest'altro di titolo che è sempre tratto appunto da cronache maceratesi, va a Civitanova, Biblio Express, braccio di ferro col comune, cavillano per 3 metri quadri in meno. L'associazione che gestisce la biblioteca di spiaggia contesta la richiesta di una relazione strutturata antisismica richiesta dall'ufficio tecnico per una difformità rispetto all'ampliamento richiesto nel 2019. Anziché 13 metri quadri, l'associazione ne ha realizzati 3 in meno. Insomma, c'è questa questione che sembra di poco conto, però insomma è finita anche sui giornali. Nuova vita per la palestra e copertura per il campetto, un'anima sportiva per l'IS, camerino, completati i lavori al varano Antinori, un'opera da 1 milione di euro firmata dalla provincia. Il presidente Alessandro Gentilucci dice: ora la struttura, spazi moderni, sicuri e funzionali. Qui Val di Fiastra, oltre 4 milioni per borghi, spazi e comunità. Turismo dal 5 al 7 giugno, la presentazione dei risultati finali del progetto del PNRR Borghi, 15 interventi, una rete di 54 organizzazioni e nuovi spazi, musei diffusi, percorsi di trekking e appuntamenti culturali fra Loro Piceno, Abbadia di Fiastra, Ripe San Ginesio e Colmurano. Beh, che dire, veramente è un bel progetto complessivo questo di qui Val di Fiastra. Noi con questa notizia però ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
2: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice.

0: Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah, all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Previsto un nuovo ciclo di colloqui il 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Il Libano però denuncia questa mattina la violazione del cessate il fuoco con attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. E negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
2: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 sul DAB.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo ad Amendolasra per i fatti drammatici di una violenza e di disumanità inaudita che si sono consumati ai danni di 4 braccianti nel Cosentino che sono stati uccisi, bruciati vivi da 2 persone, poi risultate 2 persone di origine pakistana, e adesso arriviamo ad analizzare tutti gli elementi, che per all'inizio sembrava motivi di dissenso interno tra caporali e sfruttati, invece poi insomma sembra emergere anche altro, ma insomma ci sono delle immagini nonché la testimonianza di un 5° bracciante sopravvissuto che racconta quei drammatici momenti, quindi la sosta da un'area di servizio, le portiere dell'auto che sono state bloccate e poi la benzina gettata dentro e poi gli accendini veramente ridotti a torce umane. Lo stesso procuratore ha parlato di immagini che in tanti anni di carriera non aveva mai visto di tale efferatezza. Allora cerchiamo però di capire, oltre ai fatti di Amendolasra, cosa ci raccontano dell'evoluzione, se c'è stata, non c'è stata, in che senso, in quale direzione, di quella che ormai viene definita proprio la mafia dei caporali. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni a Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark negli Stati Uniti, nonché direttore scientifico della scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e Molise. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la testimonianza dell'unico sopravvissuto, di questo lavoratore bracciante afghano, è stata da tutti colta in un passaggio quando, rispetto a una domanda del giornalista, ha parlato di mafia pakistana, come dire che nell'organizzazione, nella rete del caporalato, che ovviamente è uno degli interessi di business anche delle mafie locali, c'è una sorta di anche di etnicizzazione della mafia. Di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di mafia dei caporali, di cosa parliamo?
1: Ma parliamo innanzitutto di una mafia che è sui generis, perché non ha cose in comune con le mafie a cui siamo abituati noi, quindi le nostre autoctone. È connessa al fenomeno del caporalato e non dobbiamo intenderla neanche legata alle organizzazioni storiche locali, perché ormai sono gruppi autonomi che vengono al massimo delegati da gruppi locali per svolgere il lavoro più sporco, che ormai non è neanche più solo nel settore agricolo e non è neanche più solo nel mezzogiorno, perché siamo di fronte comunque a una rete transnazionale. La mafia pakistana non la possiamo definire come una mafia, diciamo, localizzata, ma è una mafia transnazionale, perché è specializzata proprio in queste attività, cioè nel lavoro nero, nel caporalato, e quindi diciamo così è anche difficile da combattere, perché non è individualizzabile facilmente, in quanto costituita da gruppi che sono più che altro legati o basati su legami familiari, su clan o addirittura su appartenenza religiosa, quindi molto molto difficile da individuare e da colpire.
0: Quindi c'è proprio, come dire, già dal momento del reclutamento dei braccianti un meccanismo proprio specifico di queste mafie, definiamole etniche?
1: Sì, il meccanismo perverso purtroppo è sempre lo stesso, parte con la schiavitù per debiti. Normalmente un lavoratore che vuole raggiungere l'Europa o altre zone del pianeta è disposto a pagare alcune cifre che attualmente variano tra i 10.000 e i 20.000 dollari, e questo poi ti porta a ripagare questo debito, e l'unica modalità che hai per poterlo ripagare è poi diventare di fatto uno schiavo, perché poi non ti puoi sottrarre, visto che poi queste mafie possono colpire i tuoi affetti, la tua famiglia nelle località da cui tu provieni, quindi di fatto è una morsa non solo psicologica ma anche fisica inesorabile, alla quale si sfugge poi, come abbiamo visto, solo con la morte.
0: Quindi il reclutamento non avviene in Italia, ma avviene in questo caso per esempio in Pakistan, avviene in loco, mi verrebbe da dire. Ricorda anche molto in questo senso la schiavitù della prostituzione, no? Che coinvolge tantissime donne.
1: Sì, diciamo che perciò io le ho definite amatrice transnazionale, proprio perché le fasi di realizzazione poi di questa schiavitù, io la chiamo schiavitù perché per me tale parte sicuramente dai territori da dove di appartenenza, e poi si perfeziona, perché il perfezionamento, la scelta, le attività avvengono invece in Italia, ma sempre dalle mafie pakistane che hanno una delega, perché ormai l'Andrangheta, la Camorra, le grandi organizzazioni criminali non si sporcano più le mani su questi su queste attività, ma delegano e poi ripartiscono gli utili. Quindi sarà anche difficile poter vedere contrasti tra queste mafie, perché ognuna delle due accetta il ruolo che le viene conferito e di conseguenza si ripartiscono i profitti. È l'unica caratteristica che adesso pensavamo fosse un po' relegata, fosse diventata un po' l'estrema razio, è quella dell'efferatezza. Ecco, le mafie pakistane come caratteristica hanno proprio questa efferatezza e questa ferocia, perché danno l'esempio. Infatti io dico, il messaggio di Amendolara è chiaro: se ti ribelli, se rivendichi i tuoi diritti, quello che ti accade è quello che è accaduto a quelle persone. Abbiamo la fortuna di avere un sopravvissuto che testimonia proprio che questo è accaduto a carico proprio delle mafie pakistane. Anche lui ha parlato proprio di mafia.
0: Sì, infatti è stato proprio netto e consapevole di quello che diceva. Ma la mafia pakistana, al di là della cifra dell'efferatezza, e ahimè l'abbiamo visto, ha anche delle caratteristiche precipue che la rendono più evoluta, più presente e anche più tentacolare di altre. Cioè i pakistani hanno una sorta di know-how, è una mafia meglio organizzata? Non rispetto alle nostre locali, rispetto alle altre.
1: Non solo è meglio organizzata, ma offre dei servizi insieme a un'altra mafia, che è la mafia indiana, di cui si parla poco, a dei prezzi che sono veramente competitivissimi. Ma non solo, nel caso nostro, nel caso di Amendolara, abbiamo scoperto che addirittura queste persone lavoravano senza neanche avere un minimo di remunerazione.
0: Sì, solo vitto e alloggio.
1: Quindi sfido chiunque a vedere un'impresa, un'azienda che possa contrastare un sistema come questo che è stato messo su dalle mafie pakistane, ma anche da quelle indiane in altri settori che sono poi sempre riferibili all'agricoltura. E questo è il loro marchio di fabbrica, e questo le fa essere leader in questi settori, perché sono in grado di offrire servizi che nessuno potrebbe offrire, e di mettere capo qualsiasi tipo di impresa o di azienda, perché non esisterebbe competizione.
0: Come si contrasta questo tipo di organizzazione, dunque?
1: Noi abbiamo in un certo senso realizzato qualcosa. Per esempio, io cito l'articolo 603 bis del codice penale, che ha dato qualche strumento in mano ai magistrati, che ha permesso per esempio di colpire, di commissariare anche le aziende che si servono e che fanno profitto con queste modalità. Ma io credo che la cosa più importante in un paese civile, in un paese democratico come siamo noi, siano le politiche sociali, le politiche del lavoro e soprattutto le attività di controllo. La gran parte di queste attività non viene controllato, se viene controllato i controlli, come li definisco io, sono a campione, quindi di un'efficacia limitatissima, anzi direi quasi pari a zero. Lo Stato deve veramente attuare un'attività di prevenzione completamente diversa da quella che ha in atto in questo momento, e anche un'attività di repressione. Ma io sono convinto che quella che funziona per contrastare questa tipologia di mafia sia assolutamente l'attività di prevenzione e le politiche sociali e del lavoro. Questa cosa che oggi vediamo è stata sollevata più volte anche da associazioni, da sindacati, però poi il tutto rimane senza veri e propri provvedimenti in materia di di sfruttamento del lavoro anche minorile. Qui avevamo persone che erano adulte, ma anche nel lavoro minorile succedono queste cose e magari noi non le conosciamo e non ne parliamo, però purtroppo esistono e vanno contrastate con una modalità che io ritengo sia quella delle politiche sociali.
0: Professore, citava anche la mafia indiana, di cui in effetti si parla pochissimo. Mafia indiana e mafia pakistana, rispetto anche agli storici rapporti tra due paesi, sanno convivere? Hanno nell'illegalità trovato anche un equilibrio di convivenza, oppure sono in un rapporto di concorrenza?
1: Ma assolutamente sanno convivere . E vengono strutturate proprio per convivere. Per esempio, gli indiani lavorano soprattutto negli allevamenti intensivi, mentre i pakistani lavorano nella raccolta agricola, nella raccolta dei pomodori, delle arance. Guardate, oggi dobbiamo immaginare delle mafie strutturate in una modalità per la quale il contrasto è quasi impossibile. Se avviene, il contrasto avviene soprattutto quando ci sono le piazze di spaccio. E se c'è da conquistare una piazza di spaccio, allora potremmo assistere a qualche contrasto che viene subito ripianato, perché ciò che ripiana qualsiasi contrasto poi sono gli utili, e quindi la ripartizione degli utili. Quindi oggi immaginiamoci sempre delle mafie con un settore specifico al quale si dedicano totalmente, e quindi non contrastano con altre mafie che invece si dedicano a un settore diverso.
0: Stavo pensando, rispetto allo spaccio, in questo caso in Sicilia, zona di Palermo, la mafia nigeriana, no? I salti, insomma, l'attività sempre più lucrosa e anche, come dire, infiltrante nel territorio. Però anche qua, sotto, non voglio dire sotto la regia, ma comunque in subappalto, come definirlo questo rapporto tra le nostre mafie locali? Subappalto potrebbe andar bene, nel senso proprio vengono cedute in cambio di un riconoscimento economico certe attività in determinati settori e in territori ben definiti. Va bene subappalto?
1: Sì, assolutamente vengono dati in gestione. Io parlo proprio di una gestione che viene data in Calabria, sicuramente dall''Ndrangheta.
0: Sì, certo.
1: In Campania sicuramente dalla Camorra, che gestiscono gli affari generali, ripartendoli in base alle mafie straniere che sono presenti sul territorio. Infatti, quando questo non avviene, ricordo la strage fatta dai casalesi contro i nigeriani, quello nel periodo appunto proprio di Don Peppe Diana, quello accadde proprio perché i nigeriani volevano occupare una posizione di maggiore preminenza, e quindi la Camorra è stata costretta a dire: tu sei sotto il mio comando, sotto la mia direzione, quindi io ti cedo i vari settori che tu devi gestire in nome e per conto mio, e avrai i tuoi guadagni. E poi questo è accaduto e accade tuttora, perché di fatto loro gestiscono delle filiere interne alle mafie italiane e poi rendono conto, e hanno guadagni convenienti, quindi non ci sarebbe neanche motivo di entrare in contrasto con le mafie autoctone, perché alla fine hai il ritorno economico e hai la convenienza.
0: Oltre a mafia pakistana, mafia indiana, rispetto al caporalato, c'è un'altra mafia etnica che è particolarmente attiva?
1: Beh, ce ne sono parecchie. C'è la mafia albanese, che adesso però è sempre più marginale in questo settore, c'è la mafia bulgara sicuramente, c'è la mafia romena, quindi ci sono settori diciamo specifici dove vengono forniti, in base, ripeto, al settore di pertinenza, risorse umane, in questo caso schiavi, perché non parlerei neanche di risorse umane, che diventano oggetti in pratica, non hanno più diritti, non hanno più doveri. Torniamo all'epoca medievale, ecco.
0: Mamma mia. Professore, grazie sempre. Buon lavoro, Vincenzo Musacchio.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie, veramente Musacchio è tra i massimi esperti a livello italiano di questa materia. Vi ricordo, criminologo, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato alla RIACSA di Newark negli Stati Uniti, e direttore scientifico della Scuola di Legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise. E adesso vi porto a Castel Volturno, in modo particolare proprio in località La Piana. Ne abbiamo già parlato del CPR che il governo vuole costruire proprio in quest'area, in modo particolare nell'ex canapificio proprio di Caserta, e c'è una totale opposizione da parte della popolazione, trasversale rispetto anche al colore politico, poi casomai si è contrari per diversi motivi. L'altro giorno c'è stata anche un'assemblea di 3 ore con la partecipazione di decine e decine di associazioni e persone con storie appunto anche molto diverse tra di loro, e in questa assemblea è presente il ministro dell'interno Piantedosi, è stato presentato il progetto ed è di nuovo stato registrato un no netto. Le motivazioni, dicevamo, sono tante. Vediamo che sono impegnate anche le associazioni cattoliche e la chiesa locale stessa nel dire no a il CPR, ma per una questione, quindi da parte delle realtà cattoliche la motivazione è netta, proprio perché si guarda in questi centri di permanenza per i rimpatri una lesione della dignità. È da qui che è nato un movimento popolare proprio per una resistenza non violenta. Buongiorno e ben trovato a Francesco Dandolo, che fa parte della comunità di San Tegidio di Napoli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a spiegare la situazione? In realtà la questione sta andando avanti da mesi, no? E poi ultimamente c'è stata questa presa di posizione assolutamente netta da parte della comunità civile.
2: Sì, diciamo che coralmente e unanimemente ci si è espressi contro la costruzione del CPR, del centro permanente per i rimpatri. Questo, guardi, non per una questione ideologica, di principio, di un'opposizione così al governo per tutto quello che fa in toto, e perché si vuole ragionare invece col governo e pensare che ci possono essere altre soluzioni, in particolar modo in un territorio fragile, complesso, che ha vissuto tante vicende in merito all'immigrazione, alla storia anche a livello nazionale, pensiamo all'assassinio di Germano, oppure alla strage di San Gennaro del settembre del 2006, e quindi è già provato, diciamo, da questo punto di vista nell'aver avuto un impatto severo col tema dell'immigrazione, mentre sono in corso con successo politiche molto attive, in particolar modo nell'ambito delle scuole locali, dove la convivenza, la coabitazione, il vivere insieme lo si sperimenta tra nativi italiani e ragazzi, bambini, adolescenti di seconda, anche ormai di terza generazione, e questo, per questo motivo ci siamo preoccupati, e in effetti quello che è emerso dall'assemblea che si è tenuta sabato scorso, che poi era la seconda assemblea, sì, sempre al Centro Fernandez, che è un po' il luogo di frontiera e di accoglienza per i migranti di quel territorio, e come ha detto anche il vescovo di Caserta, nonché arcivescovo di Capo, Monsignor Pietro D'Agnese, l'idea non è un'opposizione di principio, quanto, riprendendo quanto detto dal Cardinale Zuppi, un'ostinata resistenza per ragionare insieme su soluzioni praticabili e non che ricordano reclusioni di antico stampo.
0: Ma perché prima mi sono confusa, non era presente Piantedosi, ma invece un'interlocuzione diretta con Piantedosi, perché ovviamente è capo al Ministero dell'Interno questo progetto, l'avete avuta? Perché Piantedosi ha detto: ah, sono disposto a parlare con il vescovo, con la comunità, però al momento un incontro diretto non c'è stato, giusto?
2: Ora io non sono totalmente integralmente informato anche sugli ultimi passaggi. So che i deputati della zona, sia del centrodestra che del centrosinistra, si sono adoperati, sì, per facilitare un'interlocuzione, non soltanto peraltro da un punto di vista soltanto del vescovo, ma anche nel tentativo proprio di coinvolgere dal basso tutta la rete che c'è, che esiste,
0: certo,
2: che particolarmente,
0: certo,
2: ricca, diciamo, ed è sempre stata su una linea di collaborazione. Quando è stata fatta la sanatoria nel 2020, ci si è mostrati subito disponibili a livello proprio di volontari della zona nel tentativo di aiutare i migranti braccianti della zona, ma al tempo stesso anche i datori di lavoro che volevano regolarizzare e consentire appunto la sottoscrizione di contratti di lavoro. Quindi non c'è assolutamente l'idea di una, lo si è ribadito più volte, l'ha detto peraltro anche il presidente della giunta regionale Fico, cioè non è un problema di opposizione di principio, è una valutazione comune ragionevole che si può fare su soluzioni che possono aiutare un territorio che, ribadisco, è complesso, ma che sperimenta con successo politiche di integrazione pur tra tante difficoltà. Questa è la linea di pensiero, insomma.
0: State ricevendo solidarietà anche da altri territori, da altre aree? Solidarietà, sì, nel diciamo senso che si crei una voce unica, no? Di comunità civile.
2: Credo che i contatti ci siano, perché peraltro appunto la costruzione del CPR non è stata soltanto progettata e il bando è stato appena espletato per il territorio di Castelvolturno, ma in realtà dovrebbe essere in moto in ben 7-8 altre regioni d'Italia sul territorio nazionale. Quindi è una battaglia comune nel senso anche di un avanzamento di civiltà di questo paese, anche perché, come è stato ribadito più volte, i CPR già oggi non sono assolutamente una soluzione. Spesso vengono prese persone e rinchiuse all'interno di questi centri soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno. Infatti. E gli si infligge un trattamento molto più, non perché abbiano commesso reati, ecco, questo va detto con grande franchezza, con grande immediatezza, e peraltro hanno un trattamento particolarmente severo nell'essere reclusi in queste strutture, perché per esempio non ci si può recare a visitarli, cosa che invece per fortuna è consentita nelle carceri, insomma. Quindi e poi è difficilissimo attuare politiche di rimpatrio, perché il fine della detenzione, della reclusione in questi centri è proprio questo, cioè quello di rimanere lì in attesa che poi si possa attuare un rimpatrio. Ma siccome non ci sono spesso gli accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei migranti che sono all'interno della struttura, dei centri, spesso poi vengono messi in libertà, quindi alla fine non se ne capisce l'efficacia. Sono peraltro risorse importanti quelle che sono state stanziate per almeno per il CPR di Castelvolturno, parliamo di oltre 40 milioni di euro. Più volte si è sottolineato questo aspetto, che se forse si spendessero questi soldi su un tema di straordinaria attualità, me lo lasci dire, quello che per esempio riguarda i poveri braccianti migranti, tanto presenti anche a Castelvolturno e di fronte all'orrore che è accaduto in Calabria, consentendogli per esempio di avere delle case dignitose o dei trasporti in maniera tale che non siano oppressi dal gioco della malavita, del caporalato, o ancora se si spendessero queste risorse per l'inserimento scolastico, per aiutare in quanto già si fa, ribadisco, con efficacia e con successo nelle scuole, penso che sarebbero, ma questo non è soltanto opinione mia, ma credo sia opinione unanime, anche di persone che non necessariamente hanno in simpatia ai migranti, ma perché hanno a cuore il tema della sicurezza, e la sicurezza si può avere anche attraverso politiche di integrazione.
0: Ma certo, assolutamente, sono ricette che poi nell'esperienza, no, hanno dimostrato quanto l'integrazione dia più risultati invece di provvedimenti securitari. Quindi, come dire, se non si fa per fratellanza e solidarietà umana, c'è anche un tema di interesse pragmatico che può essere conseguito, ma che porta poi alle stesse conclusioni rispetto all'azione da agire. Grazie professore.
2: Va bene.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie,
0: buona giornata.
2: Mi avete dedicato buona giornata.
0: Grazie a lei, Francesco Dandolo, della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Sicuramente a Castelvolturno torneremo e anche presto. Adesso però vi porto al 30 giugno, perché? Perché questo è la data limite, è la conclusione e quindi è il momento dell'addio, almeno che non intervengano altre cose, ma non sono alle viste, del PNRR. Quindi entro il 30 giugno sappiamo che terminerà, e ci è stato detto tassativamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dunque, entro questa data devono essere completati tutti i lavori e raggiunti gli obiettivi previsti per i vari progetti. E come siamo messi, insomma, sappiamo che non è che siamo proprio smaiatamente al traguardo. E tutto questo accade in un momento, in una congiuntura estremamente delicata e complessa, con tutte le implicazioni di Hormuz. Abbiamo visto l'apertura alla flessibilità rispetto al patto di stabilità arrivata ieri dall'Unione Europea, una flessibilità condizionata. Sappiamo che oggi c'è un consiglio dei ministri. Cioè, sicuramente ora il nostro paese non ha tutto quel margine di bilancio e, ahimè, vediamo anche confermato dai dati OCSE di ieri che la crescita italiana è tornata a quei valori parasfittici che conosciamo, nonostante gli investimenti ingenti del PNRR. Riflettiamo e ci facciamo aiutare da Marco Leonardi, economista, insegna all'Università Statale di Milano, editorialista, lo leggiamo sul Foglio e non solo. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, PNRR, come arriviamo a questo 30 gennaio? Oggi è il 4, quindi countdown che scorre velocemente.
3: 30 agosto.
0: Ah, 30 agosto?
3: Agosto, sì.
0: Ah, allora abbiamo tantissimo tempo.
3: No, certo,
0: il tempo corre
3: poco
0: comunque.
3: Tempo. Ah. Abbiamo poco tempo e ormai, diciamo, le cose sono fatte, sono decise. La cosa che è ancora, in cui ancora si sa poco, perché il governo non ha mai voluto applicare grande trasparenza alla conclusione di questo PNRR, è che si sa che molti miliardi sono avanzati, tra virgolette.
0: Okay.
3: Cioè non sono stati ancora spesi, sono stati assegnati, ma evidentemente molti dei progetti non sono ancora finiti e non saranno finiti per il 31 agosto.
0: Okay.
3: Quindi questi miliardi sono stati o spostati su invece delle misure per cui si pensa che si riuscirà a spendere più rapidamente, oppure messi in dei fondi presso Cassa Depositi e Prestiti che li spenderà entro due anni su, per esempio, i dormitori per gli studenti universitari. Questo è un esempio tipico. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine, non è certamente un fallimento come qualcuno dice, abbiamo speso inutilmente questi soldi, questo non credo che sia giusto, non credo che sia vero, anche perché ricordiamoci che la prima cosa da pensare quando si pensa al PNRR è che è un cambiamento fondamentale nei rapporti tra l'Europa e gli Stati, perché è il primo esempio di debito comune, di bilancio comune, in parte a regalo, in parte a debito, ma insomma è un primo esempio a cui possibilmente seguiranno altri esempi di iniziative, investimenti e soldi comuni.
0: Quindi possiamo dire che per capire la vera e totale portata del PNRR non possiamo farlo subito, dobbiamo aspettare anche che in qualche modo si determinino gli effetti di questi anni di investimenti, lavori e riforme?
3: Sicuramente scopriremo più avanti, magari l'anno prossimo, anche tra due anni, che cosa esattamente è stato fatto, però guarda, si può già dire, non è che molto si può già dire.
0: Okay.
3: Un bilancio, secondo me, obiettivo sincero è questo. Sicuramente le amministrazioni pubbliche, dai ministeri ai comuni, che poi sono stati gli enti attuatori più importanti probabilmente di questo piano PNRR, loro hanno imparato a spendere molto meglio i soldi per gli investimenti pubblici. Ricordiamoci che dopo il 2008, poi il 2012, l'Italia è entrata in crisi perché gli investimenti pubblici sono ridotti rapidamente.
0: Okay.
3: Più soldi e quindi niente più investimenti pubblici, non tanto perché non ci fossero i soldi, noi abbiamo sempre i soldi dei fondi di coesione, abbiamo sempre i fondi per gli investimenti, ne abbiamo, ma non siamo riusciti mai a spenderli, cioè mancava la capacità di spenderli. Il PNRR invece questa capacità di spendere questi soldi ha ridato, il PNRR ha ridato alle amministrazioni pubbliche la capacità di spendere, perché gli ha dato dei vincoli, degli obiettivi, dei limiti temporali.
0: Sì, poi c'erano degli step ben precisi, no? Quindi questo
3: personale, ma tutte le condizioni al contorno molto complicate, cioè molto pesanti, ma molto efficaci. Cioè queste amministrazioni hanno speso il doppio di quelli che normalmente riescono a spendere. Questo per dire che hanno entrato di nuovo a spendere. E questo è quello che va mantenuto del PNRR. Poi certamente il PNRR ha fatto i lotti della alta velocità Salerno Reggio Calabria, le scuole, le mense dove non c'erano, gli asili al sud hanno raggiunto gli asili al nord pro capite. Sì. Cioè tante cose, però diciamo la cosa fondamentale che è rimasta e che dovrà rimanere per sempre, diciamo permanentemente, secondo me è questa, la capacità delle amministrazioni pubbliche, anche i comuni, di spendere i soldi pubblici. Questo è il grande risultato.
0: Sì, infatti citava, certo, citava i fondi di coesione, che sono veramente un esempio estremamente plastico, no? Dell'incapacità di spesa che abbiamo dimostrato, tant'è che in questo momento di reperimento fondi per far fronte al caro energia, visto che la flessibilità dall'Europa è arrivata, ma è una flessibilità condizionata, si guarda proprio al residuo non speso dei fondi di coesione, e non è poco, perché abbiamo visto veramente che ci sono veramente tanti fondi che potevano essere utilizzati, che sono rimasti lì, e questo sappiamo che è una delle zavorre del nostro sistema Italia. Professore, però come funziona da un punto di vista degli obiettivi? Cioè arriverà dopo il 31 agosto 2026 una sorta di rendicontazione rispetto ai soldi che abbiamo preso, rispetto ai progetti, ma rispetto anche alle riforme che ci siamo impegnati a, a definire, a portare a termine, oppure no, quel che è stato è stato?
3: Guardi, la novità del PNRR è che questa rendicontazione avviene in tempo continuo, ogni 6 mesi, cioè non è come i fondi di coesione che la programmazione poi per un settennato sostanzialmente ti abbandonano, poi dopo 7 anni tornano e tu gli dai le fatture. Questo è il fondo di coesione normale, ma il PNRR, come tutti abbiamo visto, ogni 6 mesi, ma vuol dire ogni settimana, c'è un rapporto tra la Commissione e il governo italiano su come sta andando, su che milestone bisogna cambiare, su che cosa bisogna fare. Quindi questo è il vantaggio grosso del PNRR, appunto per questo dico non si sa tutto, perché il governo non ha mai voluto proprio tutto.
0: Sì, questo ci
3: ma
0: ha impedito
3: molte
0: di
3: cose,
0: però molte cose dice le sappiamo,
3: molte
0: tra l'altro
3: cose ci stanno anche tutti i target che sono stati ridotti affinché fossero soddisfatti, no? Cioè è chiaro che se uno procede ogni 6 mesi e ogni 6 mesi per avere i soldi di quella tranche deve soddisfare dei target, questi target li abbassa secondo quello che riesce a fare. Insomma, questo è quello che si è fatto tantissime volte, l'Europa ce l'ha fatto fare.
0: Sì, questo confronto diretto con l'Europa ci ha anche appunto ben accompagnato e impedito di deragliare, no? Diciamolo tranquillamente. Però alla fine verrà fatto il punto del punto, cioè capire, ma non solo nei confronti dell'Italia, capire l'esperienza del Next Generation EU, quali risultati ha portato, anche per capire se è uno strumento opportuno anche da replicare nel caso con quali modifiche, eventuali modifiche da apportare.
3: Sì, sì, lei vuole diciamo un bilancio complessivo, sì, per quello probabilmente bisognerà aspettare un anno o due, perché poi bisogna finire, bisogna rendicontare tutto e quindi bisognerà aspettare un anno o due. Sì, che ripeto che appunto già si può vedere, i critici dicono, lo dico per estremizzando, polarizzando le due posizioni, i critici dicono abbiamo preso troppi soldi, abbiamo fatto troppi debiti, era chiaro da subito che non potevamo spenderli, e se li abbiamo spesi, li abbiamo spesi male, tanto è vero che questo PNRR non ci ha lasciato nessuna riforma di lungo periodo, non è stato trasformativo dell'Italia, cioè le scuole funzionano sempre uguali, la sanità funziona sempre uguale, la pubblica amministrazione funziona sempre uguale, la giustizia funziona sempre uguale. Questa è la posizione più negativa.
0: Sì.
3: Allora, la posizione più positiva, il governo dice ma questo PNRR adesso, prima non lo volevano, ma insomma adesso invece ovviamente devono rendicontare quasi 200 miliardi, quindi è andato tutto bene, benissimo, siamo bravissimi, abbiamo migliorato molto. È chiaro che la verità sta nel mezzo, è chiaro che come sempre la verità probabilmente sta nel mezzo. Appunto, per avere un bilancio preciso bisogna aspettare un po' di anni. Quello che si può dire senz'altro fino adesso è, secondo me, chiaramente le scuole, non è che abbiamo fatto delle riforme credibili della scuola, non mi pare proprio,
0: no.
3: Però certamente, sicuramente molte scuole sono state rifatte, cioè l'edilizia scolastica ha avuto un grosso aiuto di soldi dal PNRR e questo forse qualcosa fa. Gli ospedali, sicuramente la sanità non è migliorata, anzi forse qualcuno dice è peggiorata, però è vero che queste case di comunità, cioè la sanità territoriale, sono state almeno parzialmente costruite o rimodernate se c'erano già. Certamente adesso bisogna metterci dentro i medici che mancano sempre, gli infermieri che mancano ancora di più per farle funzionare, e questo è stato possibile col PNRR, non senza. E così via, no? L'alta velocità, sì certo c'era già, ma per costruire i tratti Napoli-Bari o Salerno-Reggio Calabria ci sarebbero voluti probabilmente 10 anni, invece adesso i soldi ci sono da adesso. Insomma, sono tutte cose che ovviamente uno può vederle positive o negative. Forse la cosa più, una delle cose su cui si è riflettuto da subito, il numero degli asili nido.
0: Sì, quello è un dato interessante, sì.
3: Cioè, quello lì, il dato interessante, adesso è venuto fuori questo studio della Svimez che dice guardate che noi adesso col sud abbiamo raggiunto livelli pro capite del nord. Benissimo. Cioè anche questo, quanto tempo, quanti anni che secondo me si poteva fare senza PNRR? Assolutamente no, non si sarebbe mai fatto, un po' perché non c'erano i soldi, ma soprattutto perché non c'era la volontà politica lì. Lo spinto del PNRR ha costretto questi sindaci a fare i bandi, a costruire, a fare. Chiaramente adesso bisognerà mantenerli perché bisogna mettere dentro i maestri negli asili, bisogna farli funzionare, bisogna che ci siano le mamme e papà che ci portano dentro i bambini, non è mica tutto finito, no? Ovviamente
0: no,
3: è solo iniziato, però
0: no, certo. Sì, però quello che avanza come ombra e come dubbio e preoccupazione è che questi progetti, così come non avevano visto un grande investimento di forze e di denari da parte dell'amministrazione prima del PNRR, che poi dal primo settembre, data anche la situazione economica difficile che il paese sta attraversando, tornino un po' nel dimenticatoio e poco ci interessi anche il discorso, beh ormai la struttura c'è, rendiamola attiva e sostenibile, no? La struttura asilo per esempio, non so, sono troppo negativa, professore?
3: Ma alcuni comuni sono preoccupati di questo, però io non ho mai visto, solito se una cosa serve i soldi si trovano, no? Anche perché perché se uno c'ha un asilo, certo che se c'è un asilo e non ci va nessuno non conta, ma se
0: certo,
3: c'è un asilo e c'è
0: certo
3: anche un pochino di domanda, i soldi li devi trovare, non è che non li trovi, li devi trovare e li troveranno. Quindi io da quel punto di vista non sono così negativo, sono più preoccupato del fatto che comunque gli investimenti pubblici non è che finiscono il 1 settembre, cioè
0: chiaramente sì, certo, certo.
3: Quindi questo non è mica semplice mantenere questa capacità di spesa, perché appunto il PNRR avevi l'Europa che ti stava addosso con contatti settimanali, i ministri preoccupati, i sottosegretari preoccupati, i sindaci preoccupati, quindi tutti quanti che facevano questo lavoro,
0: sì,
3: i soldi che arrivavano in maniera continua,
0: certo,
3: ogni 6 mesi arrivavano dei soldi, e questo non è poco, no? Avevi le assistenze tecniche in Italia di GDP, avevi le assunzioni ad hoc di questi ragazzi che hanno fatto il lavoro PNRR anche nei comuni, insomma avevi tutta una serie di cose che adesso devi trovare un modo di mantenere, perché se no mi sembra ovvio che magari tornerai al vecchio modo di non spendere i soldi pubblici e quindi tornerai a non essere capace di spendere.
0: Quindi
3: di mantenere,
0: dobbiamo mantenere, come dire, il modello PNRR in un certo modo?
3: Sì, dobbiamo mantenere il modello con i soldi che non saranno gli stessi di quello con un piano straordinario, però
0: certo,
3: noi i soldi li abbiamo sempre avuti. Lei mi ha parlato prima,
0: sì,
3: guardi
0: sì.
3: quanti soldi ci sono ancora nei fondi di coesione,
0: tantissimi,
3: e guardi
0: tantissimi.
3: Come li spendono. Non li spendono adesso questa volta perché c'è la PNRR, ma diciamo in generale non li spendono
0: sì.
3: perché non c'è l'impulso politico, non c'è la capacità amministrativa, le maggioranze cambiano, i sindaci cambiano, i dirigenti cambiano, non vogliono firmare, non sanno cosa fare, c'è uno che dice facciamo una cosa e l'altro l'anno dopo diciamo facciamo un'altra cosa. È chiaro che se non c'è un programma a cui c'è diciamo una gerarchia, anche in cui qualcuno dice guarda che questa cosa l'hai detto che la devi fare per forza, e la devi fare tra 6 mesi, non tra 7 anni, se non c'è questo è chiaro che è molto più difficile prendere i soldi.
0: E certo, chiarissimo. Grazie professore Marco Leonardi, buon lavoro, buona giornata. Grazie, economista dell'Università Statale di Milano, editorialista. Allora, torniamo a puntare l'attenzione su Ebola, tra l'altro la notizia di questa mattina è che sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nella missione in Congo. Tra l'altro ieri da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato detto che i casi sospetti in Congo sono 116, non oltre 900, come segnalato nei giorni scorsi con quell'allarme che venerdì era stato veramente esploso in modo dilagante. Sicuramente però quello che sta succedendo in Congo, e per la verità non solo in Congo, anche l'Uganda è parzialmente interessata, ha riacceso l'attenzione rispetto alle epidemie, il rischio che le epidemie possano diventare poi dei veri allarmi globali, no? Ovviamente dopo il Covid ci auguravamo di aver imparato qualcosa e facciamo fatica a capire cosa a questo punto, perché di fronte ad Ebola abbiamo visto la reazione che c'è stata, è brutto dirlo, ma da parte della comunità internazionale l'attenzione è stata più finalizzata ad avere la certezza che restasse confinata l'epidemia di Ebola in Congo, comunque in Africa, che non arrivasse agli altri paesi, non come affrontarla e estirparla nella Repubblica Democratica del Congo. E poi sappiamo anche l'antivirus come ci ha preso un po' in contropiede, perché per esempio abbiamo scoperto che nonostante il Covid ancora a livello di regole globali non ci sono dei protocolli di sicurezza da un punto di vista di infezioni e virus nelle navi da crociera, che sono veramente la vacanza ideale di qualsiasi virus, no? Per le condizioni di convivenza che impone. Ne parliamo e quindi buongiorno e bentornato con Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, già presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno, bentornato.
4: Oh, buongiorno a lei, è sempre un piacere parlare con Radio in Blu.
0: Bene,
4: devo dire.
0: Sono molto contenta. Allora, professor Vella, di fronte a Ebola, all'antivirus, abbiamo capito qualcosa, perlomeno, in quello che si deve fare o non fare per evitare poi noi esseri umani di avere una responsabilità determinante, no? Perché in qualche modo ci possa essere uno sviluppo dei virus, che comunque ci sarebbe, è un conto. Vedere invece come l'azione o l'inazione dell'essere umano possa peggiorare il quadro è un altro.
4: Assolutamente. Allora, diciamoci due cose subito. Dunque, la prima cosa è che noi dall'Ebola poco abbiamo imparato, No, dall'Ebola, scusate, dal Covid.
0: E questo già ecco. Per farci stare tranquilli, professore.
4: No, perché il Covid poi ce lo siamo un po' scordato. E tra l'altro lei sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto una specie di costruito un trattato pandemico al quale poi pochi hanno aderito. Sì, adesso e poi è passato, ma diciamo un trattatino, si può dire così in radio.
0: Ma sì, ma
4: perché,
0: certo, lei può
4: perché,
0: tutto.
4: Perché un trattatino? Perché poi vari paesi dicono no, ma perché io devo. Che cosa diceva il trattato pandemico? Diceva che semplicemente quando succede qualche cosa bisogna che ci coordiniamo, punto. una cosa semplice.
0: Ecco.
4: Però molti paesi hanno detto: ma io perché devo sentire quello che dice l'OMS, dal quale poi gli Stati Uniti si sono tolti adesso, faccio da me. Che è quello che è successo col Covid. Ogni paese ha fatto quello che gli pareva: chiudo, riapro, i vaccini, no, cibo, insomma, era stata una prova di disorganizzazione, ma di impreparazione assoluta. Non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo. Io adesso lo dico veramente senza nessuna, io più si figuri, sono in pensione, ma io 2 anni prima avevo scritto un articolo sulla Repubblica dicendo: attenzione, arriverà qualcosa e saranno guai.
0: Me lo ricordo. Perché ci sentimmo nell'occasione, perché lei in pratica aveva detto: non sono un menagramo, è ovvio che sia così.
4: Eh sì, è così, perché se uno studia queste cose e le sa, che cosa succede? Dunque pare, adesso l'hanno studiato, che ci siano circa un milione di virus sconosciuti negli animali. Sconosciuti vuol dire che non l'abbiamo mai visti, non sappiamo manco dove, come si chiamano, insomma. Allora, il passaggio dei virus dagli animali all'uomo è un fenomeno che avviene da sempre. Nell'ultimo anno ne sono passate almeno 100. Poi che succede? Poi che succede? Che la persona che prende questo virus casualmente o muore, mi scusi questa parola,
0: ci mancherebbe,
4: oppure guarisce, e allora non succede, non viene fuori un'epidemiola o addirittura una pandemia, semplicemente i virus passano. Questo è successo con l'antivirus, per esempio. L'antivirus in realtà è un virus che lo conosciamo da 80 anni.
0: Sì.
4: Vive nei topi dell'America Latina. Quindi attenzione, questo tanto glielo ridico. Non è che qui se vediamo un topo dice: oddio, mi sono beccato l'antivirus.
0: Ecco, okay.
4: No, sta lì questo virus, sta lì. E lì è successo.

0: gli americani, per esempio, tutti i contatti l'hanno messi in uno Utah, una specie di, non è un carcere, è una struttura protetta, perché l'antivirus ha un'incubazione un po' lunga, quindi loro lo stanno controllando che nessuno di questi sia infetto, punto.
1: Okay.
0: Allora, diciamo che l'antivirus è finito così, non dobbiamo preoccuparci dell'antivirus, esiste però, ecco, questa cosa esiste anche per altri virus, tra cui il famoso coronavirus, che è un virus invece del pipistrello, così come l'ebola è un virus del pipistrello, che lo trasmette a degli ospiti intermedi.
1: Che diciamolo, che il pipistrello è un topo con le ali, più o meno.
0: Beh, è uno degli animali, scusi, è un disastro, ma è un animale bellissimo.
1: Sì, ma sai che a me è simpaticissimo il pipistrello, tra l'altro.
0: Ma perché è l'unico mammifero volante.
1: Sì. Poi mangia le zanzare.
0: Lui c'ha una cosa, lui c'ha una particolarità, lui tiene dentro di sé un sacco di virus e non gli fanno nulla a lui.
1: Vabbè.
0: Ma ce n'ho tanti, ce n'ha tanti, corona, c'ha tanto, e c'ha pure l'ebola, ma c'ha pure la rabbia, vi ricordate quando
1: degli speleologi
0: si sono presi la rabbia dentro le grotte dove c'erano, perché lui è così, c'ha i virus dentro.
1: Caspita, che sistema immunitario che ha il pipistrello.
0: Guardi, lo stiamo studiando perché è incredibile che lui sia così bene, no? Tutti i virus addosso.
1: Sì.
0: Comunque, va bene. Allora, una cosa che dobbiamo sapere è che questi passaggi di virus animale all'uomo avvengono. Non stiamo parlando degli animali domestici nostri,
1: certo.
0: Stiamo parlando degli animali selvatici. Ne sono successi circa 100 casi in questo anno, perché sono monitorizzati. Poi naturalmente la persona affetta o muore o guarisce e non succede niente.
1: Chiaro.
0: Però questo è un fenomeno però che avviene. Quindi bisogna che noi ci rendiamo conto che non siamo soli su questa terra, non siamo solo gli umani, ci sono gli animali e c'è la natura, c'è l'ambiente. Per cui se noi roviniamo l'ambiente, questo è il famoso concetto One Health, l'abbiamo parlato tante volte.
1: Certo.
0: Cioè, quindi c'è niente da fare. Se noi, per esempio, adesso faccio un esempio stupido, ma deforestiamo. E voi direte, ma perché deforestiamo? Deforestiamo perché l'uomo ha bisogno di terra da coltivare,
1: di legno.
0: E allora l'animale dove va? Si avvicina
1: per forza, certo,
0: ce l'abbiamo avuto pure qui verso Roma, no?
1: Sì. Cinghiale, come no?
0: Senza fare esempi stupidi. E lui dice: io non so più dove andare, che devo fare? Ma vicino. Allora, adesso i maiali, i nostri amici
1: ungulati, i cinghiali
0: ungulati, non hanno questi virus, quindi tranquilli.
1: Sì, infatti.
0: Al massimo creano incidenti per strada, ma insomma non è lì il pericolo. Il pericolo è soprattutto in quelle zone, per esempio in Africa, in cui la vicinanza tra l'uomo e la natura è molto grande. E per questo molte di queste epidemie partono, partono là, ma non solo, partono pure perché noi umani che facciamo? Dove viviamo? Tutti appiccicati. Ci sono le grandi città, le mega città. Voglio dire, se il coronavirus fosse uscito in una cittadina dell'alta delle montagne non sarebbe successo nulla.
1: Certo.
0: Tanto è vero che prima.
1: Un minuto, professore, anzi qualcosa meno, prego.
0: Dunque, non era già successo, tra l'altro.

0: questo è quello che io avevo scritto. È già successo, è successo con il SARS, la MERS, no?
1: Vero.
0: E adesso siamo preoccupati anche dell'influenza aviaria, ve lo dico. Che è un virus degli uccelli che ha ucciso tutte le galline americane, tanto è vero che in America non hanno le uova. E che per il momento non è passato tanto all'uomo. Oddio, l'influenza, sa,
1: è un attimo,
0: è un virus che muta, ci mette un attimo.
1: Infatti.
0: Allora, noi dobbiamo semplicemente capire che questa è una cosa, non dico naturale, ma che può succedere.
1: Chiaro.
0: E quindi ci dobbiamo preparare.
1: Ma è stato chiarissimo, professore. Purtroppo, guardi, mi stanno per togliere la linea dalla regia, però torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Stefano Vella.
0: Grazie a lei, però state tranquilli, non ci abbiamo l'Ebola adesso qui in Italia, sa perché? Perché purtroppo, no, glielo dico l'ultima cosa.
1: Sì, veloce, che mi tolgono la linea.
0: Sì, no, le persone che prendono l'Ebola muoiono purtroppo.
1: Ah, e quindi,
0: non hanno il tempo di trasmetterlo.
1: Di contagiare.
0: Di contagiare.
1: Chiarissimo.
0: È un virus un po' suicida.
1: Ecco,
0: detto questo. Invece gli altri no, attenzione, gli altri hanno un'incubazione lunga e quindi potrebbero
1: arrivare. Grazie ancora Stefano Vella, linea alle news.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000, news.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco è intanto Israele e droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk e 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
14: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
15: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
14: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
15: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
16: Parco acquatico El Dorado ad Apiro. Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
17: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
18: Spazio all'informazione locale, soprattutto alle interviste, in questo nostro approfondimento che ci parla del progetto Qui Val di Fiastra, un grande progetto che propone anche ora 3 giorni di incontri, inaugurazioni, mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio. Dal 5 al 7 giugno, quindi da domani a domenica prossima, diversi eventi legati al progetto progetto di rigenerazione culturale e sociale vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolge l'Abbadia di Fiastra, i comuni di Ripe San Genesio, Colmurano e Loro Piceno in un programma articolato che riunisce istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. È partito nel 2022 qui Val di Fiastra per incentivare la partecipazione sociale attiva e contrastare l'abbandono dei borghi. È promosso, come dicevamo, dai comuni di Ripe San Genesio, Loro Piceno e Colmurano come soggetti attuatori. È curato dal laboratorio di ricerca e progettazione Inabita e coinvolge l'intero territorio della Vallata, con i comuni di Urbisaglia, Sant'Angelo in Pontano e San Ginesio. Il progetto si è implementato con 15 interventi concreti sul territorio che hanno saputo coniugare tutela del patrimonio, sviluppo culturale, attrattività turistica e rivitalizzazione economica e sociale del territorio. Andiamo agli appuntamenti. Il primo è in programma proprio domani alle 10 all'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra con il convegno inaugurale qui Val di Fiastra nel contesto nazionale, un momento di apertura istituzionale dedicato alla condivisione dei risultati raggiunti e al confronto tra istituzioni, mondo accademico e territorio sul ruolo delle politiche di rigenerazione nei piccoli centri italiani. Alle 15.30 l'inaugurazione dell'Aula Daria a Ripe San Genesio, alle 18 il vernissage della mostra fotografica Selve Flussorius alla Pinacoteca di Arte Contemporanea, poi si prosegue sempre a San Genesio per ripartire sabato 6 giugno con il convegno Il futuro della Val di Fiastra all'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra, una passeggiata paesaggistica e poi ancora l'inaugurazione dello spazio delle tradizioni future al chiostro San Francesco di Loro Piceno, alle 22 musica e illustrazioni dalle residenze artistiche Olobionte, l'Orto dei Pensieri, Loro Piceno. Infine domenica 7 giugno alle 9, bike tour di Vallata su prenotazione, partenza da Passo Ripe San Genesio, dalle 11 alle 24 stand gastronomici e giochi per bambini ai giardini pubblici di Passo Ripe San Genesio e alle 12 il taglio del nastro e visita agli spazi della bottega Val di Fiastra. Fino alle 23 il mercatino Val di Fiastra, artigianato locale e poi spettacoli e liscio per tutta la giornata. Noi ora passiamo alle interviste legate a questo progetto. Iniziamo con Silvia Lucconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, quindi Paolo Teodori, sindaco del comune di Ripe San Genesio, Robertino Paoloni, sindaco del comune di Loro Piceno, Mirko Mari, sindaco di Colmurano e infine Matteo Giacomelli di Inabita, laboratorio territoriale, coordinatore di Qui Val di Fiastra.
19: È un progetto innanzitutto sinergico che ha messo insieme tre comuni della Val di Fiastra in questo caso, superando anche logiche campanilistiche, ma volendo mettere a terra dei progetti di promozione del proprio territorio, superando anche i confini comunali, e questo non è scontato perché ovviamente ogni amministrazione comunale tende per ovvie ragioni a valorizzare il territorio che amministra, ma questi tre sindaci hanno ben intuito che avrebbero potuto dire la loro anche in maniera più importante facendo rete e facendo sinergia. Oltre 2 milioni di investimento, sicuramente uno dei bandi arrivati ai primi posti, e quindi questo testimonia anche la qualità del progetto, una importante comunicazione che ha superato anche i confini territoriali, comunali, provinciali e anche regionali, quindi significa che c'è stata una grande volontà di promuoversi e di investire non solo nelle infrastrutture chiaramente, ma anche in progetti sociali, culturali, creando forza lavoro, coinvolgendo anche le giovani generazioni che poi sono l'anima, no, di questi luoghi e sono i primi che qualora dimostrassero o dimostrino anzi di volerci credere saranno poi ambasciatori del futuro di quei territori. Di questi comuni, Loro Piceno ad esempio è stato anche uno dei comuni che ha vinto il bando Borghi della Regione Marche e che quindi all'interno del proprio territorio ha fatto un investimento importante di promozione, cercando anche di rilanciare il comune dopo tutta la serie degli eventi sismici che ci sono stati e che di fianco alla ricostruzione materiale hanno dovuto si è voluto sicuramente investire in quella immateriale. Le politiche della regione sull'importanza dei borghi ovviamente sono note, gli investimenti che la regione sull'importanza dei borghi ha fatto sono ovviamente noti, sicuramente è un aspetto da non tralasciare quello che le amministrazioni di queste piccole realtà abbiano deciso di cogliere questi provvedimenti e di calarli sul proprio territorio per ottenere uno sviluppo maggiore a livello di infrastrutture, ma soprattutto a livello comunicativo e sociale.
20: Diciamo uno degli aspetti importanti del bando, che poi è stato un processo anche molto lungo perché è durato un periodo di 3 anni, ma nasce anche da degli eventi che vengono molto prima, quindi tutto il discorso della sostenibilità con Borgo Futuro che nasce lì a Ripe San Genese, ma che poi nel periodo della pandemia riusciamo ad aprirlo a tutta la vallata, quindi con degli eventi, e importante in questo periodo sono proprio i tavoli partecipati dai quali nascono un po' l'idea che va a strutturare questa progettualità che poi abbiamo presentato con il bando qui Val di Fiasta, e quindi che siamo riusciti ad essere i primi della provincia di Macerata e gli unici, quindi, e 5 nella regione Marche. Quindi questo sano campanilismo che diceva prima Robertino è importante, però noi siamo riusciti proprio anche a superare il campanilismo, quindi questa qui Val di Fiasta, quella grande Q che raccoglie un po' tutto il territorio, quindi oggi veramente si riesce a parlare proprio di un territorio molto più ampio, con offerte anche molto più strutturate, e quindi è un territorio che si è rimesso in movimento, un territorio che ha saputo anche sopravvivere alle vicissitudini del terremoto, al Covid, quindi un territorio che ha rallentato ma che non si è fermato, e quindi questo bando che è stato importante per la rigenerazione proprio culturale e non solo, perché non dimentichiamo che c'è stato 1 milione di finanziamenti anche per le piccole imprese, quindi il bando ha portato circa 70.000 euro a 16 piccole imprese del territorio a fondo perduto, quindi non solo una rigenerazione culturale, non solo abbiamo guardato le associazioni e tutto il movimento che ci sta dietro, ma anche alle tante piccole attività che nel territorio hanno operato, quindi è tutto un processo che ha rimesso in moto un territorio che rischiava di rimanere marginale, invece in questo modo secondo me è un territorio che può essere ora spendibile, perché abbiamo messo insieme anche tanti servizi, tante cose che insieme anche a una cooperativa di comunità riusciremo anche a finalmente a gestire anche tutto quello che è stato fatto, perché tante volte gli investimenti rischiano di rimanere lì e queste strutture rischiano di rimanere vuote, invece abbiamo anche cercato di andare oltre cercando di farle funzionare anche dopo.
21: Ecco, proprio questo è il tema delle risorse, che ora chiaramente sono state delle risorse straordinarie, non credo anche con il PNRR, sì. E ora c'è l'importanza di riuscire a mantenerli con questi servizi anche tramite banche.
20: Difatti è una domanda che ci siamo fatti durante l'attuazione un po' di questa progettualità, e quindi abbiamo cercato anche di guardare al dopo, e perché sono soldi del PNRR che ricordiamoci che non arrivano tutti a fondo perduto, quindi è anche un debito che la nazione ha fatto nei confronti dell'Europa, e quindi abbiamo ritenuto importante che tutti questi investimenti che abbiamo fatto siano sostenibili anche poi nel futuro, quindi questa cooperativa di comunità diventerà anche un po' il braccio armato di queste strutture che abbiamo creato, e quindi speriamo che poi tutti i servizi, pensiamo al turismo, agli anelli ciclabili, agli anelli pedonali, alla rete museali, agli hub che abbiamo aperto per i giovani, per la promozione dei prodotti, quindi una struttura con questa comunità che possa far funzionare tutto questo sistema che abbiamo creato.
22: La cosa bella che ci ha lasciato è una sinergia che si è creata, positiva, tra i 3 comuni che hanno partecipato al bando, ma anche tra altri comuni che abbiamo coinvolto. E questo penso che sia il segnale più importante per un territorio come il nostro. Quindi sinergia tra comuni e un sano campanilismo, ecco.
21: Un sano campanilismo, che cosa ha lasciato? Cioè, vedevo anche nel progetto intenzione di lasciare qualcosa per chi vive, per chi ci passa, dai sentieri, gli spazi nuovi.
22: Sì, se facciamo l'elencazione, ne ha tantissima di elencazione. Io la racchiuderei nel discorso che abbiamo lasciato da un punto turistico, sociale, molte azioni che devono essere portate avanti, che stiamo già portando avanti per il loro mantenimento, perché l'obiettivo che ci eravamo dati era anche quello, scaduto il PNRR che è adesso a giugno, poter sostenere tutte le azioni che abbiamo fatto, quindi anche quella dei percorsi, che sembra banale ma c'è una sua manutenzione, un discorso di farlo fruire, come i musei, come gli hub che abbiamo creato. Quindi tutte queste cose abbiamo lavorato per poterle mantenere nel corso degli anni.
0: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione. Quindi parecchie persone, sia del luogo ma non solo, si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità, fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
1: Qui Val di Fiastra è un progetto che inizia da lontano, nasce dall'immaginario del Festival Borgo Futuro, che nel 2010 è partito a Ripa San Ginesio, ma nel 2020 diciamo, si è diffuso nei cinque paesi della Val di Fiastra. È stato finanziato dal bando PNRR Borghi nel 2020 e da lì sono partiti 15 linee d'azioni, quindi 15 interventi, da un lato su una parte diciamo, strutturale, quindi dedicata a degli spazi fisici che rimarranno nei paesi, spazi dedicati alla formazione e servizi proprio diciamo, dedicati alla rigenerazione del territorio. Oltre agli spazi fisici, tante attività culturali, quindi uscite con le scuole, abbiamo coinvolto più di 500 bambini della Val di Fiastra in 3 anni, e l'anello di trekking culturale, quindi che parte dalla Badia di Fiastra e fa tutti e 6 borghi per poi tornare alla Badia. Insomma, queste sono tutte infrastrutture e possibilità appunto per l'incontro e di partecipazione per la popolazione. Insomma, diciamo la chiave principale del progetto è stata quella proprio di coinvolgere la popolazione per attivare nuove energie per questi territori che, come sappiamo, oggi vivono un rischio di spopolamento e d'abbandono e di perdita.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi. Per alcuni appuntamenti teatrali e non solo che ho scelto per voi per questo fine settimana. Sabato 6 giugno Sirolo ospiterà la seconda edizione di Dance Date, con una giornata interamente dedicata all'arte del movimento, promossa da ANT, compagnia della danza contemporanea, insieme ad Amat, con il patrocinio del comune di Sirolo. Il festival trasformerà Sirolo in un palcoscenico diffuso, articolandosi tra spazi all'aperto e lo storico teatro cittadino. Ecco il programma. Alle ore 19, in piazzale Vittorio Veneto, d'ingresso gratuito, il sipario di inaugurazione è con lo spettacolo Whatever Works, una performance di danza contemporanea della compagnia fiorentina Kinesis Danza, firmato dal coreografo Angelo Egarese. Alle ore 21:15 l'appuntamento invece al Teatro Cortesi con Romeo e Giulietta di Borderline Danza, coreografia di Claudio Malangone e l'interpretazione di Adriana Cristiano e Luigi Aruta. A seguire la compagnia pugliese Rex Essenza, Porta d'Oriente, presenta Dalet, firmato e interpretato da Giorgio Giannini e Andrea Tenerini, un viaggio tra sonorità elettroniche e ritmi tribali che celebra la terra e gli archetipi ancestrali dell'essere umano. Questa edizione 2026 del festival si arricchisce anche del dialogo Abitare un corpo, neuroscienze e nuove didattiche, la danza come dispositivo di adattamento e benessere. Intervista esclusiva al dottor Luigi Aruta, ricercatore esperto in neuroscienze applicate al movimento e danzatore professionista. Domenica 7 giugno alle ore 21 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini a Pesaro, l'ultimo appuntamento per la 22esima edizione di Teatro Oltre, festival ideato e realizzato all'insegna della multidisciplinarietà dall'AMAT con 11 città delle Marche. In scena Scemi di Villaggio, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, autori e attori tra i più registi, tra i più apprezzati del panorama nazionale. Al centro dello spettacolo le nevrosi del vivere cittadino, le città di tutto il mondo che tendono sempre più ad assottigliarsi e assomigliarsi e ad omologarsi secondo i diktat del mercato e del turismo. Lunedì 8 giugno, invece alle ore 21, Maddalena Crippa riceverà al Teatro Pergolesi di Iesi il premio Valeria Moriconi, nella sesta edizione del riconoscimento dedicato alle protagoniste della scena. Il premio verrà consegnato al termine dello spettacolo tratto dai diari di Etty Hillsum, portato in scena dalla stessa attrice per la drammaturgia di Giulia Calligaro, affiancata dal poliedrico musicista Gianmario Conti. La serata vede premiata anche Emilia Scatigno per la sezione Futuro della scena, che consentirà alla giovane e talentuosa attrice e drammaturga di sviluppare un progetto teatrale con gli enti promotori nella prossima stagione. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
2: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale. Feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 i feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, 2 italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: diamo subito intanto con voi un ciao, un bel ascoltateci, e naturalmente sentiamo adesso, cerchiamo di fare cose buone come fa sempre Radio Nova Macerata. Adesso dovremmo vedere come poter arrivare per le cose che già sono pronte e per cominciare a fare cose belle. Intanto voi pure ascoltate tranquillamente. È arrivata infatti la nostra cara Vania.
1: Buongiorno, ci sono. Beh, vi stavate preoccupando di questa, di questo slittamento di orario? No, ero impegnata, ma come dire, la linea un attimo si era bloccata e adesso invece sono qui. Mi sembra che la mia voce si senta bene.
0: A Tolentino tutti quanti ti stavano a cercare, dove sta? Che non c'è, non c'è.
1: Dove sta? No, sono a casa come consuetudine, quindi sono qui adesso in diretta con voi. Spero che siate numerosi all'ascolto, perché questa mattina sarà una puntata molto particolare. Sono sempre particolari, ma questa mattina credo che sia un po' più speciale, perché alternerò personalità laiche, non credenti, a figure invece altamente spirituali, per non dire oltre la spiritualità. Quindi ascoltate attentamente se siete interessati, perché avrete molto da riflettere e, se volete, anche da leggere.
0: Ecco, bella questa, così poi ci diranno anche loro se devono dire qualcosa.
1: Allora, inizio questa puntata con leggervi una frase che mi ha molto colpito, di Umberto Eco. Umberto Eco è deceduto 10 anni fa ed era molto noto soprattutto per il film che è stato realizzato attorno al suo romanzo Il nome della rosa. Chi non lo ha letto? Tradotto in tutte le lingue, ha venduto addirittura oltre 50 milioni di copie, una cosa veramente incredibile. Poi chiaramente anche il film con Sean Connery gli ha dato una visibilità e quindi anche lì un rilancio, se vogliamo, di quello che la letteratura e il romanzo saggistico possono produrre quando chi scrive non solo sa scrivere, ma scrive anche con dei contenuti molto importanti. E questo Umberto Eco ha sempre cercato di farlo in tutta la sua vita. Ma non è che vogliamo parlare questa mattina di Umberto Eco, ma lo spunto l'ho tratto da una frase. Perché? Perché tutti noi questa settimana l'abbiamo vissuta intensamente. Intanto abbiamo avuto la grande gioia di applaudire, possiamo dirlo, non solo fisicamente ma emotivamente, la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, della quale chiaramente, Nazareno, parleremo volta a volta, ogni qualvolta appunto io sarò presente radiofonicamente, perché questa enciclica sicuramente ha dato una svolta innovativa sotto ogni profilo al valore dell'essere umano, ancor più al valore dell'intelligenza umana, che non dovrà mai essere sopraffatta dall'intelligenza artificiale.
0: E allora dobbiamo sentirla, cercarla e poi vediamo.
1: Intanto Nazareno, visto che chi ci ascolta può anche essere indirizzato tramite me ad acquistarla, perché si trova già nelle librerie.
0: Il
1: costo è praticamente per tutte le tasche, perché è 2,90 euro.
0: Insomma, quindi si può fare, si può fare.
1: Esatto, e poi è scritta con caratteri molto chiari, quindi grandi, e si legge, devo dire, molto bene. Ma come tutte le cose che si leggono facilmente, vanno lette con calma, perché le cose che si leggono con facilità si leggono spesso anche frettolosamente, e invece questa lettera enciclica va masticata, cioè veramente riga riga va assaporata proprio, perché ci aiuta a formarci in maniera non solo più cristiana, ma soprattutto, ribadisco, più umana.
0: E ti parlo dopo?
1: Esatto.
0: Quindi prendetela, poi fateci sapere.
1: Allora, ritorniamo alla frase di Umberto Eco che ho trovato per caso mentre leggevo tra le varie cose che mi capitano sotto mano, perché purtroppo, Nazareno, io amo molto leggere, ma il tempo a disposizione ne ho sempre poco, e quindi cerco insomma di trarre per la puntata che appunto mi date l'opportunità di fare qui a Radio Nuova qualche notizia e qualche frase che appunto possa aiutarci a vivere meglio questa vita terrena.
0: Bravissima, vai.
1: Allora, la frase è questa: ci vuole un coraggio eroico per sottrarsi ad un mondo che ti vuole stupido. Perché mentre tutto spinge verso l'idiozia, pensare con la propria testa è l'ultima forma di resistenza.
0: Questo sì che è bello, è giusto.
1: Ecco, questo pensiero l'ho ritenuto importante e utile proprio in questa settimana per gli eventi che si sono susseguiti, appunto la presentazione della lettera enciclica, poi la festa della Repubblica e purtroppo anche la guerra in Libano. Diciamo che gli eventi internazionali non ci fanno certamente stare tranquilli, non ci fanno sorridere alla vita come invece dovrebbe essere, e poi per chi ha una sensibilità spiccata vedere immagini di violenza come quelle alle quali abbiamo assistito per i fatti accaduti in Puglia a seguito del caporalato che dovrebbero far pensare che questo mondo va veramente cambiato da noi.
0: Da noi e anche in Italia, perché
1: certo,
0: io sento che continuamente dico quello è cascato, quell'altro si è morto, quell'altro con la... ma insomma dite pure qualcosa di bello, se no che facciamo?
1: Esatto, però Nazareno, questo l'abbiamo detto tante volte.
0: Ma non basta, penso che lo dovremmo io ogni volta.
1: Sì, le notizie cruenti, diciamo così, destano più interesse. Le belle notizie purtroppo meno. Anche no. Diciamo anche che io seguo molto tele Padre Pio, TV Padre Pio e TV 2000. Ci sono dei programmi che veramente camminano per la speranza, verso la speranza, quindi non tutti i programmi sono omologati, però certo il dominio
0: sui telegiornali, capito, sono pieni di quelli, quello è allagato, quell'altro si è ammazzato, quell'altro ha detto tutte cose, insomma.
1: Ma questo chiaramente è un incentivo anche alla violenza, è anche uno status quo che fa sembrare questa brutalità quasi una normalità, no? Questo è quello che tu vuoi dire, e questo è l'orrore che noi viviamo, no? Noi viviamo e chiaramente proviamo. Ecco. Allora, dietro proprio questa frase, caro Nazareno, io mi volevo anche collegare, tu dici, ma che collegamenti strani ci fa questa mattina Vania? Sì, mi collego un'altra volta a Maria. Perché mi collego a Maria? Perché Maria è proprio colei che ci aiuta di più a pensare con la nostra testa. E dico questo perché, Nazareno, pensiamoci un attimo. Quando l'arcangelo Gabriele è comparso a Maria, Maria era sola, non aveva nessun consigliere attorno a lei, aveva solo una grande fede, e lei ha pensato con la propria testa e ha detto: sì, eccomi, io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. Lei ha pensato con la propria testa e fino alla fine lei ha opposto resistenza alla violenza, fino alla fine, sotto la croce.
0: Eh già, è proprio così.
1: E questa frase di Umberto Eco, il quale noi sappiamo essere stato un grande cattolico, poi si è allontanato dalla fede, no? Poi va bene, la verità noi non la sapremo mai, ma noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che quando si crede profondamente l'allontanamento è sempre più un allontanamento umano, perché poi quando ti trovi nel momento del trapasso, solo l'essere umano a contatto con Dio sa cosa succede, no? Quindi uno può scrivere quello che vuole, ma io sono convinta che Umberto Eco, con tutto quello che ha dato a noi nella sua vita terrena, poi si sia ricongiunto al Signore. Ecco, questa è una mia opinione. Ma perché io ho voluto richiamare la figura di Maria? Ho voluto richiamare la figura di Maria, caro Nazareno, perché ho trovato in libreria un libricino, anche questo di poco costo, mi sembra sui 4,50 euro, dal titolo Maria Madre di Dio, dove viene contemplato il mistero di Maria attraverso le icone ortodosse. Mi spiego ancora meglio, cioè questo libricino, che appunto ci aiuta sempre a pregare Maria, è un susseguirsi di icone attraverso la Chiesa ortodossa, che noi sappiamo è molto devota alla figura di Maria, e attraverso queste immagini commentate ci fa capire quanto profonda e feconda è nella Chiesa ortodossa la fede in Maria. Ecco, quindi questo è un libro, un libricino, perché è piccolissimo, che io consiglio di acquistare e di regalare, perché le immagini di queste icone sono veramente molto belle. Noi sappiamo che le icone hanno tutti questi bellissimi sfondi dorati, che già solo l'oro, no, è luminoso, ti dà luce, ti dà vita. E queste immagini sono tutte riproduzioni di icone famose che sono collocate nelle più importanti chiese ortodosse.
0: Il titolo qual è?
1: Il titolo è Maria, Madre di Dio, e il sottotitolo è Il mese di maggio, contemplando il mistero di Maria nelle icone ortodosse, e edito dalla casa editrice Ad Jesum per Mariam, che è il numero 9, e poi c'è nella pagina che chiude questo libricino, c'è proprio una spiegazione al senso da dare a questa lettura, e dice così: pregare Maria accompagnati e guidati dai nostri fratelli ortodossi, respirare la loro fede, la loro devozione, le loro preghiere, la loro arte, un itinerario globale che parte coinvolgendo la nostra curiosità e finisce per interrogare la nostra fede. Lascio la parola alla contemplazione e alla preghiera, ringraziando l'intuizione e l'operosità di chi ha reso possibile questo itinerario. Lascio la parola alla preghiera della Chiesa e di ognuno di noi, perché questa compagnia con Maria ci renda anche noi sempre figli del suo Figlio, nostro Dio e Salvatore.
0: Ecco, questo facciamo che vada per i ragazzi, per comunque giovani che lo possono anche vedere anche loro, no?
1: Questo sì. È bello. Tra l'altro questa è una collana che io non conoscevo e della quale acquisterò i libri, perché è una collana che si rivolge in maniera molto breve a tutte le tematiche legate proprio alla figura di Maria. E la collana si intitola, tu prima me lo chiedevi, Ad Jesum per Maria.
0: Ecco.
1: Allora, lo leggo perché io ho acquistato il libricino numero 9, ma c'è ce ne sono tanti altri, tutti legati appunto alla figura mariana. L'Ave Maria, preghiera di tutti i popoli. Maria, pellegrina nella pace. Insomma, non li leggo perché poi tedio anche l'ascoltatore, però è una collana interamente dedicata alla figura della Madre di Dio, di Maria. Quindi, visto il costo, sinceramente, ne vale proprio la pena.
0: Sicuramente chi lo legge dirà che bello.
1: Ecco. Sì, bello perché tra l'altro lo puoi mettere anche in borsetta, in una borsa di una donna, insomma ci va, perché è anche piccolino, non è ingombrante, poche pagine, ma ripeto, è bello sotto l'aspetto proprio delle immagini, è molto ben curato sotto l'aspetto artistico. E visto il contatto, il collegamento, sempre ritornando a Umberto Eco, io sono andata a ricercare attraverso il film Il nome della rosa, che non solo ho letto il romanzo, ma chi di noi non lo ha visto almeno 2-3 volte quel film, la colonna sonora e i vari brani che si sono susseguiti all'interno di questo romanzo, già anche un po' a note giallo, no? Un po' così. E quindi ho fatto questa ricerca e tra questi brani ce n'è uno che si intitola Beata Viscera, che appunto dal latino tradotto è Beato Grembo o Benedette le viscere, no? E quindi è chiaro che si parla delle viscere della Madonna, no? Quindi beato il grembo della Vergine Maria che ha portato il Figlio dell'Eterno. Ecco, quindi, e che lo ha allattato, no? Quindi, e ho cercato le varie interpretazioni che ne sono state date a questo testo e ne ho ricavata una che è eseguita dalla famosa e brava artista, musicista, mezzo soprano Cecilia Bartoli. E ho chiesto a Gigliola di ritrovare appunto questa sua interpretazione ed insieme l'ascoltiamo. Mi auguro che è un brano molto particolare, come potete capire, perché è un'antifona latina e ve la posso anche tradurre visto che è eseguita in latino. Il testo è questo: beato il grembo della Vergine Maria che ha portato il Figlio dell'Eterno Padre, e beato il seno che ha allattato Cristo Signore, che oggi per la salvezza del mondo si è degnato di nascere dalla Vergine. Alleluia. Questo brano viene cantato normalmente nel periodo della Natività, però viene anche eseguito in altre importanti celebrazioni, ovviamente mariane.
0: Ascoltiamo.
1: Ascoltiamolo e mi auguro che vi piaccia.

0: Ecco, abbiamo ascoltato questa bella canzone che Vivia, che è stata bellissima, come dicevi tu.
1: Allora, avrete sicuramente capito che la voce stupenda, anche sotto il profilo tecnico, di Cecilia Bartoli era accompagnata anche da un coro ovviamente preparato in canto gregoriano, perché questo brano appunto è un brano antico e questo è lo stile per il quale appunto è stato eseguito, fedelmente interpretato. E ho scelto questo brano perché ci richiama ovviamente a quello che è la musica anche antica, ma poi perché questo testo appunto che ho detto si intitola Beata Viscera, è un canto che ha un carattere non solo sacro ma anche origine polifoniche, ed è stato musicato da vari compositori. Addirittura ho scoperto, tra le varie ricerche, sono rimasta anche perplessa, io non ho visto il film La Grande Bellezza di Sorrentino, che ha vinto vari premi Oscar, tra i quali anche l'interprete Zarrillo, Servillo il cantante. Però ho cercato e ho visto insomma che questo brano è stato utilizzato anche in una scena di questo film. Ora il film non posso commentarlo perché non l'ho visto, però ecco, questo mi ha fatto ancora una volta riflettere sul valore artistico elevato che persone del mondo del cinema utilizzano per valorizzare l'arte contemporanea, no? Quindi ecco, ben venga anche oggi la valorizzazione del canto gregoriano. Ecco, e dico questo perché poi, a ragion veduta, in quanto proprio nel settimanale Credere della scorsa settimana, nell'inserto interno ho trovato proprio tutto un articolo relativo alla musica. E la musica addirittura si intitola Per la messa tra gregoriano e stonature.
0: Senti un attimo, ti fermo perché facciamo la pubblicità adesso, sì, e poi
1: torniamo
0: subito con te.
1: Argomento. Esatto. Sì, benissimo, sì.
2: Telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, abbiamo una cosa molto veloce e andiamo con te adesso.
1: Ah, ritorniamo. Allora, questo inserto ovviamente di qualche facciata che io ho letto velocemente mi ha colpito soprattutto, noi sappiamo quanto è impegnato Monsignor Frisina anche nel valore che sta dando all'aspetto corale all'interno, no, delle chiese, quindi della liturgia. Mi ha anche commosso, passando dal sacro tra virgolette il profano, anche Riccardo Muti, quando il giorno della festa della Repubblica è riuscito a far confluire 3.500 coristi da tutta Italia a Ravenna per eseguire l'inno d'Italia che è stato mandato in diretta, ma poi un concerto con varie arie e cori lirici. Questo perché noi sappiamo che Riccardo Muti da tantissimi anni si sta battendo a che la musica lirica e il bel canto possano veramente ritornare nelle nostre case, perché se non ritorna all'ascolto delle nostre case è chiaro che non c'è un coinvolgimento all'esterno. Questo lo dico a ragion veduta perché quando ero piccolina io sono cresciuta in una famiglia dove, mia zia era una cantante lirica, poi ha lasciato la carriera, si è sposata eccetera, mio cugino era un concertista di piano ad altissimi livelli, poi io sono entrata nel coro della Basilica di San Nicola, la Scuola Cantorum Giuseppe Bezzi è stato un grandissimo musicista, veniva da Roma, dal Vaticano, quindi era un compositore insomma eccetera, e quindi fin dall'età di 3 anni ho ascoltato questa musica, e a 6 anni sapevo appena leggere e scrivere, però erano queste le indicazioni del maestro. Sono entrata nel coro diretto dal maestro, musicista, pianista, compositore Natale Airaghi. Ecco, questo per dire che è vero che la musica è anche un dono di Dio, no? Come il canto è un dono di Dio, quindi c'è chi lo sente e quindi ama approcciarsene in modo più professionale, non solo dilettantistico. Ma è pur vero, come lo sport, che se si cresce in una famiglia dove c'è questa passione, dove c'è anche questa tipologia di ascolto, è chiaro che viene tutto naturale. È come in una famiglia di sportivi, no? Io ho praticato anche lo sport a livello agonistico. Perché? Perché anche a casa mia, insomma, c'era questa vivacità. Mio padre era nella sportiva, non era sportivo lui, però amava lo sport, quindi ci portava le partite. Diciamo che ci stimolava anche sotto questo aspetto, no? E poi, ritornando un tempo un po' oscuro, visto che abbiamo vissuto la festa della Repubblica, mia madre, che è cresciuta nell'epoca del fascismo, mi raccontava quando a scuola Mussolini era molto osservante non solo della musica ma anche dello sport, quindi tutti dovevano venire disciplinati non solo nella musica ma anche nello sport. Quindi una cultura non solo artistica ma una disciplina, perché noi sappiamo, noi che l'abbiamo praticata, Nazareno, sappiamo che lo sport e la musica sono discipline, cioè esigono studio, perseveranza, applicazione, cioè è uno studio. La musica fatta bene è uno studio, forse fatto bene è uno studio, cioè è un sacrificio. È vero che ti ripaga, perché quando tu una cosa l'ami molto, poi lo superi, no? La difficoltà la superi, il sacrificio lo superi, però in certi momenti è pesante. Perché? Perché poi, diciamocelo chiaramente, come a scuola, no? Non tutte le materie ti piacciono allo stesso modo, e quando tu studi la musica come un autore, non tutti, anche di un'opera, io ne ho studiate tante, c'erano dei passaggi che mi rimanevano difficili, oppure alcuni fraseggi, alcune cose non mi piacevano, però li dovevo fare e li dovevo fare bene. E lì, ecco, appunto, è importante la perseveranza e la tecnica, che ti aiutano a supplire a quello che magari, tra virgolette, non gradisci molto, né mentalmente né vocalmente, come nel mio caso. E allora, ritornando a questo allegato, appunto, che ho trovato all'interno della rivista Credere, vi voglio leggere questo articolino per farvi capire quanti contrasti ci sono stati fin dagli anni 90 nell'accettare, dopo il Concilio Vaticano II, nell'accettare una tipologia di musica che andava oltre la sacralità e che, a mio avviso, ma io lo dico da tanto tempo, Nazareno, e l'ho detto tante volte in questa radio, oggi finalmente anche Papa Leone XIV dice: riappropriamoci della liturgia, addirittura in latino, e quindi anche del canto. Ma Papa Leone lo dice anche lui con forte convinzione, perché lui negli Stati Uniti, grazie alla mamma, è cresciuto in una chiesa lì vicino casa sua fin dall'età dei 6 anni e cantava nel coro, ma nel coro non cantava chiaramente le canzonette, no? Vista anche l'età, cantava musica sacra, quindi una musica composta per il Tempio di Dio. Ecco, questo articolo io ve lo leggo, è veloce, però ci fa pensare a quanto superficiale sia vissuta anche la spiritualità all'interno delle chiese. Perché? Perché spesso viene accettata anche una tipologia di strumenti che non sono assolutamente consoni alla liturgia, come i tamburelli, io li chiamo, insomma, gli strumenti. Cioè, nella chiesa si può accettare il canto gregoriano, l'organo, vabbè, il pianoforte, l'orchestra, la chitarra classica, però musiche idonee a comunicare la spiritualità, a comunicare la parola. Allora, questo articolino, non so da chi è stato scritto, ma quello che ci interessa a noi è la sostanza, da Elio e le storie tese, noi sappiamo tutti chi è, ad Antonella Ruggero. Tutti conosciamo, ricordiamo, almeno noi di una certa età, la stupenda voce di soprano leggero della Ruggero, no? Che è stata la leader di Mattia Bassar, no? Mattia. Musica al confine del sacro. E qui leggo. Correva l'anno 1990, quando gli Elio e le Storie Tese pubblicavano un disco dal titolo Svegliatevi, Svegliatevi con l'L. Ora introvabile perché ritirato pochi giorni dopo la messa in commercio in seguito alle proteste dei Testimoni di Geova. Conteneva la famosa Born to be Abramo, sorta di miscellanea di canti famosi di chiesa fusi con canzoni popolari o della disco tipo Resta con me, Resta con noi signore la sera, Born to the Life, Esci dalla tua terra, cioè praticamente avevano mischiato il brano religioso, quello che normalmente noi ascoltiamo in chiesa, con ritmi e canzoni popolari. Oltre alla simpatica zingarata musicale degli Eli e le Storie Tese, due artisti italiani hanno tentato la via personalissima del canto vissuto come preghiera. Antonella Ruggero, la ex cantante di Mattia Bazar, negli album Luce Crescente, Sacra Armonia e Cattedrali ha inserito alcune trascrizioni di musica sacra tradizionale anche andando a pescare fuori dall'Italia. Bach, Missa Luba, Missa Criola, Kyrie, Ave Marie, Adeste Fidelis, Panis Angelicus, mentre l'ex monaco Yuri Kamisaska, il fedele amico di Franco Battiato, in Cristo Genesi e Laudes ha espresso la sua spiritualità in un discorso musicale intimo, ma condiviso con un pubblico più vasto. Ecco, in questo articolo si evince che ci sono dei contrasti forti, no? Cioè chi appunto è stato, tra virgolette, diseredato artisticamente dalla Chiesa, no? Elio e le Storie Tese, e invece è stata molto apprezzata Antonella Ruggero e l'ex monaco Yuri Kamisaska, appunto con Franco Battiato, per le loro composizioni sacre che appunto si sono attenute alla spiritualità e quindi alla parola. Questo ci deve però far riflettere come anche noi che frequentiamo la Chiesa dobbiamo, tra virgolette, svegliarci veramente, o meglio anche protestare di fronte a degli eccessi. Io lo dico da persona addetta ai lavori, perché a me personalmente dà molto fastidio ascoltare voci sgradevoli, per non dire di peggio, durante la Santa Messa. Preferisco magari il non ascolto, cioè il silenzio, che quindi ti fa meditare, ti fa pensare, rispetto a, come è scritto qui nel titolo, a stonature di cattivo, per giunta di cattivo gusto. Ecco, quindi riappropriamoci della bellezza che ci è stata data dai nostri musicisti del passato, e pur arricchendoli con modernità, rimaniamo fedeli a quella sacralità che è la salvezza spirituale in questo cammino che noi stiamo faticosamente facendo in questa terra, no? Ecco, quindi questo è un messaggio che io questa mattina mi sono così trovata tra le mani, ho voluto consegnarvi, perché come sapete mi sta molto a cuore il canto serio, ma non è facile proporlo, e lo dico purtroppo con grande amarezza, perché anche io sono costretta, e qui lo dico come un aggravante, sono costretta a cantare in modo non consono. Cioè io ho studiato per tanti anni un'impostazione lirica, ho costruito una tecnica faticosamente, spendendo anche molti soldi e facendo anche molti sacrifici, e oggi mi trovo a dover cantare insieme ad un popolino poco intonato, che non ha spesso il senso del ritmo, che magari non conosce neanche una nota, pur di accontentare il parroco. Ecco, chi mi ascolta purtroppo sa che io queste lamentele le ho fatte spesso, e qualcuno mi ha detto: beh, allora non cantare. Beh, non è una cosa corretta dire a chi sa cantare di non cantare, semmai il contrario. Ascoltate in silenzio chi sa cantare, o comunque chi cerca di dare un significato ed un valore prezioso alla liturgia.
0: Ecco, noi diciamolo ogni tanto e speriamo che qualcuno dirà sì, è vero.
1: Quando questo io lo dico perché anche alcuni fedeli si lamentano con me, perché dicono: Vania, dice, si sente che tu fatichi a cantare in quel modo. Sì, io fatico e tra l'altro sforzo anche la natura. Dice: ma perché non canti come tu hai studiato? I parrocchiani stessi me lo dicono, perché anche loro avrebbero piacere. Come capita? Io credo che tutti noi, quando ci troviamo a vivere le grandi celebrazioni, soprattutto quelle che viviamo in televisione in Vaticano, a San Pietro, ascoltiamo veramente con una grande spiritualità, una grande fede, no? Tutto quello che ci viene proposto, sia dalla parola letta che dalla parola cantata.
0: È un grande
1: piacere. Io credo che chi ascolta queste celebrazioni ne esca alleggerito, arricchito anche, no? Alleggerito perché ti senti bene nel cuore, arricchito perché hai goduto di una bellezza rara, perché l'arte è una bellezza rara, se veramente costruita bene. E io questo lo dico perché sicuramente chi mi ascolta starà dalla mia parte.
0: Giusto. Noi aspettiamo e siamo quei pochi che lo fanno, gli diciamo bravi. Ecco, questo sì.
1: Allora, rimaniamo sempre sul tema di Maria, perché un'altra indicazione di lettura che vorrei darvi, non l'ho ancora letto, l'ho comprato l'altro giorno perché è una ristampa. È un libro scritto dal giornalista vaticanista assai noto, famoso, cioè Saverio Gaeta. Lui scrive benissimo ed è stato pubblicato da San Paolo, è una ristampa, e si intitola L'eredità segreta di Don Amort, così la Madonna ha salvato l'Italia. Tutti noi, o penso quasi tutti, sanno di quanto fisicamente, spiritualmente abbia dato Don Amort per salvare veramente tante anime dal male. E quindi chi più di lui può essere devoto alla Maria, a Maria che gli ha permesso appunto di potersi donare in tutti i modi a lui possibile, a questa fede da lui testimoniata e alla quale veramente fino alla fine ha speso tutta la vita. Nella bandella conclusiva difatti c'è un cenno non solo del giornalista Saverio Gaeta, ma l'ultima pagina chiude così, ed è bello che io lo leggo perché chi lo acquista sicuramente arricchirà questa esperienza mariana attraverso la figura del più grande esorcista di tutti i tempi che ci ha lasciato da qualche anno, Don Amort. Devo silenziare il cellulare, eccolo silenziato. Allora, così è scritto: la consacrazione al cuore immacolato di Maria, pronunciata a Catania nel 1959 dai vescovi italiani, e le apparizioni di Medjugorje in corso dal 1981 sono per Don Amort una garanzia della costante assistenza della Vergine. Attraverso testimonianze e scritti inediti di Don Gabriele torna alla luce il fondamentale ruolo da lui incarnato in questi straordinari eventi di fede del nostro tempo. In altre occasioni, Nazareno, abbiamo letto anche quanto la Vergine sia stata presente anche nella battaglia di Lepanto, cioè ci sono stati degli eventi storici molto importanti che hanno visto la vittoria del bene sul male grazie all'intervento di Maria. Quindi questo, Nazareno, ci dovrebbe ancora una volta far riflettere su quanto importante è il dono che il Signore ci ha dato attraverso Maria con Gesù.
0: E questo è bello, così impariamo anche noi. Ecco.
1: Tra l'altro il mese di giugno è consacrato al cuore di Gesù, no? Quindi, ecco, poi volevo fare un altro flash su una mistica vivente che probabilmente tutti conosciamo o comunque abbiamo sentito nominare, Catalina Rivas. Lei è boliviana e ha scritto un libriccino che mi è stato donato diversi anni or sono da Giuliano Meschini, La Santa Messa, che andrebbe riletto, intorno al quale questo libro ci fa capire quanto superficiale è la nostra fede proprio nel momento più prezioso di espressione della nostra spiritualità cristiana. E quindi chi non lo ha letto, pure questo è un libricino tascabile, mi sembra che costi 1,50 euro, cioè veramente niente, ma è molto prezioso perché è stato dato anche l'imprimatur di questo libricino e dà valore il ritorno a prendere la Santa Eucaristia non sulle mani ma dalla mano del sacerdote. Cioè ci sono anche lì dei simboli e dei segni che abbiamo dimenticato e dei quali dovremmo riappropriarci. In merito a Catalina Rivas, lei praticamente è stata chiamata da Gesù, la sua segretaria. Perché? Perché scriveva sotto sua dettatura. Ed è stata in grado, qui leggo, di riempire in pochi giorni centinaia di pagine di quaderno, fitte di testo. Per scrivere i tre quaderni da cui venne tratto il libro La Grande Crociata dell'Amore, Catalina impiegò appena 15 giorni, questo è un altro testo importante. Gli esperti rimasero impressionati dalla notevole quantità di materiale che la donna aveva scritto in così poco tempo, ma rimasero colpiti ancor di più dalla bellezza, dalla profondità spirituale e dalla indubbia validità teologica dei suoi messaggi, considerando peraltro il fatto che Catalina non aveva terminato le scuole medie superiori, né tantomeno possedeva alcuna preparazione in campo teologico. Catalina, nell'introduzione di uno dei suoi libri, scrive: «Io, indegna sua creatura, sono diventata improvvisamente la sua segretaria. Io, che non ho mai saputo niente di teologia, né ho letto mai la Bibbia, improvvisamente ho iniziato a conoscere l'amore del mio Dio, che è anche il tuo. I suoi fondamentali insegnamenti ci rivelano che l'unico amore che non mente, non inganna, non ferisce è il suo. Egli ci invita a vivere quell'amore attraverso numerosi messaggi, uno più bello dell'altro. I messaggi contengono verità teologiche che, nonostante la loro intrinseca complessità, vengono espresse con una semplicità ed un'immediatezza sconcertanti. I messaggi contenuti nei libri di Catalina rivelano la speranza fondata sull'immenso amore di Dio. Un Dio di immensa misericordia, ma allo stesso tempo un Dio di giustizia che non viola la nostra libera volontà. Nell'ottobre del 1994, mentre si trovava in pellegrinaggio a Conyers, negli Stati Uniti, Catalina vide improvvisamente una forte luce attorno al crocifisso e sentì il bisogno di offrire se stessa e la sua vita al Signore. Vide quattro raggi di luce che uscivano dalle mani, dai piedi e dal costato di Gesù crocifisso, i quali penetrarono nelle sue mani, nei piedi e nel suo cuore, come fulmini. Il dolore era talmente intenso che Catalina cadde a terra. Due giorni dopo, in Costa Rica, Gesù le disse che il dono delle stimmate che le aveva fatto le avrebbe consentito di condividere con lui le sofferenze della sua croce e che esse sono riservate solo a coloro che sono capaci di amarlo come egli desiderava essere amato. Toccante, questa frase. Nel gennaio del 1996 il dottor Riccardo Castanon, ricercatore e docente di neuropsicofisiologia

0: arrivando quasi alla fine, però credo che l'ascolto sia, non sia noioso. Il 2 aprile 1998 queste pubblicazioni ricevettero l'imprimatur dell'arcivescovo di Cochabamba, Monsignor Renaud Fernandez Apaza, il quale scrive: abbiamo letto i libri di Catalina e siamo sicuri che il loro unico obiettivo è quello di condurci tutti attraverso la strada dell'autentica spiritualità, la cui fonte è il Vangelo di Cristo. Per questo autorizzo la loro stampa e diffusione, raccomandandoli come testi di meditazione e orientamento spirituale, al fine di ottenere molti frutti per il Signore che ci chiama a salvare anime, mostrando loro che Egli è un Dio vivo, pieno di amore e misericordia. Catalina Rivas ha avuto dalla Madonna e Gesù anche dei messaggi sul Santo Rosario. Ascoltate bene, ad uno dei messaggi dato direttamente da Gesù è legato una promessa bellissima. Io già mi sto commuovendo perché l'ho letto due volte e nonostante tutto mi commuovo, perché, Nazareno, perché noi siamo ingrati, noi siamo veramente ingrati a questo grande amore che il Signore ci ha dato. I messaggi sono questi. 23 gennaio 1996, la Madonna. Figli miei, recitate con più frequenza il Santo Rosario, però fatelo con devozione e con amore, non fatelo per abitudine o per timore. Ancora, recitate il Santo Rosario meditando prima ogni mistero, fatelo molto adagio perché arrivi alle mie orecchie come un soave sussurro d'amore. Fatemi sentire il vostro amore di figli in ogni parola che recitate. Non lo fate per obbligo, per compiacere i vostri fratelli. Non fatelo con gridi da fanatici, né in forma sensazionalistica. Tutto ciò che fate con allegria, pace e amore, con umile abbandono e semplicità da bambini. Sarà ricevuto come un balsamo soave e rinfrescante per le piaghe del mio grembo. Il 15 ottobre 96, Gesù a Catalina Rivas. Diffondete la sua devozione, perché è la promessa di mia madre che se almeno un membro della famiglia lo recita tutti i giorni, lei, la Madonna, salverà quella famiglia. E questa promessa ha il sigillo della Divina Trinità.
1: Bene, abbiamo sentito queste belle cose che tu adesso ci hai fatto, ci hai detto, ci hai letto, e questo è molto importante. Vedo che qua siamo quasi alla fine, che cosa...
0: Sì, io ho scelto tanto per rimanere in tema di dialogo, di spiritualità mariana, ho scelto un'Ave Maria in canto ebraico.
1: Ecco, allora,
0: perché è la lingua madre, no, l'aramaico, va bene, insomma, che è la lingua poi da dove anche Gesù proveniva, la cultura originaria della famiglia di Gesù.
1: Ecco.
0: E quindi è con questo canto melodico e altamente toccante che chiudiamo anche questa mattina la puntata di Radio Nuova. Ricordo le indicazioni dei libri che ho dato, perché meritano veramente di essere letti, regalati. Maria Madre di Dio sull'arte ortodossa, quindi sulle icone ortodosse. Poi L'eredità segreta di Don Amorte, scritta da Saverio Gaeta, edita da San Paolo, e ovviamente per chi vuole cominciare a prepararsi anche la lettera enciclica Magnifica Humanitas del Papa Leone XIV, edita da Libreria Editrice Vaticana. Con questo vi saluto,
1: ci salutiamo
0: all'Ave Maria ebraica, un abbraccio a tutti voi e buon proseguimento con Radio Nuova Macerata. Un abbraccio a te, Nazareno, a Giola e a Roberta. Grazie
1: a tutti, ciao ciao e musica.

0: UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una postazione vicino a Mariun. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata fra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Ma proprio poco fa la notizia che Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con quattro membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. E intanto il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. La guerra in Ucraina, dopo i raid ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo due vittime e nove feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, tre morti e sette feriti. E cinque persone sono rimaste uccise, in altre 11 ferite a seguito di bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte di quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere due pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Sotto protezione i due braccianti scampati alla strage. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa di Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Satrapi viveva in Francia da circa 30 anni. Il film ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: È bella per chi va.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
6: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
5: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
6: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
7: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale e benvenuto a questa edizione del GR. Si celebra domani a Macerata il 212esimo annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà a partire dalle 10 in Piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Previsti intermezzi musicali del giovane violinista, compositore e produttore marchigiano Valentino Alessandrini e del coro del Liceo Classico e Linguistico Leopoldo Pardi di Macerata. Per l'occasione si farà un bilancio dell'attività svolta tra giugno 2025 e maggio 2026, in cui sono stati attivati 22.600 servizi esterni, tra pattuglie, perlustrazioni, servizi di ordine pubblico, identificate 83.200 persone, controllati circa 60.700 veicoli, ispezionate numerose attività economiche, denunciati 6.113 reati, in calo del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando se ne erano registrati 6.605. Il numero dei reati scoperti è stato pari al 28,8% di quelli denunciati. Le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2.108, mentre il numero degli arresti è stato di 169. Violenta grandinata e forti raffiche di vento si sono abbattute ieri a Macerata, con danni ad automobili, coltivazioni e infrastrutture, colpite soprattutto le zone di Cingoli, Appignano e Treia. La grandinata in particolare è durata circa 20 minuti, con chicchi grandi come uova. Secondo alcuni agricoltori del luogo, i raccolti sarebbero parzialmente compromessi, specie i cereali e i girasoli, poiché le piante sono state spezzate. Inoltre, la caduta di alberi e rami lungo le strade e gli allagamenti di case hanno richiesto fino a 25 interventi dei vigili del fuoco durante la notte tra martedì e mercoledì. Le strade sono poi state messe in sicurezza e riaperte alla circolazione. Intanto il comune di Mogliano, dopo la tromba d'aria di martedì, sta contando i danni per richiedere alla regione aiuti per il pronto intervento. La fiaccola della pace del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto è stata benedetta da Papa Leone durante l'udienza generale di ieri, un gesto che accompagna simbolicamente il cammino verso la 48esima edizione del pellegrinaggio, in programma per sabato 13 giugno e atteso da migliaia di pellegrini. A incontrare il Santo Padre erano presenti Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio, e Vescovo Emerito della Diocesi di Fabriano Matelica, Monsignor Nazareno Marconi, vescovo della diocesi di Macerata e presidente della CEM, un gruppo di 30 atleti provenienti dalle regioni Marche, Umbria, Lazio e dalla Puglia, insieme agli atleti della società podistica atletica vaticana e ad una delegazione di volontari del pellegrinaggio. Al termine dell'udienza il Santo Padre, nel benedire la fiaccola, ha accolto con un sorriso le parole di Monsignor Vecerrica: «Lei è il nostro apostolo della pace». La fiaccola ha raggiunto in serata il Duomo di Orvieto, da dove inizierà ufficialmente il suo cammino verso Macerata mercoledì 10 giugno. L'arrivo allo stadio Elvia Recina è previsto per sabato 13 giugno alle 20:30, dopo un percorso di circa 250 chilometri. Alle 21 di martedì sera, tre ventenni sono stati arrestati dai carabinieri a Castel Raimondo mentre tentavano di rubare cavi di rame dall'ex cementificio. I militari, durante un servizio di controllo, hanno notato due auto auto sospette parcheggiate nei pressi dell'area industriale e sono intervenuti immediatamente perquisendo il veicolo. I tre giovani, Riccardo Bei, Luca Diamantini e Federico Gaina, residenti a Cantiano, sono stati identificati. All'interno delle auto sono state rinvenute matasse di cavi elettrici in rame del valore complessivo di 4.000 euro. Il materiale appartiene a un'impresa edile di Muccia che custodiva nel magazzino ed è stato poi restituito dalle autorità ai proprietari. Nel cortile inoltre sono stati trovati attrezzi come tronchesi, pinza a becchi lunghi, torce e lampade frontali. I giovani sono stati condotti in caserma e accusati di furto aggravato. Durante il processo hanno ammesso le proprie responsabilità chiedendo scusa. Il procedimento si è concluso con il patteggiamento della pena, un anno di reclusione con sospensione condizionale. Con tre giorni di incontri, inaugurazione di mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio, da domani a domenica 7 giugno la Val di Fiastra si prepara a presentare i risultati del percorso di Qui Val di Fiastra, progetto di rigenerazione culturale e sociale, vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolgerà l'Abbadia di Fiastra e i comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano e Loro Piceno, in un programma articolato che riunirà istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. Si comincia domani alle 10 con il convegno Qui Val di Fiastra nel contesto nazionale. Nell'aula verde dell'Abbadia di Fiastra ascoltiamo Mirko Mari, sindaco del comune di Colmurano.
5: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione, quindi parecchie persone sia del luogo ma non solo si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
4: Sono 22 i detenuti della casa circondariale di Barcaglione ad Ancona per i quali si aprono concrete prospettive occupazionali grazie alla partecipazione al progetto di inclusione sociale finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Giunto alla sua quarta edizione, il corso, patrocinato dal Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli e finanziato attraverso un bando della Regione Marche, ha previsto 600 ore di formazione con rilascio di attestato finale, oltre a un periodo di stage destinato ai partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro esterno. Offrire una seconda opportunità a chi ha saldato il proprio debito con la società rappresenta un dovere sociale oltre che istituzionale. Per questo è indispensabile il coinvolgimento della società civile, primo banco di prova al termine dei percorsi formativi. Oltre 70 cittadini hanno partecipato allo screening gratuito per la prevenzione dell'ictus cerebrale promosso da Alice Marche ODV, che si è svolto sabato scorso presso la loggia del Grano di Macerata. L'iniziativa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Macerata, con il patrocinio dell'AST Macerata e il supporto del personale della neurologia dell'ospedale cittadino, ha offerto ai partecipanti la possibilità di sottoporsi a controlli di pressione arteriosa con rilevazione di eventuali irregolarità del battito cardiaco, glicemia e colesterolo. La giornata è stata anche un'importante occasione di informazione sui principali fattori di rischio dell'ictus e sull'importanza di controlli regolari e corretti stili di vita per proteggere la propria salute.
6: Il taccuino.
4: Sabato prossimo, 6 giugno alle 17, alla Galleria Belvedere Beligatti a Macerata si inaugura la mostra personale di Simone Scattolini in arte Sim One, intitolata Colori e materie che raccontano. Simone Scattolini, maceratese di nascita e di adozione, ha costruito nel tempo un percorso artistico unico, fortemente influenzato dalla sua carriera professionale. Dopo la laurea in scienze politiche e anni di lavoro come export area manager che lo hanno portato a viaggiare in tutto il mondo, l'artista ha riversato nelle sue tele le suggestioni raccolte tra culture, tradizioni e colori differenti. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 20 giugno prossimo, con orario di visita dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30. Un'esplosione di colori animerà Corridonia domenica prossima 7 giugno. Torna l'attesa infiorata del Corpus Domini, appuntamento che ogni anno richiama visitatori da diverse regioni grazie alla sua particolarità. Oltre 2000 metri di percorso decorato con fiori, foglie e materiali vegetali. Dalle 8 le vie del centro storico saranno trasformate in un grande laboratorio artistico a cielo aperto, dedicato alla realizzazione di tappeti e quadri floreali, con l'animazione musicale lungo le vie dei Cantastorie di Passo di Treia, culminando alle 19 con la Santa Messa e a seguire con la solenne processione del Corpus Domini.
6: Il tempo nelle Marche.
4: La pressione cede rapidamente, determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-23 gradi. Il nostro GR si conclude qui, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ci sono istanti in cui il tempo sembra trattenere il respiro prima di scegliere una direzione definitiva. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è sospeso. Esistono momenti che non appartengono più a ciò che eravamo e non appartengono ancora a ciò che diventeremo. Sono quei momenti sospesi, quelli che spesso non amiamo perché ci obbligano ad aspettare. Viviamo in un tempo che premia troppo spesso la velocità. Vogliamo sapere subito, decidere subito, arrivare subito. Eppure molte delle esperienze più importanti della nostra vita si sviluppano proprio nell'intervallo. Tra una domanda e una risposta, tra una partenza e un arrivo, tra una conclusione e un nuovo inizio. Il tempo sospeso può avere il volto di un esame atteso, di una telefonata che tarda ad arrivare, di una scelta che non siamo ancora pronti a compiere. In quei momenti sembra che non stia accadendo assolutamente nulla, ma spesso è soltanto un'impressione, perché sotto la superficie il cambiamento continua a lavorare, piano, in silenzio, in sordina, come accade ai semi sotto la terra, come accade alle stagioni quando sembrano immobili, come accade alle persone quando stanno imparando qualcosa di nuovo su se stesse. L'attesa modifica il nostro sguardo, ci rende più attenti ai dettagli, più sensibili ai segnali, più consapevoli del valore del tempo. Forse il sospeso è difficile da accettare perché non possiamo controllarlo, non possiamo accelerarlo, non possiamo costringerlo a terminare. Possiamo soltanto attraversarlo. Eppure molte trasformazioni profonde hanno bisogno proprio di questo spazio, di una pausa, di un'incertezza, di un passaggio che non può essere abbreviato. Il tempo sospeso assomiglia a una porta socchiusa. Non siamo più nella stanza che abbiamo lasciato, non siamo ancora entrati in quella successiva, ma è proprio lì, sulla soglia, che spesso impariamo qualcosa di davvero importante. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
1: Diciamoci la verità, a Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
2: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, / il nome di Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
3: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
5: Per il ballottaggio il 7 e 8 giugno Strada Comune manda un caloroso invito a scegliere Gianluca Tittarelli come sindaco. I prossimi saranno tempi difficili nei quali si dovrà governare con molti meno soldi rispetto agli anni scorsi. C'è bisogno di un sindaco e di una squadra competenti, ma anche in grado di avere la fantasia necessaria per inventare nuove formule per attivare l'energia dei cittadini. Dopo le opere pubbliche negli ultimi anni, spesso

0: Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
1: Sono Lattanzi Micheli, capolista della lista civica L'Altra Macerata, una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
3: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
5: Sono Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7 e 8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito.

0: sito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
1: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno vota per me, marrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a...
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura al Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri 2 soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
4: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare, e sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
6: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
4: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
7: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
8: L'evento di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
4: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale tecnico dell'ASL per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da pioggia e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
9: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
4: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leona in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo, per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale, Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineghin per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e sarà mio ospite per questa avventura letteraria, per coadiuvarmi nella lettura, il mio amico poeta Maurizio Angeletti. Maurizio, benvenuto.
1: Un caro saluto a tutti voi che ci ascoltate e un augurio di buon ascolto.
0: Il testo che andremo a leggere per condividere insieme è di un'autrice che già abbiamo incontrato negli anni scorsi, un'autrice da me molto amata, Amélie Nothomb. Leggemmo di lei Le Catilinarie. Cosmetica del nemico è il suo lavoro più esuberante, più azzardato e anche, come dire, forse anche tra i più eccessivi. E richiede assolutamente due voci per essere compreso al meglio. Per questo ho coinvolto il mio amico Maurizio Angeletti, che si diletta anche in teatro. Okay. Comunque cercheremo di rendere giustizia a questo bel testo che la Nothomb ha assolutamente scritto anche per essere portato a teatro. La Nothomb è belga, nata a Kobe in Giappone nel 1967. Con i suoi libri ha ormai conquistato milioni di lettori, di fan appassionati. È lei una scrittrice assolutamente oramai iconica. L'esordio a 23 anni con Il Gene dell'Assassino, cui ha fatto seguito ogni anno un romanzo accolto con identico successo. Moltissimi premi ricevuti, fra i più importanti il Gran Premio dell'Académie Française nel 1999 per Stupori e Tremori, da cui è stato tratto anche un film. Tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia dalla Voland. Per questo Cosmetica del nemico, tutto comincia nella sala d'attesa di un aeroporto. Un passeggero legge per ingannare l'attesa. Una visione comunissima. Ma lui è anche una vittima designata, è sufficiente parlargli dunque per far scattare la trappola. Tutto finisce nella sala d'attesa dello stesso aeroporto. Un giallo? Forse. Certamente sarà un'indagine sulla doppiezza dell'uomo e sulla sua cecità, condotta in questi dialoghi taglienti, a tratti esilaranti e mozzafiato. Dunque cominciamo la nostra lettura di Cosmetica del nemico.

0: Cosmetico. L'uomo si lisciò i capelli con il palmo della mano. Doveva essere impeccabile perché l'incontro con la sua vittima avvenisse a regola d'arte. Quando la voce dello speaker annunciò che l'aereo sarebbe partito con un forte ritardo a causa di problemi tecnici, Jérôme Auguste aveva già i nervi a fior di pelle.
1: Ci mancava anche questo.
0: Odiava gli aeroporti e lo esasperava la prospettiva di restare in quella sala d'attesa per un tempo indefinito. Tirò fuori un libro dalla borsa e sprofondò rabbiosamente nella lettura. «Buongiorno», gli disse qualcuno in tono cerimonioso. Sollevò appena la testa e ricambiò il buongiorno con meccanica gentilezza. L'uomo gli si sedette accanto. «Sono esasperanti questi ritardi, vero?»
1: «Sì, borbottò».
0: «Se almeno si sapesse quanto c'è da aspettare, uno si organizzerebbe». «È bello il suo libro?»
1: «Ecco, ci voleva pure un seccatore che venisse ad attaccare i bottoni. Mi lasci in pace».
0: «Lei è fortunato. Io sono incapace di leggere in un luogo pubblico».
1: «Per questo va a scocciare quelli che sono capaci».
0: «Odio gli aeroporti. Gli ingenui credono di trovarvi viaggiatori. Che errore romantico. Lo sa che razza di gente si incontra?»
1: «Gli importuni?»
0: «No, dirigenti in viaggio d'affari. Il viaggio d'affari è a tal punto la negazione del viaggio che non dovrebbero chiamarsi così. Si dovrebbe dire spostamento di commerciante. Non lo trova più corretto?»
1: «Io sono in viaggio d'affari».
0: «Inutile precisarlo, si vede».
1: «E villano per giunta. Forse non ci siamo capiti. Non ho nessuna voglia di parlare con lei».
0: «Perché?»
1: «È perché sto leggendo».
0: «No».
1: «Prego?»
0: «Lei non legge. Forse pensa di leggere. La lettura è ben altra cosa».
1: «Beh, senta, non ho nessuna intenzione di ascoltare le sue profonde riflessioni sulla lettura. Lei mi dà i nervi. Anche se non leggessi, non avrei voglia di parlarle».
0: «Si vede subito quando uno legge. Chi legge, chi legge veramente, è altrove. Lei invece sta qui».
1: «Sapesse quanto mi dispiace, soprattutto dopo il suo arrivo».
0: «La vita è piena di piccoli contrattempi che la rendono sgradevole. Più che i problemi metafisici, sono le contrarietà senza significato a rivelare l'assurdità dell'esistenza».
1: «Senta, la sua filosofia da quattro soldi se la può mettere...»
0: «Non sia sconveniente, per favore».
1: «È lei che è sconveniente».
0: «Texel, Textor Texel».
1: «E questo cosa vorrebbe dire?»
0: «Deve riconoscere che è molto più facile fare conversazione con una persona di cui si conosce il nome».
1: «Ma se ho appena finito di dirle che non voglio fare conversazione con lei».
0: «Perché una simile aggressività, signor Jérôme Auguste?»
1: «Come fa a sapere il mio nome?»
0: «È scritto sull'etichetta della sua borsa da viaggio. C'è anche il suo indirizzo».
1: «Bene, che cosa vuole?»
0: «Niente, parlare».
1: «Ho un vero orrore della gente che vuole parlare».
0: «Desolato. Difficilmente me lo potrà impedire. Non è vietato». L'importuno si alzò e andò a sedersi 50 metri più in là. Fatica sprecata. L'importuno lo seguì e si piazzò vicino a lui. Jérôme si mosse di nuovo per andare a occupare un posto vuoto tra due persone, credendosi così al sicuro. Ma questo non sembrò minimamente scomporre la sua scorta, che gli si sedette di fronte e ritornò all'attacco. «Ha qualche noia professionale?»
1: «Ha intenzione di parlarmi davanti a tutti?»
0: «Qual è il problema?» Auguste si alzò e andò a riprendere il suo posto iniziale. Se proprio doveva farsi umiliare da un seccatore, meglio fare a meno del pubblico. «Ha qualche noia professionale?»
1: «Inutile farmi domande, non le risponderò».
0: «Perché?»
1: «Non posso impedirle di parlare, visto che non è vietato. Lei non può costringermi a rispondere, visto che non è obbligatorio».
0: «Eppure mi ha appena risposto».
1: «Per meglio astenermene dopo».
0: «Allora le parlerò di me».
1: «Ne ero sicuro».
0: «Come le ho già detto, mi chiamo Texel. Textor Texel».
1: «Addolorato».
0: «Ah, lo dice per la stranezza del mio nome?»
1: «Lo dico perché sono addolorato di conoscerla».
0: Non è poi così tanto strano il mio nome. Texel è un cognome come un altro, che rivela le mie origini olandesi. Suona bene, Texel. Cosa ne pensa?
1: Niente.
0: Certo, Textor è meno comune, però è un nome con un suo prestigio. Lo sa che era uno dei numerosi nomi di Goethe?
1: Poveretto.
0: Ma no, non è tanto male Textor.
1: Quello che mi sembra proprio evidente è avere qualcosa in comune con lei. Non fosse altro che un nome.
0: La gente pensa che Textor sia brutto, ma a rifletterci bene, non è tanto diverso dalla parola testo, su cui non c'è nulla da eccepire. Secondo lei, quale potrebbe essere l'etimologia del nome Textor?
1: Punizione? Castigo?
0: Ha forse qualcosa da rimproverarsi?
1: Veramente no, non c'è giustizia. Sono sempre gli innocenti a farne le spese.
0: Comunque sia, la sua supposizione è fantasiosa. Textor viene da testo.
1: Sapesse quanto mi è indifferente.
0: La parola testo viene dal verbo latino texere, che significa tessere. Per cui il testo è prima di tutto una tessitura di parole. Interessante, vero?
1: Insomma, il suo nome significa tessitore.
0: Ci vedrei piuttosto il significato secondario più elevato di redattore, colui che tesse il testo. Un vero peccato non fare lo scrittore con un nome del genere.
1: Già, invece di importunare gli sconosciuti con le sue chiacchiere, se la prenderebbe con la carta.
0: In ogni caso, il mio è un bel nome. A dire il vero, qualche difficoltà sorge dalla combinazione del cognome con il nome. Bisogna riconoscere che Textor Textel suona male.
1: Sembra fatto apposta per lei.
0: Textor Texel. Mi chiedo come sia venuto in mente ai miei genitori di chiamarmi così.
1: Bisognerebbe chiederlo.
0: I miei genitori sono morti quando avevo 4 anni, lasciandomi erede di questa identità misteriosa, come un messaggio da decifrare.
1: Lo decifri senza di me.
0: Textor Texel. Con il tempo, quando si è fatta l'abitudine a pronunciare questi suoni complessi, uno non li trova più discordanti. In fin dei conti, c'è anche una certa bellezza fonetica in questo nome particolare. Textor Texel. Textor Texel. Textor...
1: Crede che i gagarismi andranno avanti ancora per molto?
0: Comunque sia, come scrive il linguista Gustave Guillaume, le cose che piacciono all'orecchio sono quelle che piacciono allo spirito.
1: Cosa si deve fare con gente della sua risma? Chiudersi in bagno?
0: Oh, non servirebbe a niente, caro signore. Siamo in un aeroporto. I bagni non sono isolati acusticamente. La accompagnerei e continuerei a parlarle da dietro la porta.
1: Perché fa così?
0: Perché ne ho voglia. Faccio sempre quello che ho voglia.
1: Io ho voglia di romperle la faccia.
0: È sfortunato, non è legale. Invece quello che piace a me nella vita è danneggiare gli altri senza infrangere la legge. È tanto più divertente perché le vittime non hanno il diritto di difendersi.
1: Non ha ambizioni più elevate nella vita?
0: No.
1: Io sì.
0: Non è vero.
1: E cosa ne sarei?
0: Lei è un uomo d'affari. Le sue ambizioni si misurano in denaro. È meschino.
1: Almeno non dà fastidio a nessuno.
0: Sicuramente nuoce a qualcuno.
1: Anche se fosse così, chi è lei per farmi la predica?
0: Io sono Texel, Textor Texel.
1: Sì, è capito.
0: Sono olandese.
1: L'olandese degli aeroporti. Ognuno ha l'olandese volante che si merita.
0: Ha l'olandese volante? Uno ha le prime armi. Un romantico un po' scemo che se la prendeva con le donne.
1: Mentre lei se la prende con gli uomini.
0: Io me la prendo con chi mi ispira. E lei mi ispira molto, signor Ongust. Non ha l'aspetto dell'uomo d'affari. C'è in lei, suo malgrado, una traccia di disponibilità e la cosa mi colpisce.
1: Si sbaglia. Non sono affatto disponibile.
0: Le piace pensarlo? Tuttavia... il mondo in cui vive non è riuscito a uccidere in lei il ragazzo che teneva le porte aperte sull'universo, divorato dalla curiosità. Lei arde dalla voglia di conoscere il mio segreto.
1: Gli esseri della sua specie sono sempre convinti che gli altri provino interesse per loro.
0: Il peggio è che hanno ragione.
1: Avanti, cerchi di divertirmi. Servirà comunque a passare il tempo.
0: Jerome chiuse il libro e incrociò le braccia. Si mise a guardare l'importuno, come si contempla un conferenziere. Mi chiamo Texel. Textor Texel.
1: È una filastrocca o cosa?
0: Sono olandese.
1: Pensavo che lo avessi dimenticato.
0: Se mi interrompe in continuazione non andremo lontano.
1: Non sono molto sicuro di voler andare lontano con lei.
0: Se sapesse. Conoscendomi, imparerà ad apprezzarmi. Basta che le racconti qualche episodio della mia vita per convincerla. Per esempio, quando ero piccolo ho ucciso qualcuno.
1: Prego?
0: Avevo 8 anni. C'era nella mia classe un bambino che si chiamava Frank. Era simpatico, gentile, bello, sorridente. Senza essere il primo della classe otteneva buoni voti, soprattutto in ginnastica, che è sempre stata il cardine della popolarità infantile. Tutti lo adoravano.
1: Tranne lei, naturalmente.
0: Non lo sopportavo. Devo precisare che ero un mingherlino, il peggiore in ginnastica, e non avevo amici.
1: Ma guarda, già allora.
0: Io ce la mettevo tutta. Cercavo disperatamente di piacere, di essere simpatico e spiritoso. Non ci riuscivo.
1: La situazione non è cambiata.
0: E il mio odio per Frank cresceva in proporzione. A quell'epoca credevo ancora in Dio. Una domenica sera a letto mi sono messo a pregare. Una preghiera satanica. Pregavo Dio di uccidere quel ragazzino che detestavo. Passai ore a implorarlo con tutto me stesso.
1: Intuisco il resto.
0: La mattina dopo, a scuola, l'insegnante entrò in classe con aria affranta. Le lacrime agli occhi ci annunciò che Frank era morto durante la notte per un'inspiegabile crisi cardiaca.
1: E naturalmente lei ha creduto che fosse colpa sua.
0: Era colpa mia. Come avrebbe potuto quel ragazzino che scoppiava di salute avere una crisi cardiaca senza il mio intervento?
1: Se fosse così facile, non resterebbero tante persone vive a questo mondo.
0: I bambini della classe si misero a piangere. Ci fu data la libertà di fare uso dei luoghi comuni più tristi. Sono sempre i migliori ad andarsene, eccetera. Io pensavo, bella scoperta. Non mi sarei preso la briga di pregare se non fosse stato per sbarazzarci del migliore di noi.
1: Dunque lei crede di essere in contatto diretto con Dio? Non ha dubbi su niente,
0: La mia prima reazione fu di trionfo. Ce l'avevo fatta. Quel Frank aveva finito di avvelenarmi la vita. Un po' alla volta compresi che la morte del bambino non mi aveva reso più popolare. In realtà non aveva inciso affatto sulla mia condizione di brutto anatroccolo poco amato. Avevo creduto che per impormi mi sarebbe bastato avere campo libero. Che errore. Frank venne dimenticato, ma io non presi il suo posto.
1: Non mi meraviglia. Non si può certo dire che lei abbia molto carisma.
0: Piano piano ho cominciato a provare rimorso. È strano pensare che se fossi diventato più popolare non mi sarei pentito del mio delitto. Ma ero comunque convinto di aver ucciso Frank per niente. E dunque me lo rimproveravo.
1: E da allora abborda gli sconosciuti negli aeroporti per molestarli con il suo pentimento.
0: E qui ci fermiamo per oggi. Questo il primo episodio di Cosmetica del nemico di Amelie Nothomb. Già si intuiscono i toni sarcastici e petulanti di questo dialogo, che promette veramente toni e scoperte sorprendenti. Ringraziamo Maurizio Angeletti per prestarci la sua voce per la lettura di questo romanzo caustico e un po' surreale di Amelie Nothomb, Cosmetica del nemico. Vi aspetto domani qui alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: premi urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto da Mendolara nel Cosentino, in carcere 2 pakistani, mentre le indagini puntano sulla rete di caporali che controlla i braccianti. Sentiamo Antonio Borrelli, questore di Cosenza.
3: L'evento è di una crudeltà inenarrabile, è un fatto assolutamente disumano, l'avete visto perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche oggi il nostro momento dedicato alla musica nuova, alla musica proiettata all'estate 2026, la musica indipendente, perché è di questo che si occupa Ora Musica, la vetrina musicale indipendente. Tra poco, come sempre, iniziamo con gli ascolti delle novità, ma subito ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

scopriremo solo vivendo chi sei. Lucio Battisti con il nastro rosa da Una giornata uggiosa oggi ci ha riportato nel 1980 per aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco sarà con noi Alessandro Romano per presentarci il suo singolo nello spazio interviste, ma subito una novità. All'improvviso il nuovo singolo di Gemini.

0: Alessandro Romano oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica per parlare del suo singolo Noi Soli e Voi Lontani, questo è il titolo della canzone. Siamo in Puglia, giusto Alessandro? Ben trovato.
1: Sì, Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Oh, che bello. Senti, è un tema forte quello che tratti in questa canzone.
1: Sì. Vabbè, io l'ho scritto perché l'ho dedicato ai miei nonni, che sono i pilastri della famiglia, perché li ho persi 2 anni fa e ho voluto scrivere questo pezzo per loro. E ho voluto pensare a loro perché mi hanno dato tutto e ogni giorno perdo 10 minuti per ricordarli, e ho voluto scrivere questo pezzo qui. Ma tanti l'hanno pure interpretato in una maniera in cui tanti lasciano il proprio paese per andare a lavorare in un altro paese e l'hanno voluto interpretare in quella maniera.
0: Ecco, beh, c'è sempre di mezzo la lontananza, no?
1: Lontananza,
0: che in uno dei due casi è una lontananza riparabile, perché torni per le vacanze e rivedi la persona. Nell'altro caso purtroppo no, e allora lì ecco che rimangono proprio i ricordi, no?
1: Certo.
0: A te, a quanto pare, insomma, i nonni mancano molto, perché per arrivare a fare una riflessione di questo tipo. Questa è una canzone che farà quindi un singolo a sé, o hai in mente di realizzarci attorno un altro progetto, che ne so, un EP?
1: No, stiamo realizzando un album e questo pezzo qui farà parte di quest'album.
0: Ok, avete fatto anche un video di Noi Soli e Voi Lontani?
1: Sì.
0: Ok, allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Ricordiamo i tuoi social per...
1: I miei social, sì, Instagram, Facebook e YouTube, scrivendo facilmente Alessandro Romano.
0: Alessandro Romano. Noi Soli e Voi Lontani, il titolo della canzone. Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a lei, grazie.

Noi soli e voi lontani, questo è il titolo della canzone di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica. Ora Musica.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come

novità al primo ascolto della settimana. La scorsa settimana vi ho presentato anche il nuovo singolo di Fabio Martorana, che è intitolato You Can Fly.

You Can Fly, la canzone di Fabio Martorana ad alta rotazione qui a Ora Musica. L'estate di Elena Presti è invece firmata da questo singolo, Amor Perdido.

Amor Perdido, Elena Presti, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio anche a Salvo Buono, Ho imparato a volare, il titolo del singolo.

0: Ho imparato a volare qui a Ora Musica, tra le nostre novità della settimana anche il nuovo singolo di Salvo Buono.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Spazio all'informazione locale, soprattutto alle interviste, in questo nostro approfondimento che ci parla del progetto Qui Val di Fiastra, un grande progetto che propone anche ora 3 giorni di incontri, inaugurazioni, mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio. Dal 5 al 7 giugno, quindi da domani a domenica prossima, diversi eventi legati al progetto di rigenerazione culturale e sociale, vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolge l'Abbadia di Fiastra, i comuni di Ripe San Genesio, Colmurano e Loro Piceno in un programma articolato che riunisce istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. È partito nel 2022 qui Val di Fiastra per incentivare la partecipazione sociale attiva e contrastare l'abbandono dei borghi. È promosso, come dicevamo, dai comuni di Ripe San Genesio, Loro Piceno e Colmurano come soggetti attuatori. È curato dal laboratorio di ricerca e progettazione In Habita e coinvolge l'intero territorio della Vallata, con i comuni di Urbisaglia, Sant'Angelo in Pontano e San Ginesio. Il progetto si è implementato con 15 interventi concreti sul territorio che hanno saputo coniugare tutela del patrimonio, sviluppo culturale, attrattività turistica e rivitalizzazione economica e sociale del territorio. Andiamo agli appuntamenti. Il primo è in programma proprio domani alle 10 all'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra con il convegno inaugurale Qui Val di Fiastra nel contesto nazionale, un momento di apertura istituzionale dedicato alla condivisione dei risultati raggiunti e al confronto tra istituzioni, mondo accademico e territorio sul ruolo delle politiche di rigenerazione nei piccoli centri italiani. Alle 15:30 l'inaugurazione dell'Aula Daria, a Ripe San Ginesio, alle 18 il vernissage della mostra fotografica Selve Flussorius alla Pinacoteca di Arte Contemporanea, poi si prosegue sempre a San Ginesio per ripartire sabato 6 giugno con il convegno Il futuro della Val di Fiastra all'Aula Verde della Badia di Fiastra, una passeggiata paesaggistica, e poi ancora l'inaugurazione dello Spazio delle Tradizioni Future al Chiostro San Francesco di Loro Piceno alle 22, musica e illustrazioni dalle Residenze Artistiche Olobionte, l'Orto dei Pensieri, Loro Piceno. Infine domenica 7 giugno alle 9, Bike Tour di Vallata su prenotazione, partenza da Passo Ripe San Ginesio, dalle 11 alle 24 stand gastronomici e giochi per bambini ai giardini pubblici di Passo Ripe San Ginesio, e alle 12 il taglio del nastro e visita agli spazi della bottega Val di Fiastra, fino alle 23 il mercatino Val di Fiastra, artigianato locale e poi spettacoli e liscio per tutta la giornata. Noi ora passiamo alle interviste legate a questo progetto. Iniziamo con Silvia Lucone, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, quindi Paolo Teodori, sindaco del comune di Ripe San Ginesio, Robertino Paoloni, sindaco del comune di Loro Piceno, Mirko Mari, sindaco di Colmurano, e infine Matteo Giacomelli di Inabita, laboratorio territoriale, coordinatore di Qui Val di Fiastra.
11: È un progetto innanzitutto sinergico che ha messo insieme tre comuni della Val di Fiastra in questo caso, superando anche logiche campanilistiche, ma volendo mettere a terra dei progetti di promozione del proprio territorio, superando anche i confini comunali, e questo non è scontato perché ovviamente ogni amministrazione comunale tende per ovvie ragioni a valorizzare il territorio che amministra, ma questi tre sindaci hanno ben intuito che avrebbero potuto dire la loro anche in maniera più importante, facendo rete e facendo sinergia. Oltre 2 milioni di investimento, sicuramente uno dei bandi arrivati ai primi posti, e quindi questo testimonia anche la qualità del progetto, una importante comunicazione che ha superato anche i confini territoriali, comunali, provinciali e anche regionali, quindi significa che c'è stata una grande volontà di promuoversi e di investire non solo nelle infrastrutture chiaramente, ma anche in progetti sociali, culturali, creando forza lavoro, coinvolgendo anche le giovani generazioni che poi sono l'anima, no, di questi luoghi, e sono i primi che qualora dimostrassero o dimostrino anzi di volerci credere saranno poi ambasciatori del futuro di quei territori. Di questi comuni, Loro Piceno ad esempio è stato anche uno dei comuni che ha vinto il bando Borghi della Regione Marche e che quindi all'interno del proprio territorio ha fatto un investimento importante di promozione, cercando anche di rilanciare il comune dopo tutta la serie degli eventi sismici che ci sono stati e che di fianco alla ricostruzione materiale hanno dovuto si è voluto sicuramente investire in quella immateriale. Le politiche della regione sull'importanza dei borghi ovviamente sono note, gli investimenti che la regione sull'importanza dei borghi ha fatto sono ovviamente noti, sicuramente è un aspetto da non tralasciare quello che le amministrazioni di queste piccole realtà abbiano deciso di cogliere questi provvedimenti e di calarli sul proprio territorio per ottenere uno sviluppo maggiore a livello di infrastrutture, ma soprattutto a livello comunicativo e sociale.
12: Diciamo uno degli aspetti importanti del bando, che poi è stato un processo anche molto lungo perché è durato un periodo di 3 anni, ma nasce anche da degli eventi che vengono molto prima, quindi tutto il discorso della sostenibilità con Borgo Futuro che nasce lì a Ripe San Ginesio, ma che poi nel periodo della pandemia riusciamo ad aprirlo a tutta la vallata, quindi con degli eventi, e importanti in questo periodo sono proprio i tavoli partecipati dai quali nascono un po' l'idea che va a strutturare questa progettualità che poi abbiamo presentato con il bando qui Val di Fiastra, e quindi che siamo riusciti ad essere i primi della provincia di Macerata e gli unici, quindi, e cinque nella regione Marche. Quindi questo sano campanilismo che diceva prima Robertino è importante, però noi siamo riusciti proprio anche a superarlo il campanilismo. Quindi questa qui Val di Fiastra, quella grande Q che raccoglie un po' tutto il territorio, quindi oggi veramente si riesce a parlare proprio di un territorio molto più ampio, con offerte anche molto più strutturate, e quindi è un territorio che si è rimesso in movimento, un territorio che ha saputo anche sopravvivere alle vicissitudini del terremoto, al Covid, quindi un territorio che ha rallentato ma che non si è fermato, e quindi questo bando che è stato importante per la rigenerazione proprio culturale e non solo, perché non dimentichiamo che c'è stato 1 milione di finanziamenti anche per le piccole imprese, quindi il bando ha portato circa 70.000 euro a 16 piccole imprese del territorio a fondo perduto, quindi non solo una rigenerazione culturale, non solo abbiamo guardato le associazioni e tutto il movimento che ci sta dietro, ma anche alle tante piccole attività che nel territorio hanno operato, quindi è tutto un processo che ha rimesso in moto un territorio che rischiava di rimanere marginale, invece in questo modo secondo me è un territorio che può essere ora spendibile, perché abbiamo messo insieme anche tanti servizi, tante cose che insieme anche a una cooperativa di comunità riusciremo anche a finalmente a gestire anche tutto quello che è stato fatto, perché tante volte gli investimenti rischiano di rimanere lì e queste strutture rischiano di rimanere vuote, invece abbiamo anche cercato di andare oltre cercando di farle funzionare anche dopo.
13: Ecco, proprio questo è il tema delle risorse, che ora chiaramente sono state delle risorse straordinarie, non credo, anche con il PNRR, sì. E ora c'è l'importanza di riuscire a mantenerli con questi servizi anche tramite banche.
12: Difatti è una domanda che ci siamo fatti durante l'attuazione un po' di questa progettualità, quindi abbiamo cercato anche di guardare al dopo, perché sono soldi del PNRR che, ricordiamoci, che non arrivano tutti a fondo perduto, quindi è anche un debito che la nazione ha fatto nei confronti dell'Europa, e quindi abbiamo ritenuto importante che tutti questi investimenti che abbiamo fatto siano sostenibili anche poi nel futuro, quindi questa cooperativa di comunità diventerà anche un po' il braccio armato di queste strutture che abbiamo creato, e quindi speriamo che poi tutti i servizi, pensiamo al turismo, agli anelli ciclabili, agli anelli pedonali, alla rete museali, agli hub che abbiamo aperto per i giovani, per la promozione dei prodotti, quindi una struttura con questa comunità che possa far funzionare tutto questo sistema che abbiamo creato.
14: La cosa bella che ci ha lasciato è una sinergia che si è creata, positiva, tra i tre comuni che hanno partecipato al bando, ma anche tra altri comuni che abbiamo coinvolto. E questo penso che sia il segnale più importante per un territorio come il nostro. Quindi sinergia tra comuni e un sano campanilismo, ecco.
13: Un sano campanilismo, che cosa ha lasciato? Cioè, vedevo anche nel progetto intenzione di lasciare qualcosa per chi vive, per chi ci passa, dai sentieri, gli spazi nuovi.
14: Sì, se facciamo l'elencazione, ne è tantissima l'elencazione. Io la racchiuderei nel discorso che abbiamo lasciato da un punto turistico, sociale, molte azioni che devono essere portate avanti, che stiamo già portando avanti per il loro mantenimento, perché l'obiettivo che ci eravamo dati era anche quello, scaduto il PNRR che è adesso a giugno, poter sostenere tutte le azioni che abbiamo fatto, quindi anche quella dei percorsi, che sembra banale ma c'è una sua manutenzione, un discorso di farlo fruire, come i musei, come gli hub che abbiamo creato, quindi tutte queste cose abbiamo lavorato per poterle mantenere nel corso degli anni.
15: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione, quindi parecchie persone sia del luogo ma non solo si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
16: Qui Val di Fiastra è un progetto che inizia da lontano, nasce dall'immaginario del Festival Borgo Futuro, che nel 2010 è partito a Ripe San Ginesio, ma nel 2020 diciamo, si è diffuso nei cinque paesi della Val di Fiastra. È stato finanziato dal bando PNRR Borghi nel 2020 e da lì sono partiti 15 linee d'azioni, quindi 15 interventi, da un lato su una parte diciamo, strutturale, quindi dedicata a degli spazi fisici che rimarranno nei paesi, spazi dedicati alla formazione e servizi. Servizi proprio dedicati alla rigenerazione del territorio. Oltre agli spazi fisici, tante attività culturali, quindi uscite con le scuole, abbiamo coinvolto più di 500 bambini della Val di Fiastra in 3 anni. E l'anello di trekking culturale, quindi che parte dalla Badia di Fiastra e fa tutti e 6 borghi per poi tornare alla Badia. Insomma, queste sono tutte infrastrutture e possibilità appunto per l'incontro e di partecipazione per la popolazione. Insomma, diciamo la chiave principale del progetto è stata quella proprio di coinvolgere la popolazione per attivare nuove energie per questi territori che, come sappiamo, oggi vivono un rischio di spopolamento e d'abbandono e di perdita.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
17: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
18: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
19: È bella la strada per chi cammina.
18: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
20: Marche. Infinita cultura.
21: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi. Per alcuni appuntamenti teatrali e non solo che ho scelto per voi per questo fine settimana. Sabato 6 giugno Sirolo ospiterà la seconda edizione di Dance Date, con una giornata interamente dedicata all'arte del movimento, promossa da ANT, compagnia della danza contemporanea, insieme ad AMAT e con il patrocinio del comune di Sirolo. Il festival trasformerà Sirolo in un palcoscenico diffuso, articolandosi tra spazi all'aperto e lo storico teatro cittadino. Ecco il programma. Alle ore 19 in piazzale Vittorio Veneto, d'ingresso gratuito, il sipario di inaugurazione è con lo spettacolo Whatever Works, una performance di danza contemporanea della compagnia fiorentina Kinesis Danza, firmato dal coreografo Angelo Egarese. Alle ore 21:15 l'appuntamento invece al Teatro Cortesi con Romeo e Giulietta di Borderline Danza, coreografia di Claudio Malangone e l'interpretazione di Adriana Cristiano e Luigi Aruta. A seguire la compagnia pugliese Rex Essenza, Porta d'Oriente, presenta Dalet, firmato e interpretato da Giorgio Giannini e Andrea Tenerini, un viaggio tra sonorità elettroniche e ritmi tribali che celebra la terra e gli archetipi ancestrali dell'essere umano. Questa edizione 2026 del festival si arricchisce anche del dialogo Abitare un corpo, neuroscienze e nuove didattiche, la danza come dispositivo di adattamento e benessere. Intervista esclusiva al dottor Luigi Aruta, ricercatore esperto in neuroscienze applicate al movimento e danzatore professionista. Domenica 7 giugno alle ore 21 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini a Pesaro, l'ultimo appuntamento per la 22esima edizione di Teatro Oltre, festival ideato e realizzato all'insegna della multidisciplinarietà, dall'AMAT con 11 città delle Marche. In scena Scemi di Villaggio, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, autori e attori tra i più registi, tra i più apprezzati del panorama nazionale. Al centro dello spettacolo, le nevrosi del vivere cittadino, le città di tutto il mondo che tendono sempre più ad assottigliarsi e assomigliarsi e ad omologarsi secondo i diktat del mercato e del turismo. Lunedì 8 giugno, invece alle ore 21, Maddalena Crippa riceverà al Teatro Pergolesi di Jesi il premio Valeria Moriconi, nella sesta edizione del riconoscimento dedicato alle protagoniste della scena. Il premio verrà consegnato al termine dello spettacolo tratto dai diari di Etty Hilsum, portato in scena dalla stessa attrice per la drammaturgia di Giulia Calligaro, affiancata dal poliedrico musicista Gianmario Conti. La serata vede premiata anche Emilia Scatigno per la sezione Futuro della scena, che consentirà alla giovane e talentuosa attrice e drammaturga di sviluppare un progetto teatrale con gli enti promotori nella prossima stagione. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati, pronti per ripartire anche oggi, ma dall'America. America del 1937, no? Categoria anniversari strampalati che piacciono solo a noi. Stati Uniti, Oklahoma City, 4 giugno di 89 anni fa. Immaginatevi, fuori fa caldo come oggi, il paese che non è ancora tornato proprio a pieno regime dopo la famosa, no, crisi del 1929 e la Grande Depressione, ma stava per succedere comunque qualcosa che avrebbe lasciato un segno evidente. C'è questo tizio che è il proprietario dei supermercati Humpty Dumpty, no? Ed è un uomo pratico, insomma, uno che osserva, no? E davanti agli occhi si ripete sempre la stessa scena, cioè le donne entrano, prendono il classico cestino, che all'epoca era di metallo, e iniziano a riempirlo. Viene fuori che c'è proprio un limite fisico a quello che possono comprare, per cui quando il cestino diventa troppo pesante, la spesa finisce. Vanno alla cassa, pagano ed escono. Ed è lì che arriva l'intuizione, no? Se le mani sono occupate, il portafoglio si chiude. Quindi, se è così facile, basta trovare il modo per liberarle, quelle mani, no? Basta progettare la macchina da consumo più efficiente del secolo. Un alleato per compratori, un sostegno, un conforto, qualcosa che potesse assistere, no? Quindi questo tizio prende una sedia di legno da ufficio, ci mette le rotelle sotto, ci appoggia sopra due cestini della spesa, grezzo, brutto da vedere, ma la logica è giusta, no? Il primo prototipo di carrello della spesa. Debutto ufficiale appunto oggi, 4 giugno del 1937, no? Questa è la data della rivoluzione. E questo tizio si immaginava persone entusiaste, le casse che scoppiano, invece niente, il vuoto, flop totale. Perché la tecnologia e l'innovazione devono sempre fare i conti con quell'elemento incredibilmente complicato che è l'essere umano, no? E il costume di quegli anni, siamo negli anni 30, è un muro d'acciaio. Cioè, gli uomini entrano, guardano quello sgorbio con le ruote e lo rifiutano, sdegnati, no? Come se fosse proprio un insulto alla virilità. Cioè, mica mi servirà un passeggino per portare la spesa, la faccio io da solo con le mie mani. E le donne pure guardano a quell'attrezzo con sospetto, no? Come fosse una minaccia alla loro efficienza domestica. E il risultato è che sti carrelli rimangono fermi lì a prendere polvere all'ingresso. Ecco perché il passo avanti è stato capire che per cambiare le abitudini bisognava cambiare la percezione. E in pieno spirito americano, poi non è un caso, no? Se da noi in Italia si dice americanata per dire una cosa proprio esagerata, no? Eccessiva. Insomma, questo tizio si chiamava Goldman, questo che si è inventato il primo prototipo di carrello della spesa e se l'è visto bocciare dai suoi clienti che non lo usavano, decide di assumere dei figuranti, capito? Uomini baldanzosi, donne eleganti, giovani madri, e li paga per camminare tutto il giorno avanti e indietro in questi negozi a spingere carrelli, no? Facendo finta di fare spesa, sorridendo, riempiendoli all'inverosimile, e mette una hostess all'ingresso che invita i clienti a usare, vedi, tutti lo usano, è l'ultima moda, capito? E questa psicologia sociale fa il suo miracolo, l'effetto gregge si chiama, non funziona, si potrebbe chiamare conformismo, amplificazione sociale. Fatto sta che in poco tempo quella diffidenza che dicevamo prima di uomini e di donne crolla, e spingere un carrello della spesa diventa uno status symbol, il segno di una spesa moderna, no? Abbondante. Poi da lì in avanti succede qualcosa di più grande del carrello stesso, che cambia il modo di comprare. Le corsie si allargano, i supermercati diventano ipermercati, la spesa diventa un'esperienza proprio di abbondanza, no? Il carrello non è più un aiuto, non è più un supporto, è proprio un invito a prendere di più, a riempire, a esplorare, a comprare cose nuove. Il simbolo perfetto della società dei consumi che sarebbe arrivata di lì a poco, insomma, no? Quella dove il benessere si misura anche in base ai litri di latte e le scatole di cereali. I negozi hanno allargato le corsie per far passare i carrelli. Le casse sono diventate come oggi un po' delle barriere, no? E tutta la catena di distribuzione della filiera del mangiare ha dovuto accelerare per riempire quei volumi che prima erano semplicemente impensabili, insomma, per due braccia di una persona, due braccia umane, insomma. Oggi lo diamo per scontato, è il carrello della spesa, un elemento di arredo urbano, no? Che ormai è invisibile proprio, abbandonato nei parcheggi con l'euro che non te lo trovi mai in tasca quando ti serve. Ed è interessante pensare a come è arrivato fino a noi, figlio di un'intuizione sul comportamento umano e di una messa in scena proprio clamorosa e ostinata, però, che ha ridisegnato i consumi, ma proprio di tutto il mondo, a partire dal 4 giugno del 1937. Tutto qui. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Siamo pronti a partire.
2: Con gli occhi chiusi.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre, mi piace tantissimo che siano una coppia anche nella vita, oltre che artisticamente. Senza vestiti nel pomeriggio di In Blue 2000. C'è, sì, un po' di tecnologia pure ogni tanto, no? Perché tecnologia spesso fa rima proprio con progresso, a volte fa rima anche con stupidità, ma cioè, immaginatevi, visto che ci avviciniamo alle vacanze, no? L'aereo che decolla, al solito, capisci, il brusio dei passeggeri, la dimostrazione di sicurezza, che sia una vacanza o un weekend lungo, è sempre l'inizio di qualcosa di bello. Apro, chiudo parentesi, la versione del sabato e in replica la domenica di questo programma, versione weekend, ci porta proprio a scoprire angoli d'Italia che vale la pena recuperare. Comunque, fino a quando è tutto bello, fino a quando qualcosa all'improvviso non si inceppa. E non parlo di guasti, no? Di uno sciopero o magari di una turbolenza in quota, perché a volte i problemi vengono fuori da cose, sai, a cui non hai proprio mai pensato. Quei dettagli minuscoli al limite del ridicolo, tipo il nome di un aggeggio Bluetooth. È successo qualche giorno fa su un volo United diretto da Newark a Palma de Mallorca, no? A metà dell'Atlantico, il comandante annuncia che tornavano indietro, senza spiegare subito il perché, però il tono era di chi aveva perso la pazienza, no? Poi è venuto fuori che qualcuno a bordo aveva un dispositivo che si chiamava bomba, che è il tipo di parola che in un aeroporto americano non è mai una buona idea pronunciare, no? Figuriamoci farla apparire su uno schermo. Quindi la storia è venuta fuori, raccontata dai passeggeri su Reddit, insomma su TikTok, surreale sicuramente, perché il personale di bordo ha trovato un dispositivo Bluetooth chiamato appunto bomb. Ha chiesto a tutti di spegnere telefoni, cuffie, casse portatili, perché magari ci sta, no? Che qualcuno ha scelto un nome particolare per evitare scocciature. A casa mia, per esempio, la rete wifi si chiama tipo polizia. Vabbè, comunque, tutti spengono, tranne questo ragazzo, che probabilmente pensava di essere il più spiritoso, no? Quando ha chiamato bomb la sua cassa. Sai, quelle cose che magari fai così e poi ti dimentichi, anche perché poi si connette da sola, cioè, che vuoi che sia. Se non fosse che al ritorno in aeroporto negli Stati Uniti a Newark c'erano gli agenti federali che lo aspettavano. Negli Stati Uniti la sicurezza degli aeroporti è una faccenda particolarmente seria. Quindi l'aereo è rimasto fermo sulla pista dopo l'atterraggio, gli agenti sono saliti a controllare la cabina, la stiva, hanno ritirato i dispositivi dei passeggeri prima di farli evacuare uno a uno. Chi voleva ripartire avrebbe dovuto fare i controlli di sicurezza da capo. La serata, che doveva essere, come dire, tranquilla, si è trasformata in un piccolo incubo per 200 persone. E il comandante, in questo video ripreso da un passeggero, non usa, no, giri di parole, parla proprio di stupidità, di uno scherzo non divertente, e come dargli torto, no? Perché poi non è nemmeno la prima volta che succede una cosa del genere. Già nel 2014 un passeggero aveva chiamato il suo hotspot bomba a bordo, oppure la bomba è su questo sedile, anche lì l'hanno arrestato subito. Più di recente, un volo KLM da Malaga ad Amsterdam è rimasto bloccato per ore per un hotspot che si chiamava l'Akbar, cioè una bomba a bordo, cioè evacuati, perquisiti, tutto in ritardo, ed è un fenomeno che si ripete e che racconta anche il nostro rapporto con la tecnologia, se vogliamo, visto che abbiamo in tasca dispositivi che possono farci comunicare con mezzo mondo, ma li usiamo spesso e volentieri come fossero dei giocattoli, anche in quei contesti dove un dettaglio piccolo conta, no? Un nome, una notifica, un hotspot lacciato acceso, che possono far scattare protocolli che sono pensati per minacce reali, non per scherzi, no? da persone annoiate, insomma. Quindi la Federal Aviation Administration americana registra centinaia di episodi di comportamenti indisciplinati a bordo ogni anno. Poi non tutti finiscono con un aereo che torna indietro, però il trend è questo, no? Basta poco per trasformare un volo di routine in un caso di sicurezza, capito? E allora la morale, se proprio dobbiamo tirarne fuori una, è che quando si vola meglio evitare, con la creatività sopra le righe, e il Bluetooth non è il posto giusto per esercitare l'ironia. Tutto qui, perché poi tra cabine pressurizzate, protocolli antiterrorismo, diciamo che certe parole tipo bomba non fanno ridere nessuno e possono riportare tutti a terra molto prima del previsto. Le parole di In Blue 2000.

poi c'è stato l'evento di celebrazione dei primi 30 anni dei Subsonica Celli su Torino 96-26. Adesso il Conta la Rove, poi il disco nuovo Terre Rare. Adesso il Conta la Rovescia per il tour, per vederli dal vivo il Subsonica a partire dal 26 giugno prossimo da Padova. Ma c'è tutta un'estate per cantare insieme a loro. Le parole di Blu 2000, ora con Enya.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco Inblu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

è uno di quelli per cui il tempo sembra scorrere in un altro modo, a un'altra velocità. L'anima elettropop gli appartiene fin dai tempi di Self Control, che è stato un esordio coi fiocchi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana.

I Red Hot Chili Peppers, si parla di 300 milioni di dollari, dollaro più, dollaro meno, e si stima che ogni anno quelle canzoni lì valgano tipo 26 milioni di dollari di ricavi. Si parla di milioni di dollari come fossero noccioline, veramente. Le parole di In Blue 2000, ora con Gianluca Grignani, 1995.

Questa è la punta dell'iceberg, questa è Lucio Fossi. A Sanremo, lui 10 anni fa aveva scritto un disco sugli animali selvatici tipici della

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.
11: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
12: In Blu 2000, news.
13: Pomeriggio da Pirachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime di ieri gli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
14: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele.

0: e da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timore per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare, intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
2: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle, soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde da Palazzo Chigi a Gusto Cantelli.
1: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto la archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra e dunque anche del suo collaboratore. Soddisfazione nei figli dell'ex premier, la giustizia resta un'emergenza, commenta Marina Berlusconi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,15%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu. Radio Nuova in blu.
4: Parole, parole, parole.
5: Le parole

Doors, così si intitola, Noah Kahan. No, stavo pensando al collegamento, no? Le porte, capito, della conoscenza, le porte della percezione, e lì siamo Aldous Huxley in un altro mondo, quello, no? Le porte della tecnologia, che spesso e volentieri passano da un motore di ricerca. Dico motore di ricerca, Google è la prima cosa che viene in mente, no? Addirittura che si dice googolare, nel senso proprio di cercare. Però, giro lungo per dire che da oggi, giovedì 4 giugno, tutti i computer del Parlamento europeo non usano più Google come motore di ricerca predefinito. Dice, quale prendono? Quant, che è stato sviluppato da un'azienda francese nel 2013. Adesso non ho trovato comunicazioni ufficiali su questo passaggio, però non è, come dire, il tipo di cambiamento che richiede, no, una conferenza stampa, insomma una comunicazione ufficiale. Il Post Online, il giornale Il Post Online, cita una mail mandata da alcuni funzionari dove si dice che questa decisione di cambiare è in linea con l'impegno del Parlamento a favore della sovranità digitale e della protezione dei dati personali degli utenti. Quindi Quant come punto di partenza, perché è europeo fondamentalmente. Poi non sarà l'unico motore di ricerca permesso, nel senso che tu, utente dei computer del Parlamento europeo, potrai comunque utilizzare quello che ne so che ti piace di più, insomma si possono modificare, ecco, le impostazioni predefinite, però come base ci sarà questo Quant, se volete qwant.com. Da alcuni mesi in realtà in Europa si sta discutendo di come ridurre la dipendenza dalla tecnologia degli Stati Uniti, che poi alla fine sì, stai bene a dire che gli italiani sono stati pionieri, hanno inventato, vero, tutto quanto, ma quelli che l'hanno messo a sistema e, come dire, l'hanno trasformato in un qualcosa di necessario, indispensabile per tutti noi, sono gli americani, c'è poco da girarci intorno. Questa però della ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense è un'esigenza diventata sempre più centrale, visto anche l'atteggiamento, come dire, imprevedibile del presidente degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea. Tra l'altro, qualche giorno fa la Commissione Europea ha presentato lo European Technological Sovereignty Package, cioè una serie di proposte per rafforzare la capacità europea nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia del cloud, che sembrano cose lontanissime, ma forse ci appartengono molto più di quanto non possa sembrare. Comunque, se volete curiosare, Quant è un motore di ricerca pensato per evitare il tracciamento degli utenti o la raccolta dei dati personali, diversamente da come fa Google, no? È la stessa cosa che fa DuckDuckGo, ne abbiamo parlato pure qualche giorno fa, con la differenza che DuckDuckGo è americano, Quant è un progetto europeo che parte direttamente dalla Francia. In questi anni, tra l'altro, Google, per dire, è stata multata in più occasioni dalle autorità europee per abuso di posizione dominante, si indicherà qualcosa, ma è un argomento su cui torneremo ancora. Le parole di Imbrio 2000, seconda ora insieme, ripartiamo dai Pooh.

ci accompagna nel mondo di Lumiero, cantautore di Milano, della zona di Barona, che conosceremo giorno dopo giorno, perché oggi andiamo via, insomma. Ringraziando Daniele Paggi per la regia, ci prepariamo per tornare domani comunque, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di un'iniziativa per mettere insieme genitori, educatori e quanti comunque si occupano di giovani, di ragazzi, soprattutto di adolescenti, proprio per studiare insieme anche dei modi di comportamento, insomma di modi di essere con le sfide di oggi, quelle più legate a lo sentiamo anche dalle cronache, Maria, insomma, episodi di bullismo, episodi di violenza, insomma l'adolescenza sappiamo che è già un periodo delicato. Oggi poi i social imperversano, c'è anche l'intelligenza artificiale. Allora dici di più, Maria.
1: Sì, esatto, è un progetto sull'emergenza educativa, cioè interrogarsi e riflettere su quella che è l'emergenza educativa alla luce appunto anche dei vari elementi che hai già fornito tu. E con questo obiettivo l'associazione Cana Libera Tutti, che è un'associazione di Foligno, ha promosso qui in città un ciclo di 7 incontri dal titolo Passo dopo passo. Come hai ben detto, si rivolge a genitori e in generale alla comunità educante, e quindi a tutti coloro che quotidianamente si confrontano, hanno a che fare appunto con i ragazzi. E l'iniziativa è proprio quella di sostenere i più giovani che, come hai ben detto, insomma, hanno tante fragilità, ma più in generale anche le famiglie che rischiano in qualche modo anche di subire un po' i contraccolpi di questa difficoltà di dialogo intergenerazionale. Quindi nel corso di questi incontri sono stati trattati vari temi, dai conflitti con i più piccoli appunto alla gestione dell'adolescenza, dal ruolo di genitori quello che succede quotidianamente appunto con episodi di bullismo e appunto anche all'intelligenza artificiale. Si cerca in questo modo di facilitare di avvicinare genitori o comunque adulti e ragazzi.
0: Voi avete intervistato Francesco Valentini, psicologo e presidente appunto dell'associazione Tana Libera Tutti. Sentiamolo.
2: L'obiettivo non era dare risposte, ma l'obiettivo è porsi delle domande, prima di tutto. Rispetto a questo si attivavano i laboratori. Laboratori che chiaramente erano tutti laboratori organizzati in sottogruppi, dove si facevano dei lavori, dalla scrittura creativa all'immaginazione, al disegno, proprio per sensibilizzare soprattutto non tanto l'aspetto, si dice, in gergo normativo, ma quello più creativo del genitore, cioè metterlo un attimino. Infatti c'è stato, per esempio, uno era su una fantasia guidata, abbiamo cercato di riportarli alla loro adolescenza e come in qualche modo poter ricongiungere quell'adolescente che poi permette anche di averci un dialogo con i propri figli. Quello che io ho cercato di fare è coinvolgerli nel confronto e cercare attraverso le loro parole, delle domande e pensare chiaramente quello che abbiamo di fronte e come reagire, visto che i tempi cambiano. Quindi qual è il ruolo del genitore, ma qual è anche il ruolo dei figli?
0: Ecco, bella domanda, qual è anche il ruolo dei figli? Non abbiamo nominato gli insegnanti, non sono compresi in questo percorso.
1: Gli educatori in generale, quindi di preciso, ecco, non so se sono state coinvolte anche le scuole, perché si parla di educatori in generale, quindi
0: certo.
1: Questo è una domanda alla quale non si può rispondere.
0: No, nel senso che ovviamente gli insegnanti anche hanno a che fare tutti i giorni con i ragazzi nell'età della crescita. Tra l'altro hanno organizzato anche qualche altra cosa proprio grazie a questo corso, Maria?
1: Sì, perché come spiegava bene il dottor Valentini, è stato un approccio un po' artistico quello utilizzato, si è lavorato molto con le fiabe e l'idea è quello di dare uno sviluppo al progetto lavorando attraverso un'iniziativa di teatro sociale, quindi portare in qualche modo in scena l'esito di questo ciclo di incontri e tra l'altro, insomma, c'è anche la volontà di realizzare un libro. E questa alla luce, insomma, anche dell'ampia partecipazione che il percorso ha ottenuto, coinvolgendo, insomma, numerose coppie di genitori che quotidianamente, insomma, hanno a che fare con questi ragazzi adolescenti e che hanno deciso di interrogarsi e quindi di fermarsi un attimo e capire come poter in qualche modo avvicinarsi avvicinarsi ai loro figli.
0: E questo è veramente molto positivo, che tante persone abbiano percorso appunto il passo dopo passo. Sentiamolo ancora Francesco Valentini.
2: Da questo progetto il nostro, c'eravamo già dati degli obiettivi, doveva nascere una piccola commedia, un teatro sociale che in qualche modo parlasse di quello che abbiamo trattato in questi 7 incontri, e già stiamo iniziando a scrivere sceneggiature, le battute, tutto quanto, per poterlo portare sia alla città e, se ci riusciamo, anche qualcosa nelle scuole, quindi attraverso il teatro sociale poter parlare di quella che è una realtà ormai diventata un po' conflittuale, non so più cosa fare, non più. Ecco, vorremmo trasferire il tutto attraverso un'opera, una piccola commedia. Tutto questo poi ci vedrà, anche questo lo stiamo già iniziando, la stesura di un piccolo libro come esperienza fatta in queste, sia col teatro che con questi incontri.
0: Infatti dice, dalla gestione dei no fino all'immedesimazione reciproca, perché esatto, poi uno si dimentica com'era stato.
1: Esattamente, infatti spiegava proprio lo psicologo, il presidente dell'associazione, che ha trascinato in qualche modo i genitori a vestire nuovamente
0: i panni dei figli, di quando erano figli loro. E questo penso che sia una cosa interessantissima, la sentiremo oggi, è tutta una parte di accoglienza e di inclusione. Maria, nella terza parte la radio di Saronno parlerà di questa iniziativa che è stata dell'Università Cattolica e quindi fatta un po' dappertutto e che si chiama Mettiti nei miei panni, e in questo caso riguarda la disabilità, però anche qui Mettiti nei miei panni riguarda anche genitori e figli, insomma è un metodo che funziona.
1: A quanto pare sì.
0: Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, anche con te parliamo di un'esperienza, in questo caso veramente di accoglienza, dedicata ai bambini con problemi, riabilitazione infantile, una cosa che ha anche un carattere scientifico e non solo sociale, la nostra famiglia, che compie 80 anni, e per questo ne parliamo. Alessandro.
3: Allora, sì, sicuramente 80 anni sono tanti, una grandissima esperienza che comunque continua con grandissimo successo in più sedi. Per quanto riguarda noi in Puglia abbiamo la sede di Brindisi e soprattutto la sede di Ostuni, che è quella chiave dove tutto si svolge qui da noi. È molto, diciamo, un evento che comunque ha segna il passo di una, ecco, di un'esperienza che continua ed è fondamentale per il territorio, perché si parla di ragazzi con disabilità anche grave.
0: Sì.
3: Ed è diciamo un punto di riferimento, ecco, mettiamola così.
0: Un punto di riferimento, dicevamo prima, anche proprio a carattere scientifico. Infatti in Puglia c'è il polo ospedaliero scientifico di neuroriabilitazione di Brindisi, per cui è un qualche cosa di completo che guarda questi bambini da tanti punti di vista.
3: Assolutamente.
0: E voi avete intervistato Maria Grazia Bacco, che è direttore generale regionale della nostra famiglia. Sentiamo.
3: Sì.
4: E noi oggi siamo qui per fare festa, una festa di compleanno, 80 anni di attività, di servizio, di accoglienza, 70 questa sede è presente sul territorio pugliese. Perché facciamo festa oggi? Intanto perché il nostro fondatore ci ha sempre detto che è bene fare il bene, che è importante farlo, e oggi abbiamo fatto una grande festa in tutte le sedi della nostra famiglia, festeggiando proprio i bambini che 80 anni fa per la prima volta sono stati accolti nella nostra sede di Vedano Lona. La nostra famiglia è presente nel territorio pugliese con 3 centri di riabilitazione, un polo ospedaliero scientifico, e cerchiamo di coniugare scienza e carità per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Certo, non tutte le patologie, non tutte le difficoltà si risolvono, però è importante cercare il miglioramento delle condizioni di vita, il progetto inclusivo, un nuovo progetto di vita che consente di superare il limite e di trovare comunque la gioia nell'attività che vengono svolte. Questo è un po' il nostro nostro impegno, la nostra missione, e cerchiamo di portarlo avanti con impegno e sacrificio, grazie anche alla collaborazione di tanti operatori, di tanti medici, di tanti esperti che da tempo condividono non solo i principi, gli abilitativi e scientifici, ma soprattutto l'ideale di mettere il bambino al centro. Questo è il nostro senso.
0: Dicevamo prima che insomma ha tante realtà, 28 centri in Italia, e nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, sono state accolte 23.257 persone, più di 2.000 in Puglia. È molto, quindi, che cosa ha di particolare che attira, oltre alla preparazione abbiamo capito, che però attira chi si rivolge alla nostra famiglia, Alessandro?
3: Sicuramente, come dicevi tu, la competenza, la preparazione, ma anche il fattore umano, quello che viene chiamato empatia, che comunque è il fulcro dove tutto gira, perché uno può essere bravo, competente, però se non c'è l'empatia, ecco, manca anche lo spirito che porta poi a rivolgersi alla nostra famiglia.
0: Beh, tante persone, tra l'altro vedevo che c'è questo approccio ovviamente riabilitativo territoriale alternativo all'ospedalizzazione, quindi certo, molti bambini restano anche lì per parecchio tempo.
3: Sì, certo, rimangono lì perché è un'alternativa all'ospedalizzazione che oramai è un qualcosa di superato, ecco. Ci sono questi centri territoriali che accolgono, ecco,
0: certo,
3: cosa che magari l'ospedalizzazione può fare meno.
0: Beh, tutto un altro tipo di accoglienza. Voi avete sentito anche Luisa Minolli, che è presidente della nostra famiglia, sentiamola.
3: Sì.
5: 80 anni è un anniversario importante per la nostra associazione, che proprio il 28 maggio del 1946 iniziava la sua attività con le bambine e i bambini con disabilità. Celebrarli vuol dire ricordare come l'associazione ha contribuito a dare dignità alle persone con disabilità e alla scienza della riabilitazione per il nostro paese. Noi nasciamo da una intuizione di carità e abbiamo messo scienza e tecnica a servizio di questa carità. Oggi l'associazione conta 28 sedi in Italia ed è presente in 6 regioni e ha un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Per noi l'impegno è quello di fare sì che ogni bambino e ogni bambina con disabilità possa realizzare il proprio progetto di vita e ogni famiglia possa, attraverso l'attività che noi svolgiamo, migliorare la sua qualità di vita.
0: E allora, Alessandro, veramente una bella realtà, e noi ti ringraziamo per avercela raccontata.
3: Bene, grazie a voi, alla prossima.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
6: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Federica.
0: Allora, oggi dicevo che è una puntata in cui ogni cosa si lega con l'altra, con te e insieme adesso all'ospite che sta per arrivare. Parliamo dell'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Mettiti nei miei panni. Massimo.
6: Sì, è un servizio che viene erogato, un progetto che viene erogato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno dei servizi per l'inclusione, cioè nelle diverse sedi dell'Università Cattolica nei mesi di aprile e maggio, sì, in alcune date fissate, è stato possibile, e è possibile ogni anno, vivere dei percorsi interattivi in modo da entrare attraverso delle simulazioni, dei laboratori sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
0: Ecco che è la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti, Massimo. In questo caso, per capire come vive un disabile, bisogna mettersi nei suoi panni.
6: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
0: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto com'è nato.
7: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico, e quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità.
0: Sì.
7: E quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
0: Ecco, e come funziona questo mettiti nei miei panni?
7: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari. Quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie o visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili, insomma. Abbiamo anche poi un laboratorio sensorale per esplorare le limitazioni funzionali uditive. E quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni. Davvero molto bello.
0: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
7: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma. E le valutazioni sono veramente, veramente molto, ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
0: Questo sicuramente. E poi, secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
7: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, insomma, la vita cambia, la vita cambia radicalmente.
0: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse, queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
7: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà, naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a cavarsela, ed è davvero una grande gioia vederti alla laurea, ecco, per noi.
0: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
6: Sì, se riesci a fare un esempio di una delle esperienze in modo concreto che si può vivere direttamente mettendosi nei panni dell'altro.
7: Ma parliamo dell'esperienza in carrozzina.
0: La più semplice.
7: La più semplice, ma anche la più complessa, perché andando in carrozzina nei chiostri dell'Università Cattolica, sì, ti rendi davvero conto le difficoltà che trovano le persone in carrozzina nell'affrontare autonomamente tutti questi percorsi. Pensi solamente andare in bagno, o a lavarsi le mani, o andare in mensa.
0: Ma le avrete tolte le barriere, immaginiamo, no?
7: Ma alcune sì, ma alcune volontariamente no. Questo per far capire ai ragazzi assolutamente che, insomma, basta un gradino di 5 centimetri e tu non passi più. se sei in qualche modo in carrozzina, vero? E quindi è proprio un'esperienza molto forte dal punto di vista fisico, anche perché anche guidare una carrozzina e andare avanti con le ruote,
0: ma è difficilissimo.
7: Ci vuole almeno, fisico, ecco.
0: E ci vuole il fisico, sì, almeno che non sia di quelle elettriche, ma insomma già entriamo in un altro panorama. Appunto, quelle manuali. Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie
7: a voi, buon lavoro, grazie a voi.
0: Massimo, grazie.
6: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui in regia. In regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, l'ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma soprattutto drammaticamente segnato dalle migrazioni.
10: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo

0: 60 sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
1: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra battuto in finale la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Buran di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Oh,

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In blu 2000 news.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Buonasera da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta. Ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
2: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile, e mentre continuano i raid israeliani, che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio probabilmente sparato da Hezbollah ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
3: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i

0: democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto, se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il Presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mokhtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timore per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
2: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987 con la maggioranza, anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Piero Achille, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore, anche Azione di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier Antonella Mazza-Teruel.
4: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale estraneità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ricostruito la giustizia. Ma per la procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazione dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore lavoratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il Sinodo saranno al centro del confronto del prossimo Concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al cardinale re decano del Collegio Cardinalizio, Paolo Fucili.
5: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno, tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
6: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Hamed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i 2 accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui 2 accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in 3 grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
7: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese, più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del 6° anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14° anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti i limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
8: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I Convitati di Pietra. lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La Sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo Svilico, ma come prevede il regolamento deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, e tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio Miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
9: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
10: È bella la strada per chi cammina.
9: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
10: È bella per chi va.
11: Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
12: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
11: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
12: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
13: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
14: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
15: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
16: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Ci sono istanti in cui il tempo sembra trattenere il respiro prima di scegliere una direzione definitiva. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è sospeso. Esistono momenti che non appartengono più a ciò che eravamo e non appartengono ancora a ciò che diventeremo. Sono quei momenti sospesi, quelli che spesso non amiamo perché ci obbligano ad aspettare. Viviamo in un tempo che premia troppo spesso la velocità. Vogliamo sapere subito, decidere subito, arrivare subito. Eppure molte delle esperienze più importanti della nostra vita si sviluppano proprio nell'intervallo. Tra una domanda e una risposta, tra una partenza e un arrivo, tra una conclusione e un nuovo inizio. Il tempo sospeso può avere il volto di un esame atteso, di una telefonata che tarda ad arrivare, di una scelta che non siamo ancora pronti a compiere. In quei momenti sembra che non stia accadendo assolutamente nulla, ma spesso è soltanto un'impressione, perché sotto la superficie il cambiamento continua a lavorare, piano, in silenzio, in sordina, come accade ai semi sotto la terra, come accade alle stagioni quando sembrano immobili, come accade alle persone quando stanno imparando qualcosa di nuovo su se stesse. L'attesa modifica il nostro sguardo, ci rende più attenti ai dettagli, più sensibili ai segnali, più consapevoli del valore del tempo. Forse il sospeso è difficile da accettare perché non possiamo controllarlo, non possiamo accelerarlo, non possiamo costringerlo a terminare. Possiamo soltanto attraversarlo, eppure molte trasformazioni profonde hanno bisogno proprio di questo spazio, di una pausa, di un'incertezza, di un passaggio che non può essere abbreviato. Il tempo sospeso assomiglia a una porta socchiusa. Non siamo più nella stanza che abbiamo lasciato, non siamo ancora entrati in quella successiva, ma è proprio lì, sulla soglia, che spesso impariamo qualcosa di davvero importante. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Noi ci sentiamo domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Si celebra domani a Macerata il 212esimo annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà a partire dalle 10 in Piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Previsti intermezzi musicali del giovane violinista, compositore e produttore marchigiano Valentino Alessandrini e del coro del Liceo Classico e Linguistico Leopardi di Macerata. Per l'occasione si farà un bilancio dell'attività svolta tra giugno 2025 e maggio 2026, in cui sono stati attivati 22.600 servizi esterni, tra pattuglie, perlustrazioni, servizi di ordine pubblico, identificate 83.200 persone, controllati circa 60.700 veicoli, ispezionate numerose attività economiche, denunciati 6.113 reati, in calo del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando se ne erano registrati 6.605. Il numero dei reati scoperti è stato pari al 28,8% di quelli denunciati. Le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2.108, mentre il numero degli arresti è stato di 169. Violenta grandinata e forti raffiche di vento si sono abbattute ieri a Macerata, con danni ad automobili, coltivazioni e infrastrutture, colpite soprattutto le zone di Cingoli, Appignano e Treia. La grandinata in particolare è durata circa 20 minuti, con chicchi grandi come uova. Secondo alcuni agricoltori del luogo, i raccolti sarebbero parzialmente compromessi, specie i cereali e i girasoli, poiché le piante sono state spezzate. Inoltre, la caduta di alberi e rami lungo le strade e gli allagamenti di case hanno richiesto fino a 25 interventi dei vigili del fuoco durante la notte tra martedì e mercoledì. Le strade sono poi state messe in sicurezza e riaperte alla circolazione. Intanto il comune di Mogliano, dopo la tromba d'aria di martedì, sta contando i danni per richiedere alla regione aiuti per il pronto intervento. La fiaccola della pace del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto è stata benedetta da Papa Leone durante l'udienza generale di ieri, un gesto che accompagna simbolicamente il cammino verso la 48esima edizione del pellegrinaggio, in programma per sabato 13 giugno e atteso da migliaia di pellegrini. A incontrare il Santo Padre erano presenti Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio, e Vescovo Emerito della Diocesi di Fabriano Matelica, Monsignor Nazareno Marconi, vescovo della diocesi di Macerata e presidente della CEM, un gruppo di 30 atleti provenienti dalle regioni Marche, Umbria, Lazio e dalla Puglia, insieme agli atleti della società podistica atletica Vaticana ed una delegazione di volontari del pellegrinaggio. Al termine dell'udienza il Santo Padre, nel benedire la fiaccola, ha accolto con un sorriso le parole di Monsignor Vecerrica: «Lei è il nostro apostolo della pace». La fiaccola ha raggiunto in serata il Duomo di Orvieto, da dove inizierà ufficialmente il suo cammino verso Macerata mercoledì 10 giugno. L'arrivo allo stadio Alviarecino è previsto per sabato 13 giugno alle 20.30, dopo un percorso di circa 250 chilometri. Alle 21 di martedì sera, tre ventenni sono stati arrestati dai carabinieri a Castelraimondo mentre tentavano di rubare cavi di rame dall'ex cementificio. I militari, durante un servizio di controllo, hanno notato due auto sospette parcheggiate nei pressi dell'area industriale e sono intervenuti immediatamente perquisendo il veicolo. I tre giovani, Riccardo Bei, Luca Diamantini e Federico Gaina, residenti a Cantiano, sono stati identificati. All'interno delle auto sono state rinvenute matasse di cavi elettrici in rame del valore complessivo di 4.000 euro. Il materiale appartiene a un'impresa edile di Muccia che custodiva nel magazzino ed è stato poi restituito dalle autorità ai proprietari. Nel cortile inoltre sono stati trovati attrezzi come tronchesi, pinza, becchi lunghi, torce e lampade frontali. I giovani sono stati condotti in caserma e accusati di furto aggravato. Durante il processo hanno ammesso le proprie responsabilità chiedendo scusa. Il procedimento si è concluso con il patteggiamento della pena, un anno di reclusione con sospensione condizionale. Con tre giorni di incontri, inaugurazione di mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio, da domani a domenica 7 giugno la Val di Fiastra si prepara a presentare i risultati del percorso di Qui Val di Fiastra, progetto di rigenerazione culturale e sociale, vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolgerà l'Abbadia di Fiastra e i comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano e Loro Piceno, in un programma articolato che riunirà istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. Si comincia domani alle 10 con il convegno Qui Val di Fiastra nel contesto nazionale. Nell'aula verde dell'Abbadia di Fiastra ascoltiamo Mirko Mari, sindaco del comune di Colmurano.
6: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione, quindi parecchie persone sia del luogo ma non solo si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità, progettualità fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
5: Sono 22 i detenuti della casa circondariale di Barcaglione ad Ancona per i quali si aprono concrete prospettive occupazionali grazie alla partecipazione al progetto di inclusione sociale finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Giunto alla sua quarta edizione, il corso, patrocinato dal Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli e finanziato attraverso un bando della Regione Marche, ha previsto 600 ore di formazione con rilascio di attestato finale, oltre a un periodo di stage destinato ai partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro esterno. Offrire una seconda opportunità a chi ha saldato il proprio debito con la società rappresenta un dovere sociale oltre che istituzionale. Per questo è indispensabile il coinvolgimento della società civile, primo banco di prova al termine dei percorsi formativi. Oltre 70 cittadini hanno partecipato allo screening gratuito per la prevenzione dell'ictus cerebrale promosso da Alice Marche ODV, che si è svolto sabato scorso presso la loggia del Grano di Macerata. L'iniziativa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Macerata, con il patrocinio dell'AST Macerata e il supporto del personale della neurologia dell'ospedale cittadino, ha offerto ai partecipanti la possibilità di sottoporsi a controlli di pressione arteriosa con rilevazione di eventuali irregolarità del battito cardiaco, glicemia e colesterolo. La giornata è stata anche un'importante occasione di informazione sui principali fattori di rischio dell'ictus e sull'importanza di controlli regolari e corretti stili di vita per proteggere la propria salute.
7: Il taccuino.
5: Sabato prossimo 6 giugno alle 17 alla Galleria Belvedere Beligatti a Macerata si inaugura la mostra personale di Simone Scattolini in arte Sim One, intitolata Colori e materie che raccontano. Simone Scattolini, maceratese di nascita e di adozione, ha costruito nel tempo un percorso artistico unico, fortemente influenzato dalla sua carriera professionale. Dopo la laurea in scienze politiche e anni di lavoro come export area manager che lo hanno portato a viaggiare in tutto il mondo, l'artista ha riversato nelle sue tele le suggestioni raccolte tra culture, tradizioni e colori differenti. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 20 giugno prossimo, con orario di visita dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30. Un'esplosione di colori animerà Corridonia domenica prossima 7 giugno, torna l'attesa infiorata del Corpus Domini, appuntamento che ogni anno richiama visitatori da diverse regioni, grazie alla sua particolarità. Oltre 2000 metri di percorso decorato con fiori, foglie e materiali vegetali. Dalle 8 le vie del centro storico saranno trasformate in un grande laboratorio artistico a cielo aperto, dedicato alla realizzazione di tappeti e quadri floreali, con l'animazione musicale lungo le vie dei Cantastorie di Passo di Treia, culminando alle 19 con la Santa Messa e a seguire con la solenne processione del Corpus Domini.
7: Il tempo nelle Marche.
5: La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-23 gradi. Il nostro GR si conclude qui, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

0: minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi. Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo. Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking.

0: marketing che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi. Per alcuni appuntamenti teatrali e non solo che ho scelto per voi per questo fine settimana. Sabato 6 giugno Sirolo ospiterà la seconda edizione di Dance Date, con una giornata interamente dedicata all'arte del movimento, promossa da ANT, compagnia della danza contemporanea, insieme ad Amat, con il patrocinio del comune di Sirolo. Il festival trasformerà Sirolo in un palcoscenico diffuso, articolandosi tra spazi all'aperto e lo storico teatro cittadino. Ecco il programma. Alle ore 19, in piazzale Vittorio Veneto, d'ingresso gratuito, il sipario di inaugurazione è con lo spettacolo Whatever Works, una performance di danza contemporanea della compagnia fiorentina Kinesis Danza, firmato dal coreografo Angelo Egarese. Alle ore 21:15 l'appuntamento invece al Teatro Cortesi con Romeo e Giulietta di Borderline Danza, coreografia di Claudio Malangone e l'interpretazione di Adriana Cristiano e Luigi Aruta. A seguire la compagnia pugliese Rex Essenza, Porta d'Oriente, presenta Dalet, firmato e interpretato da Giorgio Giannini e Andrea Tenerini, un viaggio tra sonorità elettroniche e ritmi tribali che celebra la terra e gli archetipi ancestrali dell'essere umano. Questa edizione 2026 del festival si arricchisce anche del dialogo Abitare un corpo, neuroscienze e nuove didattiche, la danza come dispositivo di adattamento e benessere. Intervista esclusiva al dottor Luigi Aruta, ricercatore esperto in neuroscienze applicate al movimento e danzatore professionista. Domenica 7 giugno alle ore 21 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini a Pesaro, l'ultimo appuntamento per la 22esima edizione di Teatro Oltre, festival ideato e realizzato all'insegna della multidisciplinarietà dall'AMAT con 11 città delle Marche. In scena Scemi di Villaggio, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, autori e attori tra i più apprezzati del panorama nazionale. Al centro dello spettacolo le nevrosi del vivere cittadino, le città di tutto il mondo che tendono sempre più ad assottigliarsi e assomigliarsi e ad omologarsi secondo i diktat del mercato e del turismo. Lunedì 8 giugno, invece alle ore 21, Maddalena Crippa riceverà al Teatro Pergolesi di Iesi il premio Valeria Moriconi, nella sesta edizione del riconoscimento dedicato alle protagoniste della scena. Il premio verrà consegnato al termine dello spettacolo tratto dai diari di Etty Hillsum, portato in scena dalla stessa attrice per la drammaturgia di Giulia Calligaro, affiancata dal poliedrico musicista Gianmario Conti. La serata vede premiata anche Emilia Scatigno per la sezione Futuro della scena, che consentirà alla giovane e talentuosa attrice e drammaturga di sviluppare un progetto teatrale con gli enti promotori nella prossima stagione. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: Spazio all'informazione locale, soprattutto alle interviste, in questo nostro approfondimento che ci parla del progetto Qui Val di Fiastra, un grande progetto che propone anche ora 3 giorni di incontri, inaugurazioni, mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio. Dal 5 al 7 giugno, quindi da domani a domenica prossima, diversi eventi legati al progetto di rigenerazione culturale e sociale, vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolge l'Abbadia di Fiastra, i comuni di Ripe San Genesio, Colmurano e Loro Piceno in un programma articolato che riunisce istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. È partito nel 2022 qui Val di Fiastra per incentivare la partecipazione sociale attiva e contrastare l'abbandono dei borghi. È promosso, come dicevamo, dai comuni di Ripe San Genesio, Loro Piceno e Colmurano come soggetti attuatori. È curato dal laboratorio di ricerca e progettazione Inabita e coinvolge l'intero territorio della Vallata, con i comuni di Urbisaglia, Sant'Angelo in Pontano e San Ginesio. Il progetto si è implementato con 15 interventi concreti sul territorio che hanno saputo coniugare tutela del patrimonio, sviluppo culturale, attrattività turistica e rivitalizzazione economica e sociale del territorio. Andiamo agli appuntamenti. Il primo è in programma proprio domani alle 10 all'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra con il convegno inaugurale Qui Val di Fiastra nel contesto nazionale, un momento di apertura istituzionale dedicato alla condivisione dei risultati raggiunti e al confronto tra istituzioni, mondo accademico e territorio sul ruolo delle politiche di rigenerazione nei piccoli centri italiani. Alle 15.30 l'inaugurazione dell'Aula Daria a Ripe San Genesio, alle 18 il vernissage della mostra fotografica Selve Flussorius alla Pinacoteca di Arte Contemporanea, poi si prosegue sempre a San Genesio per ripartire sabato 6 giugno con il convegno Il futuro della Val di Fiastra all'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra, una passeggiata paesaggistica e poi ancora l'inaugurazione dello spazio delle tradizioni future al chiostro San Francesco di Loro Piceno, alle 22 musica e illustrazioni dalle residenze artistiche Olobionte, l'orto dei pensieri Loro Piceno. Infine domenica 7 giugno alle 9 bike tour di Vallata su prenotazione, partenza da Passo Ripe San Ginesio, dalle 11 alle 24 stand gastronomici e giochi per bambini ai giardini pubblici di Passo Ripe San Ginesio e alle 12 il taglio del nastro e visita agli spazi della bottega Val di Fiastra. Fino alle 23 il mercatino Val di Fiastra, artigianato locale e poi spettacoli e liscio per tutta la giornata. Noi ora passiamo alle interviste legate a questo progetto. Iniziamo con Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, quindi Paolo Teodori, sindaco del comune di Ripe San Genesio, Robertino Paoloni, sindaco del comune di Loro Piceno, Mirko Mari, sindaco di Colmurano e infine Matteo Giacomelli di Inabita, laboratorio territoriale, coordinatore di Qui Val di Fiastra.
7: È un progetto innanzitutto sinergico che ha messo insieme tre comuni della Val di Fiastra in questo caso, superando anche logiche campanilistiche, ma volendo mettere a terra dei progetti di promozione del proprio territorio, superando anche i confini comunali. E questo non è scontato, perché ovviamente ogni amministrazione comunale tende per ovvie ragioni a valorizzare il territorio che amministra, ma questi tre sindaci hanno ben intuito che avrebbero potuto dir la loro anche in maniera più importante, facendo rete e facendo sinergia. Oltre 2 milioni di investimento, sicuramente uno dei bandi arrivati ai primi posti, e quindi questo testimonia anche la qualità del progetto, una importante comunicazione che ha superato anche i confini territoriali, comunali, provinciali e anche regionali, quindi significa che c'è stata una grande volontà di promuoversi e di investire non solo nelle infrastrutture chiaramente, ma anche in progetti sociali, culturali, creando forza lavoro, coinvolgendo anche le giovani generazioni, che poi sono l'anima, no, di questi luoghi, e sono i primi che qualora dimostrassero o dimostrino anzi di volerci credere, saranno poi gli ambasciatori del futuro di quei territori, di questi comuni. Loro Piceno ad esempio è stato anche uno dei comuni che ha vinto il bando Borghi della Regione Marche, e che quindi all'interno del proprio territorio ha fatto un investimento importante di promozione, cercando anche di rilanciare il comune dopo tutta la serie degli eventi sismici che ci sono stati, e che di fianco alla ricostruzione materiale si è voluto sicuramente investire in quella immateriale. Le politiche della regione sull'importanza dei borghi ovviamente sono note, gli investimenti che la regione sull'importanza dei borghi ha fatto sono ovviamente noti, sicuramente è un aspetto da non tralasciare quello che le amministrazioni di queste piccole realtà abbiano deciso di cogliere questi provvedimenti e di calarli sul proprio territorio per ottenere uno sviluppo maggiore a livello di infrastrutture, ma soprattutto a livello comunicativo e sociale.
8: Diciamo, uno degli aspetti importanti del bando, che poi è stato un processo anche molto lungo, perché è durato un periodo di 3 anni, ma nasce anche da, diciamo, degli eventi che vengono molto prima, quindi tutto il discorso della sostenibilità con Borgo Futuro, che nasce lì a Ripe San Genese, ma che poi nel periodo della pandemia riusciamo ad aprirlo a tutta la vallata, quindi con degli eventi. E importanti in questo periodo sono proprio i tavoli partecipati, dai quali nascono un po' l'idea che va a strutturare questa progettualità che poi abbiamo presentato con il bando qui Val di Fiastra, e quindi che siamo riusciti ad essere i primi della provincia di Macerata e gli unici, quindi, e 5 nella regione Marche. Quindi questo sano campanilismo che diceva prima Robertino è importante, però noi siamo riusciti proprio anche a superare il campanilismo, quindi questa qui Val di Fiastra, quella grande Q che raccoglie un po' tutto il territorio, quindi oggi veramente si riesce a parlare proprio di un territorio molto più ampio, con offerte anche molto più strutturate, e quindi è un territorio che si è rimesso in movimento, un territorio che ha saputo anche sopravvivere alle vicissitudini del terremoto, al Covid, quindi un territorio che ha rallentato ma che non si è fermato, e quindi questo bando, che è stato importante per la rigenerazione proprio culturale e non solo, perché non dimentichiamo che c'è stato 1 milione di finanziamenti anche per le piccole imprese, quindi il bando ha portato circa 70.000 euro a 16 piccole imprese del territorio a fondo perduto, quindi non solo una rigenerazione culturale, non solo abbiamo guardato le associazioni e tutto il movimento che ci sta dietro, ma anche alle tante piccole attività che nel territorio hanno operato, quindi è tutto un processo che ha rimesso in moto un territorio che rischiava di rimanere marginale, invece in questo modo secondo me è un territorio che può essere ora spendibile, perché abbiamo messo insieme anche tanti servizi, tante cose che insieme anche a una cooperativa di comunità riusciremo anche a finalmente a gestire anche tutto quello che è stato fatto, perché tante volte gli investimenti rischiano di rimanere lì e queste strutture rischiano di rimanere vuote, invece abbiamo anche cercato di andare oltre cercando di farle funzionare anche dopo.
9: Ecco, proprio questo è il tema delle risorse, che ora chiaramente sono state delle risorse straordinarie, non credo, anche con il PNRR, sì. E ora c'è l'importanza di riuscire a mantenerli con questi servizi anche tramite banche.
8: Difatti è una domanda che ci siamo fatti durante l'attuazione un po' di questa progettualità, quindi abbiamo cercato anche di guardare al dopo, perché sono soldi del PNRR che ricordiamoci che non arrivano tutti a fondo perduto, quindi è anche un debito che la nazione ha fatto nei confronti dell'Europa, e quindi abbiamo ritenuto importante che tutti questi investimenti che abbiamo fatto siano sostenibili anche poi nel futuro. Quindi questa cooperativa di comunità diventerà anche un po' il braccio armato di queste strutture che abbiamo creato, e quindi speriamo che poi tutti i servizi, pensiamo al turismo, agli anelli ciclabili, agli anelli pedonali, alla rete museali, agli hub che abbiamo aperto per i giovani, per la promozione dei prodotti, quindi una struttura con questa comunità che possa far funzionare tutto questo sistema che abbiamo creato.
10: La cosa bella che ci ha lasciato è una sinergia che si è creata, positiva, tra i tre comuni che hanno partecipato al bando, ma anche tra altri comuni che abbiamo coinvolto, e questo penso che sia il segnale più importante per un territorio come il nostro. Quindi sinergia tra comuni e un sano campanilismo, ecco.
9: Un sano campanilismo, che cosa ha lasciato? Cioè, vedevo anche nel progetto intenzione di lasciare qualcosa per chi vive, per chi ci passa, dai sentieri, gli spazi nuovi.
10: Sì, se facciamo l'elencazione, ne è tantissima di elencazione. Io la racchiuderei nel discorso che abbiamo lasciato: da un punto turistico, sociale, molte azioni che devono essere portate avanti, che stiamo già portando avanti per il loro mantenimento, perché l'obiettivo che ci eravamo dati era anche quello, scaduto il PNRR che è adesso a giugno, poter sostenere tutte le azioni che abbiamo fatto, quindi anche quella dei percorsi, che sembra banale ma c'è una sua manutenzione, un discorso di farlo fruire, come i musei, come gli hub che abbiamo creato. Quindi tutte queste cose abbiamo lavorato per poterle mantenere nel corso degli anni.
11: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione. Quindi parecchie persone, sia del luogo ma non solo, si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità, fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
12: Qui Val di Fiastra è un progetto che inizia da lontano, nasce dall'immaginario del Festival Borgo Futuro, che nel 2010 è partito a Ripio San Ginesio, ma nel 2020 si è diffuso nei cinque paesi della Val di Fiastra. È stato finanziato dal bando PNRR Borghi nel 2020 e da lì sono partiti 15 linee d'azioni, quindi 15 interventi, da un lato su una parte strutturale, quindi dedicata a degli spazi fisici che rimarranno nei paesi, spazi dedicati alla formazione e servizi proprio dedicati alla rigenerazione del territorio. Oltre agli spazi fisici, tante attività culturali, quindi uscite con le scuole, abbiamo coinvolto più di 500 bambini della Val di Fiastra in 3 anni, e l'anello di trekking culturale, quindi che parte dalla Badia di Fiastra e fa tutti e 6 borghi per poi tornare alla Badia. Insomma, queste sono tutte infrastrutture e possibilità appunto per l'incontro e di partecipazione per la popolazione. Insomma, la chiave principale del progetto è stata quella proprio di coinvolgere la popolazione per attivare nuove energie per questi territori che, come sappiamo, oggi vivono un rischio di spopolamento e d'abbandono e di perdita.
13: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
14: Diciamoci la verità, a Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, La scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
13: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del Fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
15: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, / il nome di Gianluca Tittarelli.
13: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
16: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno, vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
13: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
17: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
13: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
18: Per il ballottaggio il 7 e 8 giugno Strada Comune manda un caloroso invito a scegliere Gianluca Tittarelli come sindaco. I prossimi saranno tempi difficili nei quali si dovrà governare con molti meno soldi rispetto agli anni scorsi. C'è bisogno di un sindaco e di una squadra competenti, ma anche in grado di avere la fantasia necessaria per inventare nuove formule per attivare l'energia dei cittadini. Dopo le opere pubbliche negli ultimi anni spesso inutili, sarà il tempo dell'attenzione verso noi cittadini, sia per dialogare e cercare di risolvere i nostri problemi, sia per governare con il nostro aiuto concreto. Mettiamo alla prova Gianluca, cambiamo questa amministrazione poco attenta ai problemi veri delle persone. Possiamo vivere meglio, facciamolo insieme con Gianluca Tittarelli sindaco.
13: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
19: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
20: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata, una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
13: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
21: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
13: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
22: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
23: Sono Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
13: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7 e 8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
24: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
13: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
22: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano.

Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo

0: Ferristerio con Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Physiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Gentile signori e signori, buonasera. Ben sentiti sulle nostre frequenze di Radio Nova. L'appuntamento del giovedì sera con Amico Liscio, e abbiamo iniziato con questa nuova sigletta, perché è una sigletta veramente molto interessante per quello che vi farò ascoltare. Allora, erano gli anni dei jukebox, di Happy Day, dei dischi vinile, dei giradischi, dei cantanti d'oltreoceano, che facevano sognare tutte le ragazze, tra i quali Elvis Presley prima di tutti. Allora, e questo brano si chiama Pop Corner, naturalmente, perché è un brano che si ascoltava in tutti i jukebox che stavano fuori dai locali dei bar, naturalmente, dove c'erano i tavolinetti, eccetera eccetera. E allora si iniziava a ballare fuori da questi locali in cui si consumava bevande, gelati, eccetera eccetera. E cominciò nei famosi anni che noi eravamo ragazzini, questi bellissimi famosi anni 50, essendo brani attuali e alcuni inediti. Allora, abbiamo ascoltato questo nuovo brano, Pop Corn, per iniziare l'appuntamento di questa sera con Amico Liscio, e andiamo subito con che cosa? Con questa bella grande orchestra di Mario Riccardi, naturalmente ci propone

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato il brano, naturalmente splendido, dall'orchestra di Mario Riccardi. E sono brani, diciamo, di una ventina d'anni fa, ma sempre bellissimi, e sempre il grande Mario Riccardi a proporre queste belle cosettine. Allora andiamo avanti e con altri motivi. Ascoltiamoci Castellina Pasi.

Bene, bene, bene. Castellina Passi. Ritorniamo naturalmente con Mario Riccardi con questo brano.

E la famosa canzone suona chitarra interpretata dalla grande orchestra di Mario Riccardi, amici. Ora andiamo con alcune belle canzoni, tra le quali quelle che abbiamo programmato questa sera per tenervi compagnia fino alle ore 10:30. E poi naturalmente andremo con il notturno con Franco, Anna Maria e Nazareno. Allora, un bellissimo moderato begin, e quello che ascolteremo ora, Mi hai fatto innamorare. Sapete chi canta? È Rossella Ferrari e i Casanova. Per tutto

Rossella Ferrari con questo mi hai fatto innamorare. Bene, bene, ora andiamo con La Campana, Rossella Ferrari. E in Casanova.

Marcella Ferrari con La Campana. Andiamo con un'altra bellissima canzone, sempre cantata da Rossella Ferrari, donna, un moderato bellissimo. Eccola qua.

ascoltato Sorriso Amaro dall'orchestra di Matteo. Andare con una bellissima dedica dal signor Piero di Treia, che sta ascoltando questa trasmissione. E allora io ho scelto una bella canzone di Matteo Tarantino, canta con Marianna Lanteri, Carezze. Eccolo qua, per Piero di Treia, simpaticamente.

Bellissima canzone, un bellissimo valzer lento, quello che abbiamo scelto per il nostro Piero di Treia che sta ascoltando questa nostra trasmissione. Un saluto carissimo, caro Piero, e rimani sintonizzato con noi perché andiamo avanti con tanti altri successi. Allora andiamo avanti con Occhi Neri, il titolo di questa bella canzone. Occhi Neri, sempre Matteo Tarantino con Matteo Benzi e Federica Cocco. Occhi Neri.

Bensi e Federica Cocco con Matteo Tarantino. Ora, cari amici, è un bellissimo valzer lento, no? Bello, bello, veramente occhi neri. Andiamo con Mariana Lanteri, Siamo gente di Borgata.

stiamo facendo le borgate con Marianna Lanteri e questa grande orchestra. Ora naturalmente andiamo con un altro brano, un'altra bellissima orchestra, è quella di Franco Bagutti, 40 anni di successi dall'89 al 94. Ascoltiamoci 20 anni e poi naturalmente un'altra canzone

vent'anni Franco Bagutti, grandi successi di questa grande orchestra. Ora naturalmente è sopraggiunto il nipote, così non ricordo come si chiama. Andiamo con altro motivo bellissimo, e andiamo con un bellissimo valzer. Cuore di mamma è il titolo di questo brano, sempre dall'orchestra di Bagutti, grandi successi.

Eccole qua, le belle canzoni che noi siamo messi in realtà. Era giustamente un cuore di mamma. Ora andiamo con la nostra Giovanna di Trodica di Morovalle. Abbiamo ascoltato 20 anni, abbiamo ascoltato Cuore di Mamma e andiamo con i Bei Tempi. Sembra l'orchestra naturalmente di questo grande personaggio, Franco Bagutti. Eccola qua la canzone per Giovanni.

bei tempi, è dedicato a Giovanna di Trotica di Morovalli insieme a suo marito Michele, questa bella canzone interpretata dalla grande orchestra di Magotti Franco. Ora c'è Pina di Massafermana, una canzone bellissima che lei la conosce, mi piace moltissimo, è La Gallina di Castellina Pasi, naturalmente. Eccola qua, La Gallina, è un bellissimo valse, l'orchestra Castellina Pasi. Pina, nel notturno puoi chiamarci che ti devo dire qualche cosa di bello. Allora andiamo avanti con, dopo bei tempi, con la famosa Gallina. Ciao Pina, buona serata e buon ascolto.

0: cantata giustamente bella la gallina, naturalmente dall'orchestra di Castellina, scelta la nostra Pina di Massa Verbana per noi e tutti gli ascoltatori. Proseguiamo, non poteva mancare, dopo Bugiardo Amore, sempre l'orchestra di Castellina. Allora la dedichiamo Bugiardo Amore, dal momento che Antonio di Pollenza proprio adesso ci siamo sentiti, la dedica a Pina di Massa Verbana, Alberto di Mondefano, a Giacomo e
1: Giacomo
0: di Mondefano, a noi e a tutti gli ascoltatori. Allora Antonio, eccoci qua, Bugiardo Amore, sempre Castellina Passi.

Bugiardo amore, questo è il titolo di questa bella canzone, una dolcissima begin che hanno cantato i Girasoli, e dedicato da Antonio di Pollenza per Pina di Massavermana, per Alberto di Montefano, Giacomo di Montefano, noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Antonio, buona serata e ben risentito, eh? E proseguiamo ancora con un altro motivo dell'orchestra di Franco Bagutti. Con che cosa? Sapete con che? Con la famosa canzone di altri tempi, quella che la conosciamo tutti, perché ticchi ticchi ta, gira e rigira, una cumbia menedito. Eccola qui amici, gira e rigira.

0: Queste erano le canzoni di una volta, eh?
1: È la solita storia.
0: Paura. Proseguiamo, cari amici, con un'altra canzone bellissima. E è una cumbia Menito. A me mi gusta, dice il titolo di questa canzone. Musica di Franco Bagutti, Cortellini, Gian Ferrari, il testo di Lamberti. Allora, subito c'è A me mi gusta. Che ne dite? È bella, eh?

Bene, bene, bene, a me mi gusta il titolo di questa canzoncina. Ora andiamo con una rumba italiana, è una latina italiana, naturalmente, eccola qua.

0: meravigliosamente bello quello che abbiamo ascoltato.
1: Siamo qui in una fotografia, quando tu

eccola qua, mi bonita. Siamo quasi giunti alle ore, manca un quarticello per le ore 22 e andiamo avanti con un bellissimo valzer di Vittorio Borghesi, Arcobaleno. Eccole qua le canzoncine di oggi, di questa sera, e vai. Orchestra Borghesi.

Bene, bene, bene, bene. Ora, cari amici che siete qui in sintonizzati con noi, vi presento l'organettista da questi motivi caratteristici popolari andiamo subito ad ascoltare l'organettista Rapacchietta Fanciullo, la polca delle formiche e il valzer popolare. Subito la polca delle formiche, eccola qua, si balla con l'organetto ora.

Bene, bene, bene, abbiamo un attimino ballato con l'organetto di Rapacchietta Fanciullo con questo motivo. Ora andiamo con il valzer popolare, sempre Rapacchietta con l'organetto, si balla con lui adesso, due tre balli bellissimi. Ora ascoltiamoci, dopo la polca delle formiche, un valzer popolare all'organetto solista Rapacchietta Fanciullo.

Eccole qua le belle canzoncine di sono nate con l'organetto di La Bacchetta Fanciullo, Valzer Popolare e Polca alle Formiche. Ora andiamo con La Piccinina, e con questa canzone si conclude il primo appuntamento di questa sera con Amico Liscio. Rimanete con noi, perché poi dopo La Piccinina andiamo con le notizie della sera.

E così, carissimi amici, termina così la prima parte di questo appuntamento di questa sera, con le belle canzoncine e l'organetti. Ora, dopo le notizie della sera, ritorneremo con il notturno a partire dalle 22:30 e sino alle ore 24 il notturno con Franco, Anna Maria e Nazareno. A dopo, amici!

Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Si celebra domani a Macerata il 212esimo annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che si terrà a partire dalle 10 in Piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Previsti intermezzi musicali del giovane violinista, compositore e produttore marchigiano Valentino Alessandrini e del coro del Liceo Classico e Linguistico Leopoldo di Macerata. Per l'occasione si farà un bilancio dell'attività svolta tra giugno 2025 e maggio 2026, in cui sono stati attivati 22.600 servizi esterni, tra pattuglie, perlustrazioni, servizi di ordine pubblico, identificate 83.200 persone, controllati circa 60.000

0: 1.700 veicoli, ispezionate numerose attività economiche. Denunciati 6.113 reati, in calo del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando se ne erano registrati 6.605. Il numero dei reati scoperti è stato pari al 28,8% di quelli denunciati. Le persone denunciate per reati di vario genere sono state 2.108, mentre il numero degli arresti è stato di 169. Violenta grandinata e forti raffiche di vento si sono abbattute ieri a Macerata con danni ad automobili, coltivazioni e infrastrutture, colpite soprattutto le zone di Cingoli, Appignano e Treia. La grandinata in particolare è durata circa 20 minuti con chicchi grandi come uova. Secondo alcuni agricoltori del luogo, i raccolti sarebbero parzialmente compromessi, specie cereali e girasoli, poiché le piante sono state spezzate. Inoltre la caduta di alberi e rami lungo le strade e gli allagamenti di case hanno richiesto fino a 25 interventi dei vigili del fuoco durante la notte tra martedì e mercoledì. Le strade sono poi state messe in sicurezza e riaperte alla circolazione. Intanto il comune di Mogliano, dopo la tromba d'aria di martedì, sta contando i danni per richiedere alla regione aiuti per il pronto intervento. La fiaccola della pace del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto è stata benedetta da Papa Leone durante l'udienza generale di ieri, un gesto che accompagna simbolicamente il cammino verso la 48esima edizione del pellegrinaggio, in programma per sabato 13 giugno e atteso da migliaia di pellegrini. A incontrare il Santo Padre erano presenti Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del pellegrinaggio, e Vescovo Emerito della Diocesi di Fabriano Matelica, Monsignor Nazareno Marconi, Vescovo della Diocesi di Macerata e Presidente della CEM, un gruppo di 30 atleti provenienti dalle regioni Marche, Umbria, Lazio e dalla Puglia, insieme agli atleti della Società Podistica Atletica Vaticana e ad una delegazione di volontari del pellegrinaggio. Al termine dell'udienza il Santo Padre, nel benedire la fiaccola, ha accolto con un sorriso le parole di Monsignor Vecerrica: «Lei è il nostro apostolo della pace». La fiaccola ha raggiunto in serata il Duomo di Orvieto, da dove inizierà ufficialmente il suo cammino verso Macerata mercoledì 10 giugno. L'arrivo allo stadio Alviarecino è previsto per sabato 13 giugno alle 20:30, dopo un percorso di circa 250 chilometri. Alle 21 di martedì sera, tre ventenni sono stati arrestati dai carabinieri a Castelraimondo mentre tentavano di rubare cavi di rame dall'ex cementificio. I militari, durante un servizio di controllo, hanno notato due auto sospette parcheggiate nei pressi dell'area industriale e sono intervenuti immediatamente perquisendo il veicolo. I tre giovani, Riccardo Bei, Luca Diamantini e Federico Gaina, residenti a Cantiano, sono stati identificati. All'interno delle auto sono state rinvenute matasse di cavi elettrici in rame del valore complessivo di 4.000 euro. Il materiale appartiene a un'impresa edile di Muccia che custodiva nel magazzino ed è stato poi restituito dalle autorità ai proprietari. Nel cortile inoltre sono stati trovati attrezzi come tronchesi, pinza a becchi lunghi, torce e lampade frontali. I giovani sono stati condotti in caserma e accusati di furto aggravato. Durante il processo hanno ammesso le proprie responsabilità chiedendo scusa. Il procedimento si è concluso con il patteggiamento della pena, un anno di reclusione con sospensione condizionale. Con tre giorni di incontri, inaugurazione di mostre, spazi pubblici, momenti di confronto e attività diffuse sul territorio, da domani a domenica 7 giugno la Val di Fiastra si prepara a presentare i risultati del percorso di Qui Val di Fiastra, progetto di rigenerazione culturale e sociale vincitore del bando PNRR Borghi, finanziato dal Ministero della Cultura con oltre 2 milioni di euro. L'evento conclusivo coinvolgerà la Badia di Fiastra e i comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano e Loro Piceno in un programma articolato che riunirà istituzioni, cittadini, operatori culturali e comunità locali attorno a un'esperienza di valorizzazione territoriale che negli ultimi anni ha attivato processi concreti di sviluppo, partecipazione e rilancio dell'area. Si comincia domani alle 10 con il convegno Qui Val di Fiastra nel contesto nazionale. Nell'aula verde della Badia di Fiastra ascoltiamo Mirko Mari, sindaco del comune di Colmurano.
1: È un passo importantissimo del progetto, sicuramente dare un futuro a tutte le sottomisure che sono state realizzate, quindi l'idea era proprio quella di creare una cooperativa di cui già si era parlato prima del progetto, ma il progetto ha dato proprio la linfa vitale a questa creazione, quindi parecchie persone sia del luogo ma non solo si sono messe insieme con lo scopo proprio di portare avanti insieme queste progettualità fisiche come gli spazi, quindi la gestione degli spazi, la gestione del co-working e non solo, quindi anche attività più culturali, quindi la rete museale, quindi le passeggiate nell'anello della Val di Fiastra, quindi una cooperativa che allarga la propria attività su vari fronti.
0: Sono 22 i detenuti della casa circondariale di Barcaglione ad Ancona per i quali si aprono concrete prospettive occupazionali grazie alla partecipazione al progetto di inclusione sociale finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Giunto alla sua quarta edizione, il corso, patrocinato dal Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli e finanziato attraverso un bando della Regione Marche, ha previsto 600 ore di formazione con rilascio di attestato finale, oltre a un periodo di stage destinato ai partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro esterno. Offrire una seconda opportunità a chi ha saldato il proprio debito con la società rappresenta un dovere sociale oltre che istituzionale. Per questo è indispensabile il coinvolgimento della società civile, primo banco di prova al termine dei percorsi formativi. Oltre 70 cittadini hanno partecipato allo screening gratuito per la prevenzione dell'ictus cerebrale promosso da Alice Marche ODV, che si è svolto sabato scorso presso la loggia del Grano di Macerata. L'iniziativa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Macerata, con il patrocinio dell'AST Macerata e il supporto del personale della neurologia dell'ospedale cittadino, ha offerto ai partecipanti la possibilità di sottoporsi a controlli di pressione arteriosa con rilevazione di eventuali irregolarità del battito cardiaco, glicemia e colesterolo. La giornata è stata anche un'importante occasione di informazione sui principali fattori di rischio dell'ictus e sull'importanza di controlli regolari e corretti stili di vita per proteggere la propria salute.
2: Il taccuino.
0: Sabato prossimo, 6 giugno alle 17, alla Galleria Belvedere Beligatti a Macerata si inaugura la mostra personale di Simone Scattolini in arte Sim One, intitolata Colori e materie che raccontano. Simone Scattolini, maceratese di nascita e di adozione, ha costruito nel tempo un percorso artistico unico, fortemente influenzato dalla sua carriera professionale. Dopo la laurea in scienze politiche e anni di lavoro come export area manager che lo hanno portato a viaggiare in tutto il mondo, l'artista ha riversato nelle sue tele le suggestioni raccolte tra culture, tradizioni e colori differenti. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 20 giugno prossimo, con orario di visita dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30. Un'esplosione di colori animerà Corridonia domenica prossima 7 giugno, torna l'attesa infiorata del Corpus Domini, appuntamento che ogni anno richiama visitatori da diverse regioni, grazie alla sua particolarità. Oltre 2.000 metri di percorso decorato con fiori, foglie e materiali vegetali. Dalle 8 le vie del centro storico saranno trasformate in un grande laboratorio artistico a cielo aperto, dedicato alla realizzazione di tappeti e quadri floreali, con l'animazione musicale lungo le vie dei Cantastorie di Passo di Treia, culminando alle 19 con la Santa Messa e a seguire con la solenne processione del Corpus Domini.
2: Il tempo nelle Marche.
0: La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti sudorientali. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-23 gradi. Il nostro GR si conclude qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
3: Riprendiamo per una decina di minuti l'appuntamento con Amico Liscio e ascoltiamoci una canzone bella, porta il titolo Amami, eccola qua.

eccoci qua, andiamo subito con la sigla di questa sera, giustamente, del notturno di questa sera, e giustamente è la sigletta, la famosa canzone Amore Bello. Da questo momento inizia il

0: E dopo questa sigletta iniziamo con il notturno del giovedì sera di questa sera. Franco alla console, Anna Maria ai studio 1 insieme al nostro Nazareno Tiberi.
1: Buonasera a tutti!
0: Eccoci qua.
1: Buonasera. Sì. Ecco.
0: Allora, da questo momento le linee sono liberissime. Il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: 0733 23 75 75, mi raccomando.
0: Okay.
1: Parlate, diteci tutto.
0: Siamo qui in attesa di ricevere le vostre telefonate per conversare con voi, per parlare del più e del meno, per stare insieme sino alle ore 24.
1: C'è un sacco di più di tempo,
0: quindi esatto.
1: Potete parlare quanto volete.
0: Possiamo parlare, conversare.
1: Esatto.
0: Gli argomenti
2: un'ora e mezza
0: abbiamo.
1: Appunto, un'ora e mezza non è poco,
2: No.
1: Quindi, ecco. Che faremo, Anna Maria, in questa un'ora e mezza?
0: Cosa faremo? Cosa parleremo?
1: Dicelo tu, su.
2: Raccontiamo le barzellette.
0: In linea.
1: Che faresti?
0: No. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: C'è un pronto che non c'è.
2: Sì, c'è, sta suonando il telefono.
1: Dove è andato questo pronto?
0: Sì, e in linea ci sta.
1: Ah, ci sta?
2: Sì. Franco.
1: Si vede che ha paura.
0: Eccolo qua. Buono. Pronto?
3: Sono il ferroviere.
0: Oh, benissimo.
3: Io vi sento bene.
0: Sì.
3: E su, come lì parlate tutti quanti insieme, tre.
0: Sì.
3: Moltiplicate 3, 6, 9, quando vedi quante voci fate, capito?
1: Siamo forti,
2: Momento,
1: ci sente subito.
2: Aspetta, Benito, aspetta. Abbiamo parlato perché non era ancora iniziata la nostra... Capito?
3: No, ma state lì parlando, tutto andare. Adesso avete detto, dice, facciamo il notturno, cominciamo, questo, quell'altro.
2: Sì.
1: Allora, siamo forti, ti piace, che dici?
3: Ma mi piace che siete simpatici, bravi. Fate molto compagnia, insomma, per le persone che stanno in ascolto alla radio, gli fa molto piacere, fa molto piacere a me, da pochi penso.
2: No, ma la maggior parte fa piacere a tutti.
0: Allora, Benito, voglio fare una domanda.
3: Facile, non difficile. No,
1: dopo ti dice 10, dopo che ti dice.
0: Facile. Allora, tu ieri hai festeggiato l'anniversario di matrimonio?
2: Ma sì. No, ieri.
0: Quando?
3: Il primo, il 2.
1: Il 2.
0: E noi ti abbiamo mandato ieri mattina
3: il
0: gli
3: brano.
0: Auguri perché non so
2: Franco,
0: cosa fare.
2: Franco, no, ieri mattina, martedì mattina
1: era.
2: Ieri non stavi in radio tu, era mercoledì.
0: Noi siamo stati in radio? Ah, perché quello è maggio, ma guarda. Il 2, sì, il 2
3: è il 2. Che
0: della Repubblica Italiana.
2: E beh, sto a dire, martedì mattina tu
0: sì,
2: hai
0: fatto. Sì, ma lì, ma adesso mi sono confuso perché il calendario non è stato sfogliato. C'è ancora maggio. Allora, ti è piaciuta la sigletta che ti ho mandato? Te la ricordi?
3: Come mi è piaciuta?
0: Il nostro anniversario era adatta per gli sposi.
3: Sì, simpaticamente mi è piaciuta. L'ho riflettuto, dico, guarda lì ragazzi che bel brano che mi ha mandato, capito?
1: Cos'era la sigletta?
0: Era il nostro anniversario, Nazareno.
2: L'anniversario del matrimonio, Nazareno.
0: Proprio adatto per quelli che unisce l'anniversario di matrimonio.
3: 58 anni non è poco, capito? Ecco. Tanti cambi e tante donne, io invece pure tengo quello.
1: Oh, una sola tu?
3: Non beh, Dio, io già ho quella, se me la tengo, capito?
1: Bravo!
0: Allora, no, ma... fra 2 anni e 60 anni, perciò
1: 60 anni.
3: Io primo giugno 1968.
0: Ecco, io un anno prima di te.
3: Che mi sono
0: io
3: sposato,
0: un anno prima di te.
3: Capito, però... Beh.
0: È importante portarli avanti questi anni lucidamente, con la mente e con tutto.
3: Con tutto,
1: perfetto.
0: Perfetto.
3: Parole sagge, sì. dobbiamo essere gentili e cordiali con la condotta che ci abbiamo vicino, capito?
2: Sposati, sai quanti anni è che ho sposato io?
0: Ecco, perché lo buona.
2: È 65 anni.
1: Come è andata?
2: E mio marito è morto.
1: Com'è andata? Beh, però quando, quando ci stava?
2: Ad eterno saluto può far via.
1: Quando ci stava come andava?
2: Andava bene, andava benissimo.
1: Vedi,
3: andava benissimo, certo. No, no,
2: bene,
3: ma...
2: proprio, andava, il Franco lo conosceva. Era una persona
0: amici,
2: in gamba.
0: Se
2: no non lo sposavo, dobbiamo sapere. Benito, io ero un po'. Ero, sono tuttora un pochino. Le cose deve andare o non va.
0: Comunque era un amico mio, eravamo ragazzini, andavamo al mare insieme con il suo marito di Anna, eccetera, eccetera.
2: Era una persona molto in gamba,
1: sai, un bel pesce,
2: un bel uomo, era alto, era, non gli mancava niente.
0: Allora, sapete, tu che sei stato ferroviere, è venuto, ti racconto un episodio di quando eravamo ragazzini noi, che c'era anche il marito di Anna Maria. Eravamo andati al mare con il treno,
3: e
0: c'è, a quei tempi
2: c'era quello,
1: no? La macchina non c'era, c'era
0: il ciuffe ciuffe, no?
2: Ma erano a vapore, ragazzini,
3: la locomotiva a vapore,
0: la locomotiva a vapore. Allora il treno era pieno di passeggeri, perché sotto Ferragosto, capito, non è come adesso che tutti avevano le macchine, pochissime erano le macchine quando noi eravamo ragazzi.
2: Ma
0: no?
2: Voi eravate ragazzini proprio?
0: Bene, no, 10-11 anni così.
2: Beh, certo, certo.
0: Allora era il giorno di Ferragosto, prendiamo questo treno e siamo a Civitanova Marche, a Porto Civitanova, tutta la giornata. Alla sera al rientro prendiamo il treno, l'ultimo treno che veniva a Macerata.
3: Per ritornare, certo.
0: Esatto. Allora,
1: a che ora era? A che ora era?
0: E verso le 9, naturalmente. Nove, così. Allora, che avvenne? Che essendo carico di passeggeri, su per Piedriba gli slittava le ruote. Allora faceva, sai come faceva? Ciuffo, ciuffo, ciuffo, ciuffo, ciuffo,
1: ciuffo, ciuffo, ciuffo, così.
0: Quando che rallentava, prendeva, no? Quando slittava le ruote, allora andava su dei giri e la macchina faceva ciuffo, ciuffo, ciuffo, insomma, slittava le ruote. Ma lo penava per venire a casa quella sera, quindi su per Piedriba ci ha messo quasi mezz'ora a fare 3 chilometri. Perché tu lo sai la salita di Piedriba, no? La conosci?
1: Non abbiamo sentito
3: la linea immaginata, la conosci?
0: Vedi.
1: Sulle linee.
0: Allora, con questo, con questo,
1: sulle
0: questa
1: linee
0: macchina, ciuffe ciuffe, praticamente un fumo nero, perché bruciava tanta legna, capito? Era...
3: Ho capito, capito, sì. Ma il fumo lo faceva.
0: Esatto.
3: O nero o bianco.
0: O nero o bianco, sì, sì. Sì. Comunque, per dire, erano avventure, erano cose belle. Ma i mezzi erano quelli,
3: Va bene, non c'era.
0: Roba così.
3: Non c'era altre cose. Il treno a vapore, o il pullman, come ha detto Franco, capito? Di modo, vabbè. Io adesso vi lascio, perché non è che deve telefonare solo Benito.
0: No, abbiamo un'altra linea libera,
3: ho capito, però.
1: Stai con noi, non te ne andare, raccontaci altre cose.
0: E tu penso che l'avrai vissuta la vita con la locomotiva a vapore.
3: Come me la ricordo bene,
0: c'è qualche episodio da raccontare? Qualche episodio da raccontare?
3: Ma oddio, racconto che state cose belle. Cose storiche, faceva piacere, e non c'era di mezzi, non c'era, insomma,
0: i vagoni erano di legno, le sedili di legno,
3: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì. I treni?
2: Sì, perché raccontate queste cose triste?
3: Ma si chiamava la carrozza del 100 porte.
0: Anna, perché triste? Sono
2: perché tutta
0: roba
2: vecchia, tanti anni fa è passati.
0: Sono ricordi stupendi,
1: sì,
0: ricordi, quelli che abbiamo fatto.
1: Non sono i ricordi, bisogna che quelli.
2: Sì, per carità.
3: Sì, era bello, dai. Io ho detto vi lascio per la buonanotte.
0: Un'altra telefonata, sentiamo chi c'è. Aspetta, sì. Benissimo, aspetta.
3: Sì.
0: Capace qualcuno di voi? No.
3: Sì.
1: vediamo, ha fatto chi solo sta, chi adesso arriva, chi sarà, chi arriva, una donna o un uomo?
0: Bene, c'è, anche Nazareno ha fatto un bellissimo viaggio col treno, è andato in gita con Benito, e quando è andato in Alta Italia in ferie, ti ricordi?
1: Ah, sì, sì, come un sacco di volte, sì,
3: no? Non so se sei venuto a accendo il carnevale di Cento.
0: No, lui è venuto su a Monza, no, a Monza.
1: Quando Franco faceva tutte queste cose,
0: con la nostra compianta Anna Gismondi.
1: Anna Gismondi?
0: Che venne su in villeggiatura con te, Nazareno.
1: Esatto, vero,
0: no, sì, sì. In Alta Italia.
1: Adesso mi ricordo.
0: Adesso la città non me la ricordo.
1: Sì, sì, vero, vero.
0: Con te.
3: Nazareno lì siamo stati anche in soggiorno a Re, un paese.
0: Ecco, a Re, siete andati a Re.
1: Re.
3: Vicino Locarno, capito?
1: Locarno?
3: Locarno, su la Svizzera.
0: Vicino alla Svizzera.
1: Ah, Svizzera.
3: Che Nazareno, tu magari non ti ricordi.
1: Vado anche adesso di qua e di là, sì. E in tutto quello di prima è difficile di ricordare.
3: Siamo partiti io e te, siamo andati a Locarno col treno, siamo visitato questa cittadina molto nota. Poi dopo siamo ritornati a Re, lì eravamo.
0: E c'era anche la nostra Anna Gismondi.
1: Anche Anna Gismondi,
0: del corridore ciclistico che era il gregario di Fausto Coppi. Michele Gismondi di Monte Granata.
1: Anche lui?
0: Giusto.
1: Fausto Coppi?
0: Sì, quando Fausto Coppi correva con le biciclette. Lo zio di Anna Gismondi, porta. Era il gregario di Coppi.
2: Andiamo avanti.
1: Un sacco di belle cose comunque abbiamo fatto. Questo dobbiamo fare.
3: Saluto Nazareno, Anna Maria, Franco.
2: Buonanotte, buonanotte.
3: Tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati.
0: Bene,
2: buonanotte, Benito. Alla prossima.
0: Ciao, Benito. Un saluto anche alla tua signora.
1: Un salutone a Benito. Un salutone a Benito e a tutti.
3: Ciao,
0: Benito.
1: Forza, telefonate, hai visto quante cose Benito si possono dire?
0: Sì, siamo ricordati tante belle cose, perché grazie a Dio io mi ricordo tante cose di quando eravamo ragazzini.
2: Se no non chiama nessuno.
1: Piano piano
0: avremo altre telefonate.
1: Avremo tutti quanti anche da chissà dove.
0: Speriamo. Siamo qua in studio a tenervi in compagnia sino alle ore 24.
1: Quindi c'è ancora un bel tempo,
0: un'ora e un quarto.
1: Quindi potete andare.
0: Allora, se voi avete il coraggio di parlare con noi, perché non so perché ho detto.
2: Che c'entra il coraggio, Franco? Che stai dicendo?
0: Niente.
2: Coraggio, perché chi sei?
1: Qualcuno guarda che può, tante volte non lo posso.
2: Nazareno,
1: fa
2: pollo anche tu, Nazareno.
1: No, te lo dico io, che è così. Ci sono delle persone che hanno, dice, io non ho coraggio a parlare.
2: Ma chi è? Non esiste più.
0: Dovete telefonare al nostro numero 0733 23 75 75.
1: Ecco, questo voi mettetelo sulla carta, così ce l'avete sempre, e quando volete parlare con noi.
0: Vediamo chi c'è in linea.
1: Arriva. Vediamo un po'. Ci sta.
0: Pronto?
4: Pronto, io ho il coraggio di parlare con voi.
2: Bravo, tu hai coraggio, bravo Marco.
0: Marco, bene.
4: Marco. Io sono stato sempre una persona coraggiosa.
1: Marco, ci vuole.
2: Non lo puoi dire a me, perché io sono stata sempre così.
1: Essere coraggiosi.
2: Non so se tu ce l'hai mai capito, ma io sono schietta, capito?
1: Come sei?
4: Infatti.
2: Sono schietta, Nazareno.
1: Ah, schietta.
2: Sì.
4: Tant'è che non so se hai visto lo stato di ieri sera che ho messo Anna Maria.
0: Io non l'ho sentito.
4: E vi dico, a proposito del coraggio, che è circa una settimana che vediamo la pubblicità di un qualcosa, io lo chiamo qualcosa, ma ho intuito che cos'è, uno stemma che praticamente di prima acchito non avevo intuito che cosa fosse,
2: certo.
4: E poi ho visto che sono quei campionati mondiali del,
0: esatto,
1: mondiali di che cosa?
0: Di calcio, di
1: calcio. Di calcio? Chi ha vinto?
2: No. Allora io non l'ho visto di certo, Marco, perché a me non mi piace il calcio.
0: Inizieranno, tu lo sai, no? Il giorno 11 di giugno e terminerà verso il 19 di luglio.
2: Franco, sì. Però Marco non è tutto amante di calcio.
1: Marco,
2: lo so, io pure non mi piace il calcio.
0: Adesso voglio dire la mia, Marco, poi se mi assecondi.
4: Sì.
0: Non ti sembra che lo fa spesso troppo questa pubblicità del calcio? Noi non partecipiamo. Noi non partecipiamo al calcio da campionato, ci dobbiamo vergognare che non ci siamo andati. Abbiamo vinto 4 campionati del mondo.
1: Un po' scherzetto,
4: non me ne intendo, non ti posso rispondere.
0: No,
4: ti posso dire solo quello che ho scritto ieri sera, l'ho ritrovato su un altro telefono.
0: Ah.
4: E tuttora è ancora visibile. Allora, adesso vi dico proprio come c'è scritto, come ho scritto io. Da qualche giorno vedo in TV una pubblicità di una imminente FIFA.
1: FIFA?
0: Sì.
1: Ah, FIFA.
2: Si Marco, FIFA. Chi c'ha suo telefono? Un po' si sente, un po' no.
0: Ma come non si sente?
2: No,
1: ma ascolta la radio, tanto lo sento lo stesso.
4: Ma mi sentite?
2: Sì,
1: vai tranquillo.
4: Allora, da qualche giorno vedo in TV una pubblicità di una imminente FIFA. Non so che sia e non voglio saperlo.
1: Te lo dico io.
4: Al contrario, sarebbe se la sigla fosse Coraggio anziché FIFA, se si chiamasse Coraggio, ardore, voglia di lavorare, comunque certamente sarà una rottura.
0: Ecco.
4: Cioè, voglio dire che se, anziché chiamarsi FIFA, si fosse chiamata ardore, coraggio, voglia di lavorare, siccome mi sono allacciato a questo perché voi avete parlato, chi ha il coraggio di parlare con noi? Ed ecco perché mi
0: Marco,
4: sono allacciato.
0: Marco, un attimo, ora. Prendo la telefonata, Marco.
4: Sì.
0: Pronto?
4: Sì.
1: Siamo due dopo vero?
5: Ehi, ciao Nazareno, sono Vito da Matera, come state?
1: Bene. Ciao Vito!
4: Bene.
0: Vito da Matera. Allora.
1: Ascoltiamo,
0: facciamo finire davanti. Sarebbe la sigla Federazione Italiana Football, insomma Federazione Italiana Gioco Calcio,
1: bello.
4: Sì.
1: Chi vince?
4: Sì. Questo poi l'avevo intuito naturalmente, ragazzi.
0: Sì, sì.
4: Non è che
0: questa
4: che
0: è la FIFA, Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Io non so perché la Juventus non vince. Com'è sta storia?
0: La Juventus non esiste più, Nazareno.
1: Ma allora, perché sto facendo?
0: No, la Juventus, io sono juventino fin dalla nascita, l'ho detto tante volte. Però vedere. Pronto, chi è? No, sento la voce bassa. Marco?
4: Sì.
0: Ci sei? Sì.
4: Io ci sono.
0: Va bene.
4: Sì.
0: Allora, un attimino, Vito. Io sono juventino da quando avevo 6 anni. E sono stato sempre tanto amante della Juve, ho diciamo tifato, ho avuto sempre tanti giocatori campioni. Ora la Juve non esiste più perché non ha più nessuno, né società, né campioni, né, non c'è più niente. Ecco, questo è il mio pensiero, eh.
1: Ma adesso chi è forte per l'Italia? Perché
0: nessuno.
1: Qualcuno per l'Italia
0: ha vinto l'Inter, Nazareno, la squadra più forte è l'Inter.
1: Oh, l'Inter è un pezzo proprio non riusciva, eh.
2: L'Inter vinto quasi sempre.
4: Io però per come la vedo io,
0: sì.
4: Non vedo il motivo per cui debbano trasmettere questa
0: i campionati del mondo,
4: questo campionato nell'orario in prima serata e poi sul primo, questo certamente ci sarà un motivo, però per chi non ama vedere le partite non gli puoi togliere la prima serata,
0: esatto, bravo, anche io la penso come te,
4: di quelle reti, Beh, tanti, chi la vede, la vede per televisione gratis.
0: Esatto.
4: Se tu mi dicessi chi si vede la televisione e chi si vede la partita al primo, gli scaliamo un importo dal canone, oppure eccetera eccetera, un qualche altra cosa, allora ammetto questo. Però metterla in prima serata per chi magari non ama il calcio, come me per esempio, è una forzatura.
0: Ma è anche per me, io l'ho detto, ma tu guarda un po' che sacrificio.
2: A me non mi piace il calcio.
0: Chi ha detto che tutte quante le partite vengono belle, insomma, sono affascinanti. Sono affascinanti.
4: E poi sono in diretta?
0: Per
4: sono
0: loro.
4: In diretta queste partite?
0: Esatto, sì, in diretta.
4: Sono in diretta, ma dall'Italia oppure dall'estero? Non lo so, insomma, ditelo voi.
0: Cioè,
1: ma io non capisco però perché non l'ho voluta fare sul primo Radio 1, perché no?
0: Lo fa sul primo Radio 1, Nazareno.
1: E appunto, lì non lo fa.
0: Però trasmette dall'America, perché loro giocano
2: ma che c'è
0: in America.
2: Franco, c'è qualcosa che non guarda, perché un attimo si abbassa, poi si alza. Quella, Marco non lo sento più, non sento più quel terzo che mi ha dato.
0: Marco, ci sei?
4: Io ci sono, però se volete io riabbasso
0: no,
4: e vi richiamo.
0: No.
2: Aspetta,
0: no.
2: Per quale motivo fa così sul telefono?
0: No, io lo sento tanto.
2: Ma dove
4: forse
2: sei,
4: quando ci sono due telefonate assorbe la potenza.
2: Ma non l'ha fatto mai salve sere.
1: No, no, ma non vi preoccupate, questo non è il telefono.
5: Avete dei potenziometri per regolare senz'altro i volumi delle telefonate?
2: Ma sì, certo.
0: Sì, ma se vuoi.
1: No, ma va bene così, è soltanto che.
2: Ma Nazareno, che va bene qui? A me non importa.
1: Lo ascolti con la
2: radio. Non mi interessa.
1: È soltanto sono le cose che ci abbiamo.
0: Devi mettere le cuffie.
2: Che porto? Non mi sono messa le cuffie.
0: Bene, allora come si vede le cuffie?
2: No, perché
0: due.
4: Io mi sento bene.
1: Infatti si ascolta bene.
2: Tranquilli, lavorate, io sto a guardare. Adesso gioco col computer.
0: Anna, ti sentiamo tanto bene a te.
2: Va bene, ma voi non vi sento.
1: Adesso andiamo avanti.
2: Specialmente a te, Franco.
4: Fate una cosa. Io vedo un attimino, potrebbe essere la cuffia mia, perché io ho tutto un altro sistema per trasmettere, c'è un piccolo per unire sia la voce che la chitarra. Può darsi che ci sia qualcosa qua, ma non credo.
2: Sentite, non è che io parlo per me, io parlo per la gente che non può telefonare perché sente, ma però non c'entra niente tu, Marco.
4: Io vi lascio in compagnia di Vito, così mi ripasso la canzone. Intanto
5: io lo sento bene, io Marco lo sento bene.
1: Sì, ma va bene.
2: Ma a Vito lo
1: sento
2: bene.
1: Siamo solo noi con la
2: a Vito lo sento bene anche io. A Vito lo sento bene anche io.
5: Dove comprate quelle cuffie dal marocchino? O da cinese?
0: Non lo sappiamo.
4: No, l'hanno comprata al cinese qua vicino.
5: Capì, per restarmi.
4: Ragazzi, allora, facciamo una cosa.
0: Sì.
4: Io vorrei dedicare questa canzone a Cecilia. Cioè, siccome oggi ricorre la data della scomparsa, che abbiamo perso la nonna Lucia, la mamma di Cecilia. Quindi voglio dedicare questa canzone alla mamma di Cecilia e a Cecilia naturalmente.
1: Anche noi ci siamo.
4: Speriamo che sia in ascolto. E questa è una canzone, qualcuno la ricorderà, che cantava Anna Identici negli anni anni 62-63, diciamo. E si intitola Un bene grande così. Ecco, allora intanto mentre sono voi vi aggiustate tutti i potenziometri, tutte le ricezioni eccetera eccetera, va bene?
1: No, ma non ti preoccupare che va tutto bene, solo le cose da noi, ma quella
4: allora io parto, eh?
0: Sì.

0: Ho imparato che il bene più grande che esiste nel mondo è sempre la mamma. E alla mamma che mi vuole bene, mi sentite?
1: Sì, sì, vai, vai.
0: Mi resta soltanto una cosa da dire. Anch'io ti voglio bene, un bene grande così. Anch'io ti voglio bene, un bene grande così.

bevi nel letto dei grandi, se c'erano i tuoni ed avevo paura, mille modi di volere bene, adesso da grande comincio a capire, anch'io ti voglio bene, un bene grande così, anch'io ti voglio bene, un bene grande così.

0: voglio bene, un bene grande così. Anch'io ti voglio bene, un bene grande così. Lo so, mamma, mi vuoi tanto bene da lassù.
1: Esatto.
2: Applausi, applausi, bravissimo.
1: Ok, bravo.
0: Grazie, grazie, grazie. Spero che si sia sentita bene, ma
2: sì, poi... sì, è andata molto bene, stai tranquillo.
0: Bene, sono contento. E intanto vi dico buon proseguimento, buona trasmissione a tutti gli amici che sono in ascolto, tutti, senza esclusione di nessuno. Buon ascolto e buonasera. Può darsi pure che verso mezzanotte una telefonatina.
3: Grazie Marco, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Marco.
2: Ciao. Se vedi che non c'è nessuno, tu ogni tanto fatti sentire. Qua.
1: Allora Vito purtroppo è caduto. Adesso Vito, se sei in ascolto puoi chiamarci di nuovo, eh?
2: Ah, Vito non c'è più adesso.
1: Non c'è più, no.
2: Ah,
1: è caduto.
2: Vito, allora, se tu vuoi venire con noi, puoi fare il numero 0733 23 75 75 per tutti.
1: Pronto?
3: Nazareno, non ti dà.
4: Franco, ciao.
2: Eccolo qua, una bella signora, vedi? È l'altra una bella signora.
3: Chi è? Ma non mi fai capire chi è?
4: Cecilia.
1: Oh, Cecilia, ciao carina.
2: Cecilia!
3: Non gridate, adesso mi batti.
2: Io strillo un pochino perché sono contento.
3: No, no, ma c'è le persone che dormono.
2: No, non ti preoccupare, ci già ho parlato io con i direttori.
3: Sì, per cavolo.
2: Stai tranquilla.
3: Dopo si lamenta con noi.
2: Allora, vai avanti.
1: Cecilia, hai sentito che ti ha fatto Marco?
4: Appunto, chiamato per ringraziare questa splendida persona che è il nostro Marco.
1: Okay.
4: Grazie, grazie di cuore Marco. A te Paola.
3: Va bene Cecilia, tante belle cose. Marco, suona il telefono.
1: Lo sento.
4: E anche a voi per la tua compagnia.
1: Pronto?
3: Grazie, grazie Cecilia.
5: Giuseppina, buonasera.
3: Ciao Giuseppina.
1: Cecilia.
5: Ciao Anna Maria, Franco, ciao.
3: Ciao Giuseppina.
5: A tutti i tre, bravi. Tanti saluti a Marco, bravissimo.
3: Bravo, anche tu sei bravo.

0: Cecilia,
1: dimmi Franco.
0: Sei sola e puoi parlare fino a domani mattina.
2: Dici, vai.
1: Va bene, ma non è giusto.
2: Raccontaci qualcosa, dai.
1: Io?
2: Sì, tu.
1: Che vi racconto?
3: Tranquilla, Cecilia, tranquilla. Non li sta a sentire i somini che pallosi.
1: E vabbè, comunque, Franco è eccezionale, guarda. Con le sue canzoni stupende,
3: le canta lui, infatti. Senti,
0: no,
3: canta.
0: Io le scelgo.
3: Le canta tanto bene lui.
2: Qualcuno, le canta qualcuno.
3: Ma che canta? Fa piangere le persone.
2: No, perché non sa cantare?
1: No, è bravissimo,
2: Che sai cantare tu, Franco?
0: Sì, canta.
3: Ma piange fuori. Se lui canta di fuori nevica domani.
1: No. Saluto tutti, abbraccio tutti.
3: Ciao Cecilia.
1: Grazie della compagnia.
3: Tante belle cose, Cecilia.
1: E di nuovo grazie a Marco, grazie a tutti. Ciao.
2: Cecilia, se vuoi dopo chiamaci ancora. Ciao.
3: Non puoi chiamare.
0: Ok.
2: Bene, anche Cecilia ci ha chiuso.
3: Non può chiamare.
0: Ci ha lasciato.
2: Vediamo se c'è qualcuno adesso che ci viene a dire altre cose belle. Venite. E noi siamo qui. Stasera.
3: Non gridate per piacere.
2: Ecco, appunto.
3: Tu sei quello che gridi, Nazareno.
2: Che hai fatto?
3: Gridi!
2: Sì, ma un po' ci vuole, eh?
3: No, ci vuole, la gente si lamenta.
2: Qui c'è Anna Maria che da quando io sono venuto qua sta sempre a dire tutti.
3: Ma che vuoi?
2: Tu,
3: ma
2: stai tranquilla.
3: Ma ci stai con la testa, io non ho detto niente, tutti.
0: Anna, sentiamo chi c'è in linea, vediamo un po'.
2: Vedi? Pronto? Chi c'è?
4: Pronto, sono Giovanna.
3: Ciao Giovanna.
2: Giovanna, ciao.
4: Ciao
3: Giovanna.
2: Beh, quel nome Giovanna.
4: Sai io che vi volevo dire?
0: Sì.
4: Cosa pensate di questa cosa dell'intelligenza artificiale?
0: Sai, Giovanna, il mio parere è che non sono all'altezza di giudicare.
2: Ma che cos'è che diceva di che cosa?
0: Non ho all'altezza di giudicare la cosa artificiale, l'intelligenza artificiale.
2: Perché fammi sentire.
3: No, non c'è, infatti non si può.
2: Stai buona tu, ma possibile che devi parlare sempre a me? Tu non devi parlare sempre a me, zitta. Fammi dire che era, che non ho capito.
4: L'intelligenza artificiale, che ne pensate?
2: Ecco, di che si tratta, dicevo?
4: Di che si tratta di questa intelligenza artificiale? Io non ci capisco niente, comunque più va avanti. Più non mi piace tutte queste cose artificiali per me.
2: Purtroppo
4: no, da quando eravamo noi, no? Questo governo che ha messo tante cose, per esempio, prima le medie ha messo, no? Prima c'era
2: quindi
4: andavamo a scuola, c'era queste medie e chi voleva seguitava. E chi non voleva seguitare andava a andare al mestiere, per me era meglio così. C'era l'avviamento dopo chi voleva studiare, no? C'era l'avviamento, andava a studiare oppure andavi a lavorare, andava al mestiere. Ma adesso è un casino, tutti quanti a lavorare non ce l'ha più nessuno, mi sembra, studia tutti e più tutti questi ragazzi che vanno a spasso, non c'è un lavoro.
0: Comunque Giovanni, secondo me che viene a mancare il ricambio degli artigiani, l'idraulico, il meccanico e il falegname.
4: Perché hanno questo studiato tutti, questo voglio dire.
0: Ma noi quando eravamo ragazzi, oltre che dovevamo lavorare in officina, io perché facevo il meccanico, avevo ogni 15 giorni un'ora di scuola per di apprendistato. Pensa, stavo a lavorare e c'era la scuola che ti faceva nell'apprendistato per andare a conoscere gli strumenti, quelli di misura, quelli delle cose, capito, che magari tu non riuscivi a farlo, per dire, no, perché eravamo i stupidi, perché
4: no,
0: le cose tecniche le abbiamo imparate anche lì.
4: Certo, chi voleva andare a scuola ci andava, io questo ti voglio dire.
0: Sì.
4: Invece adesso ha fatto male sto governo. perché anche si ragazzi oggi studia.

0: fino a 18 anni. Sta lì, non arriva a trovare un lavoro, non lo trova.
1: Beh, però a 18 anni bisogna farlo, se no come fanno dopo?
0: No, ma è fatto male, che, cioè è obbligatoria fino a 18. Secondo, perché adesso se non c'ha un titolo adesso non ti prende più nessuno a lavorare.
2: Sì.
0: Era meglio prima. Beh, questo voglio dire io. Se governo più avanti che fa le cose sbagliate, questo sì dico io.
2: Bene, bene, e anche.
1: No,
0: perché chi c'aveva voglia prima che mi piaceva studiare andare avanti.
2: Sì.
0: Pure andava al mestiere.
1: Come faresti invece?
0: E io come ti sto dicendo,
1: cioè?
0: Se io non ho voglia di studiare vado a imparare il mestiere.
1: Ma no, vabbè, questo
0: il governo adesso ha obbligato di studiare fino a 18 anni. È un obbligo.
1: Questo io non lo sapevo, quindi non ti posso dire niente.
2: Sì, se adesso
0: la terza media
2: devi essere obbligatorio fino alla terza media.
0: No? Fino alla terza media.
2: Esatto. Prima, per esempio, io ho fatto la quinta elementare, poi sono andato a scuola serale e oltre che lavoravo ho preso anche la terza media.
0: Chi è che c'aveva voglia, anche prima lo faceva queste cose. Ti dico, c'era l'avviamento, io lo stesso quando stavo a San Claudio di casa della razza, c'era il treno e ci andiamo a Macerata, andiamo a fare l'avviamento con la compagnia mia. Ma per farti capire una cosa, se tu non volevi studiare, andavi a imparare il mestiere, invece adesso niente, va tutti a studiare perché è obbligatorio.
1: Ma perché sì, non
2: mi dice? Perché
0: fino a 18 anni non le prende nessuno se non c'hai un titolo di studio.
1: Ma lo so, però secondo me 18 non è un anno tanto avanti,
0: io,
1: no?
0: No, è come no.
1: Sì.
0: Io quindi,
1: c'è gente che fa anche 20-22 e arriva,
0: Ma che vuol dire questo?
2: C'è la gente
0: io dico
2: si...
0: prima a 15 anni. Ha già imparato il mestiere, adesso ha già una vita, a 18 anni sei una ragazza già abbastanza di capire le cose, no?
2: Lo sai che avveniva coi tempi, non so, se un ragazzo, sai, prima se a 21 anni facevi il militare, no? Andavi a fare il militare.
0: E quello pure, ha levato il militare, perché l'ha levato?
2: Sai che diceva? Tu che fai? Devi far militare, allora il lavoro non te lo posso dare perché dopo tu quando vai via, dice praticamente, allora un ragazzo era ancora più penalizzato perché 18 mesi di naia, prima si faceva 18 mesi, se io andavo a fare il militare, io facevo 18 mesi. Partivo
0: per me questo era meglio se c'era il militare, c'era più educazione.
2: A 23 anni ancora dovevi imparare a fare mestiere, capito?
0: Lo stesso dice che andava
2: capito?
0: Però l'educazione sta gente, tutti questi ragazzi ce ne sono troppi che stanno in mezzo alla strada.
2: Questo è vero, però sai, la vita è cambiata in modo...
0: È difficile trovare un lavoro, è difficile, avere 18 anni è difficile trovare un lavoro.
3: Per forza non lo sanno fare, per forza non c'è il lavoro, se non l'ha imparato prima non ce l'andrà mai. Adesso per me la rovinate le ragazzi, la rovinate proprio.
0: Fino a 18 anni stare lì a scuola per forza, c'è chi non ne piace, no? La commessa. Storia.
2: Però l'istruzione ce la vuole sempre. Non eravamo scemi, però l'istruzione era una cosa, diciamo, che ti imparava tante cose che durante la vita ti ha fatto comodo, insomma, ecco, capito?
0: Comunque io sono il parere fino alle medie andava bene. Poi chi voleva si evitava, se no imparava il mestiere,
2: esatto,
0: e andava a me. Le cose per me era meglio prima.
1: Ma dopo le medie non penso che uno se lo fa, lui lo fa, ma se no.
3: No, è obbligatorio.
1: Si ferma lì.
0: No.
1: Quanto è? Fino a dove deve arrivare?
3: Fino a 20. Fino a che è diplomato, perlomeno.
1: diplomato?
3: Sì,
0: ci vuole sempre.
3: Fai 5 anni di superiori.
1: Ah, 5 anni, vabbè, 5 anni. Due in più non lo fatti.
3: No, che, no, 3 più 5, Nazaré, che discorsi fai?
1: 3 più 5, 3
3: più 3 e poi 5 anni di superiori.
0: Io ce l'ho in famiglia una nipote che è così. Perciò non mi piace a me. Il parere è questo.
1: Comunque, comunque fino a 18 anni, lo dicevi prima tu?
0: Sì.
1: Beh, 18 anni non sono tantissimi.
2: Allora, prima eravamo maggiorenni a 21 anni.
0: Poi l'abbiamo fatto a 23.
2: No, l'ha fatto, no, l'ha no, fatto 22. A 18, adesso siamo maggiorenni a 18 anni.
0: 21.
2: 21 ero io.
0: Fino 21 eravamo noi.
2: Noi,
0: 18. Adesso 18,
2: ora
0: sarà 12.
2: No, vabbè, 18. Vabbè. Anche perché no,
0: anche per la battente. No, ma anche per la battente, no, no, no. Per me.
2: Io infatti lo preso.
0: Andava bene a 21 e anche.
2: Io quando ho preso la patente avevo 21 anni. Adesso invece a 18, ma addirittura adesso a 14 per portare la motocicletta, per portare il motorino, te la dà anche a 14 anni.
0: E va cercando tutto questo governo per il meglio, dice, invece tutto per il peggio.
1: Ma no, dai, non è così, così brutta la faccenda.
0: No, per me sì, ma io lo vedo con gli occhi miei. Che...
2: Sì, l'emancipazione, oddio, è molto... Cioè, noi altri eravamo ragazzini.
0: A 18 anni è presto ancora, una figlia da 18 anni.
1: Bene, se non lo fa subito, non lo fa più dopo.
0: Sì, no, ci diceva che eravamo ragazzini noi a 21.
1: E appunto, adesso l'hanno messo, quindi si vede che hanno.
0: Che...
1: Allora tu dici che è poco?
0: A 18 anni è troppo poco.
1: No, dai, quanto, se uno non c'ha voglia, che, perché non lo fai fare fino a tante...
0: Ci vuole... Sono troppo giovane, non capisci.
3: A 18 anni non si può essere maggiorenne, è sbagliato.
1: Ma no, no.
3: Ma che
0: A 21 anni dicevano che eravamo giovani, troppo giovani. Figuriamoci adesso, allora 18. E allora...
2: Vabbè, senti,
0: che è il governo che capisce tutto,
2: Giovanna. Ora sì. Adesso tu sai che un ragazzo, no, studia, prosegue e praticamente vive in una città fuori dalla sua città di nascita per studiare. E poi c'è la compagna che studia insieme a lui, la fidanzata, vanno in città a fare l'università, vivono insieme fuori di casa e questo succede.
0: I genitori che li mantiene, ma è così,
2: la vita, la vita moderna è questa qua.
0: Non va bene.
2: Lo so.
0: Per me non va bene.
3: Non li fanno crescere più i figli.
2: No, sai che c'è. Secondo il mio punto di vista, secondo me, che troppa violenza avviene in questa società, perché magari è stato, come si dice, proprio per istinto uno diventa più cattivo di un di alcuni anni fa, insomma.
0: Ci vuole più disciplina, non c'è adesso tutta questa disciplina che c'era una volta.
2: Hai visto quante cose succedono in questi gruppi così, no?
0: No,
2: minorenni che vanno in giro con i coltelli, così.
3: Giovanna, ci vuole più educazione, Giovanna.
0: Ecco.
3: Che più educazione, che non c'è più l'educazione oggi.
0: Ce ne sono pochi, ce ne sono in
3: c'è,
0: giro.
3: No, c'è qualcuno che è in gamba, non posso dire niente.
0: Come no, c'è, ma ce ne sono più quelli che
3: c'è,
0: non c'è.
3: Quelli
0: che
3: esce dalle famiglie sane.
0: Ma io li vedo anche dentro le corriere, sono questi, sembrano che studiano, sembra chissà chi sia.
2: Dove?
0: Se nemmeno si alza su, se vede un'anziana, se vede, non gli dà una mano, magari se c'ha un peso, una... No, non c'è. Per me più quelli che non ce l'hanno l'educazione che quelli che ce l'hanno.
2: Perché sono prepotenti.
3: No, perché sono stati tirati su in quella maniera lì, no, prepotenti.
2: Allora, praticamente la prepotenza l'adottano e per dominare quello che magari è più, più educato, meno, meno prepotente, e queste gente qui cerca di dominarli, capito? Anche nei gruppi delle scuole, eccetera.
0: Senti, io lascio lo spazio.
2: No, abbiamo la linea libera, tranquilla.
0: Lo so, ma Marco Burazzigliano, che sta sentendo una bella cartuccina. Saluto anche Cecilia,
2: sì.
0: Saluto Paola, Cecilia. Lo sai chi ha chiamato Anna dei capelli rossi?
3: No, non l'ha chiamato, no.
0: No, questa sera no, ha chiamato Romano venerdì scorso. Mi ha fatto tanto piacere, sì, guarda, sentire la voce di Anna. E se si sentiva un po' meglio l'ha chiamato e la salutiamo.
1: Un saluto a tutti quanti, giusto?
0: Vi auguro buon notturno.
2: Grazie.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, allora, salutoni.
3: Ciao,
0: grazie, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Giovanna, ciao, ciao. Ciao.
1: Radio Roma Cerata, forza forza, chiamateci, chiamateci, che noi ascoltiamo e diciamo.
2: A tenervi in compagnia fino alle ore 24.
1: Fino alle 24, mica è poco.
2: Tornando sul discorso di Giovanna, c'è l'emancipazione, capito? Il mondo va avanti.
1: Sì, beh,
3: c'è la maleducazione, Franco.
2: E c'è anche più molta maleducazione, perché in mezzo all'emancipazione ci sta anche, cresce anche la violenza.
3: Tutto dipende dalla famiglia, Franco.
1: Ma comunque io ci trovo sempre.
3: No, non è vero.
1: Se voglio dire.
3: Se rifigli,
1: la famiglia giustamente deve essere.
3: Tutto dipende dalla famiglia.
2: Sì, questo è vero.
1: Aiutare a fare.
3: C'è da farli ragionare, c'è da parlarci tanto, c'è da fare tante cose.
1: Ma molte famiglie lo fanno, adesso non diciamo tutte le famiglie.
3: Ma certo, mica non lo fanno.
1: Qualcuno forse non riesce a farlo, non lo vuole fare, non si sa.
3: Dipende da quello che si vuole.
2: Quando eravamo ragazzini noi altri, no? Dentro un bar, dentro un'associazione.
3: Ma Franco, era un'altra vita, è diverso, Franco. C'era un'altra educazione, eravamo più diversi.
2: Eravamo più.
1: Ma l'educazione bisogna farla, non è che non si fa da sempre.
3: Ma ci sta anche adesso l'educazione, per carità, che non c'è, fa male a dirla, non c'è.
1: Non c'è, bisogna farla.
3: Sono più liberi perché i genitori li lascia stare, per non sentirli li manda fuori.
1: Ah, ma non sono tutti così, non sono tutti così. Ci sono quelli che purtroppo lo fanno, ma ci sono invece che sono molto buoni,
3: sì,
1: i genitori,
3: sì,
1: tanti.
3: Diciamo tutti.
2: Quando noi eravamo ragazzini, fino a 18 anni, se non eri accompagnato da tuo padre, non potevi entrare in un bar, dentro un circolo ricreativo, eccetera. Fino a che non c'avevi. Se eri accompagnato da tuo padre, potevi entrare. Per dire, invece adesso un ragazzino che ha 6 mesi insieme alla mamma che lo tiene in braccio e la carrozzina è attirata dalla mamma, la passeggino, entrano nel bar, la mamma beve la birra e mangia la pizza e il marito lo stesso,
1: la pizza non la mangia, sarà
2: la però Nazareno, il bambino, la bambina non, come se fosse, allora tanti bambini hanno bisogno di andare a dormire, no? Io lo vivo perché l'ho visto nell'ambiente che è così.
1: Ma questo la sera tu dici?
2: Sì, no. La sera dopo cena, no?
1: Dopo cena. A che ora però? Dimmi l'ora.
2: Nazareno, l'ora non esiste, parte alle 4 del pomeriggio, fa cena dentro un caffè, piglia un bicchiere di pizza, un bicchiere di birra e quella è la cena dei genitori. Il bambino e la bambina a un certo punto piangono perché sono stanchi di quella confusione e sono piccolini, no? Si stanca. Ma le madri non gliene importa niente, rimane lì e anzi gli sgrida al bambino: fai buono, fai buono.
3: E non sarà tutto così, penso,
2: ma
3: no?
2: Io, la mia è così.
3: Non è tutto così, Franco.
2: Però i bambini vengono su fin dalla tenera età a contatto con tutto, con i cani. Adesso per esempio i cagnolini che le famiglie hanno, ogni famiglia c'è un cane, no? E magari, e tante ce n'hanno anche due dei cani. Allora che succede? Si riporta anche al bar non possono entrare e li lasciano fuori, le vanno fuori, i padroni stanno attenti, prende la birra, beve la birra fuori in piedi e il cane se lo tiene tra le zampe col guinzaio. E allora questi cani, quei bambini giocano con i cani, è diventato tutto tutto, diciamo, una confusione che non finisce mai.
1: Beh, però un cane, se uno lo tiene, anche un cane, è simpatico.
2: A volte anche i cani, a secondo come la pensa.
1: Tu ce l'hai, Franco, un cane?
2: Ce l'avevo tanti anni fa, adesso.
1: Dopo che gli hai fatto, Buretto?
2: Lui dice, mia figlia ha due cani e tre gatti.
1: Ecco.
2: Beh, però vive a casa sua.
1: Vabbè, ma lì uno che è solo, per esempio, c'ha anche bisogno un po' di questo.
3: Sì, ma con gli gatti,
1: un pochettino ci serve, perché almeno gli fa compagnia, no?
3: Ma io sto sola.
1: Quindi, e vabbè, tu sei che non vuoi, però.
3: I cani, già avuto un cane tanto
1: tempo. Ma tutti sono come te.
3: Come morto, poi non ho fatto più niente. No, perché ci vuole la polizia dentro casa, no? I cani che va facendo il casino con gli gatti.
1: Ma no,
3: ma sono buono, Nazare.
1: Non esageriamo.
3: No.
1: Certo, la persona che lo prende devi stare attento, sì, quello sì.
3: Miseria, quello stare attento.
1: È una cosa.
3: Dopo sei abituati di famiglia.
1: No, ma tu sei. Tu di con. Devi chiamarla, dici, guardi, e se lei.
3: Ma io non ti voglio nessuno, non me ne frega niente.
1: Così non si fa, Così non si fa.
3: No.
1: Tu devi aiutare le persone a fare le cose belle.
2: Anna, nel tuo palazzo quante famiglie posseggono gli animali?
3: Manco una.
2: Non c'è manco una?
3: Manco una.
2: E per esempio io, dove abito io, 13 famiglie.
3: C'è una signora, una ragazza giovane, sposata, che lei è proprio, lavora con i cani,
1: Abbassa, perché sennò se fa. Dici.
2: Ah, con la cuffia, Anna.
3: No.
2: Ecco, parla lì.
1: È tornata?
3: No. Ho fatto, non devo parlare niente.
1: Allora, che dicevi tu, Franco?
2: Allora, dentro il palazzo mio c'è una famiglia che adesso è andata via, traslocato, aveva una cagnolina speciale, no? Che non abbaiava, era muta. È la razza proprio, l'Azzareno, che non abbaia. Ha fatto dei figliolini, sei cani, sei cagnolini piccoletti, ma era carini,
1: E
2: baroni, e i genitori, lei aveva madre e padre più sei cani, dentro l'appartamento, però c'aveva il terrazzo, e questi cani li avevano fatto in modo e maniera che viveva sotto il terrazzo, quando li portava fuori col guinzaglio per le scale, era un esercito di cani, perché lo padre e la madre più i quattro figlioletti erano sei cani, capito?
1: Sì, questo può essere.
2: Però
1: certo è giusto che quello che magari gli dice, guarda,
2: dopo è successo, lo sai che è successo, che non gli è rimasto d'estate dentro la macchina, chiusi dentro, per quanto se ne è accorta, sono andati là a vedere già morti sfissiati,
1: certo, beh, quello può, certo. No, quello che qualcuno
2: è stata una tragedia, guarda.
1: Qualcuno gli deve dire quando c'è qualche cosa che non va, quello sì.
2: Sono venduti, no? Dove gli è rimasti due. Uno mi veniva sempre vicino, quando mi vedeva veniva là, voleva che gli facevo le coccole, e l'altro invece non mi pescava per niente, era antipatico quel cane. Allora la padrona mi diceva, vedi, questo, ma non te lo posso prendere, dico, perché io non lo voglio dentro casa mia un cagnolino, perché deve andare di ieri a lui dalla mattina alla sera, notte.
1: Lei che ti ha detto?
2: Niente, se io se dicevo dalla me me lo dava, però io non ho voluto. Mentre invece quell'altro non mi pescava per niente, ma sono cani muti che non abbaiano.
1: Questo è una cosa molto importante, no? Cioè,
2: no, è una razza, non mi ricordo.
1: No, però dobbiamo dire che chi ha i cani deve poi tenerli bene. Non è che devi mandarli così in giro, che magari poi danno fastidio a qualcuno.
2: Ci hanno i cani.
1: Ecco, quindi per quello
2: è. Due, tre. E uno abbaia sempre, no? Anche la notte, quando. Però devi stare zitto, perché che vuoi fare? Sono bestioline. E non puoi dire nulla, perché anche loro hanno la vita. E loro abbaiano. Noi parliamo, abbiamo la parola, loro non hanno la parola e abbaiano.
1: Però bisogna che dobbiamo dire che quando uno sta a dormire non deve abbaiare, certo. Se no come facciamo?
2: Ci stanno attenti, però tante volte abbaia anche di notte.
1: E pure?
2: Sì.
1: Quello dice, bisogna che dire che non deve abbaiare.
2: Dalla finestra e l'appartamento di fronte a me della strada, c'è altri appartamenti, c'è una famiglia che c'è il cane che abbaia di notte quasi sempre. Eppure dopo te ci abitui, dormi lo stesso e la bagni lo stesso.
1: Sì, ma no, ma se uno un po' li guida, un po' gli vuole anche bene, penso che non fanno tanto. Certo, se uno li lascia lì soli, e quelli fa un sacco di cose. Ecco.
2: Io ho avuto un pastore tedesco puro di peregrini, madre e padre, no? Madre e padre. E era come un bambino, era buono, no? Un pastore tedesco buono, l'abbiamo allevato, l'abbiamo educato. Lo sai che faceva Nazareno? Quando non stava lì l'officina, dove sta Rocky, si chiamava Rocky? Ma sai, vai al campo sportivo, lo trovi laggiù. Gli piaceva tanto le partite di calcio. Lui si metteva fermo, durante la partita di calcio.
1: Che faceva per la Juventus?
2: Non lo so se ci tifava, non lo so. Allora, si metteva dritto di fronte a tutte le persone, no? Che c'erano scalinate, lui si è vicino alla rete di confine, si guardava la partita durante tutta la partita, 90 minuti, zitto. Quando veniva la palla fuori da, diciamo, in vallo, che faceva? Se gli andava vicino alla rete, allora lui correva e cercava di andarla a prendere, no? Però c'era la rete, no, la prendeva. Allora quello faceva quello. Quando andava la palla a fallo, allora veniva vicino alla rete e lui correva per come se ci avesse giocato pure lui, capito?
1: No, comunque sono belli i cani a tanti. È bello quello che ce l'hanno, ecco.
2: Si chiamava Rocky.
1: Rocky?
2: Rocky, sì. A un certo punto,
1: però, certo, bisogna dirgli che
2: mi si è ammalato e l'ho portato dal veterinario. Mi ha detto: Fra, non c'è alternativa. Quando vedi che non ce la fa più, me lo porti. E lì è stato duro, perché lui veniva con me con la macchina, gli dicevo: Rocky, andiamo. Lui gli apriva lo sportello, andava su tranquillo, veniva con me e veniva a pesca con me, per dire, no? Quando che l'ho dovuto portare a sopprimere, perché per non farlo penare, perché penava tanto, è stata una tragedia anche per me, perché a vederlo soffrire così faceva male. Sapevi che lo doveva uccidere, guarda, tutta la notte io non ho chiuso un occhio, sono andato a pesca a Civitanova dopo che ho fatto questo, e l'ho sotterrato a 200 metri da casa mia. Quei tempi si poteva fare, io ho fatto una buca, io ho fatto un bellettino e c'è scritto Rocky sul collare, per dire, no? Sotterrato da 25 anni sta lì sotto.
3: Mamma mia, signora.
2: Per dire, no? E uno gli vuole bene agli animali.
1: Ma infatti questo ti ho detto prima, cioè
2: che non abbagliava, non mordeva, non faceva niente. Era intelligentissimo, guarda. E per dire, l'animale ce l'ha avuto. Mio padre era un cacciatore, aveva i cani da caccia, ce n'aveva tre, capito? Però c'aveva il, non li tenevamo dentro casa, li tenevamo su un box fuori casa. Avevamo fatto la sua casa, spaziosa, che dormiva lì dentro, d'inverno stava lì dentro, non si bagnava perché era coperta, c'aveva il box, capito?
1: A me molto mi piacciono questi, però certo bisogna saperli poi mettere,
2: fare tanto sacrificio per mantenere un cane.
1: Ma il sacrificio, se uno lo sa fare, non è il sacrificio.
2: No, sacrificio Nazareno, perché oltretutto l'educazione, non devi stare attenti, no, che non morda la gente, eccetera.
1: Beh, certo, questo sì, ma se tu però da subito cominci, certo, e cominci a prendere l'orecchietto, gli dici adesso ti mettiamo qua, se non fai bravo.
2: Lo sai quando devi gridare un cane come si fa? Devi prendere un giornale, no? Fai un cartoccio di giornale e poi vieni là a sedere.
1: Ah, sì?
2: Allora è tremendo quando vede che c'hai questo rotolo così di carta,
1: ecco,
2: che mica gli fa male, perché è carta, no? Però il gesto e lo educhi così.
1: Noi questo è importante. Alla persona bisogna dirglielo, fargli vedere queste cose, no?
2: Che me l'ha detto il veterinario, mi ha detto tu fai queste condizioni.
1: No, ma c'è la possibilità di vedere. No, dai,
2: gli devi dare l'educazione per poter.
1: Esatto, vedere. Esatto. Quindi, se no sono tante carini.
3: Ma non siamo cambiati il discorso, la gente si è addormentata.
2: Ma se non c'è nessuno.
3: E per forza, come fa a chiamarmi?
2: E che dobbiamo parlare allora?
1: Allora, ricordiamo a tutti che se volete potete chiamarci, anche quello che stiamo dicendo è bello, ma voi chiamate 0733 23 75 75 a Radio Nuova Macerata.
2: Abbiamo in onda una canzone.
1: Oh, che cosa facciamo?
2: Una canzone bella.
1: Che facciamo un pochettino una bella canzone, dai. Eccola
2: allora,
1: qua.
2: Allora, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, andiamo una canzone interpretata da questo gran festival con le versioni originali.
1: Ci sarà
2: Emilio Pericoli, Uno per tutte.
1: Bella questa, mi piace.
2: Per tutte,
1: ascoltiamola.
2: Bisogna vedere dove l'ho messa, fammi vedere dove
1: l'hai perso, no?
2: No,
1: vabbè, meno male, va. Ascoltiamo allora questa canzone che è di tanti anni, ma è bella, quindi la potete anche
2: per
1: cantare.
2: Per tutti gli ascoltatori, per tutte le ascoltatrici, questa bella canzone.

0: Ed eccola qua.
1: Bellissima, bellissima questa.
0: Uno per tutti.
1: No, fai bene a prendere anche canzoni di tanto, tanto tempo.
0: Eh beh, certo. Questa era dei famosi anni 60,
1: Questa, sì, sì, è vero. È tanto.
0: C'era una volta il festival, Tensioni Originali, Emilio Pericoli, Uno per tutti. Poi ce ne ho altre, l'ho tirate fuori, tante carine. Ce n'è un'altra che la vorrei fare ascoltare perché è rimasto
1: tanto
0: quasi
1: telefono, 20 minuti. Sono telefonate?
0: Esatto.
1: Se no, che facciamo?
0: Andiamo con Mal. Perché canta Mal?
1: Chi è? Ma cosa Mal canta?
0: Tu sei bella come sei.
1: Tu sei bella come sei.
0: Esatto.
1: Andiamolo subito ad ascoltare una bella canzone.

0: Eccole
1: un'altra
0: qua.
1: Bellissima canzone. Vedi? Ma questo è, non è italiano poi.
0: No, no, è partita dall'altra.
1: È partita dall'altra. Partono solo qua le canzoni.
0: No, è andata via. Allora, che ne dite? Va bene queste canzoncine che ho scelto stasera?
1: Se non sappiamo che ci chiamano, noi siamo qua.
0: Le ascoltatrici e gli ascoltatori, se gli piacciono queste cose che facciamo noi.
1: Certo, anche le canzoni gli piacciono, penso.
0: Manca 20 minuti alle ore 24.
1: Se qualcuno deve telefonare, 20 minuti avete, poi dopo
0: avete
1: tutti a letto.
0: Il coraggio di parlare con noi?
1: Ecco.
0: Fatevi vedere,
1: perché dopo non si può fare più niente.
0: Sentiamo.
1: Dovete aspettare una settimana. Questa non è pronta perché...
0: Pronto? No.
1: E tu?
0: Un falso allarme.
1: Vabbè.
0: Allora, forse... ragazzi e ragazze... Giovani
1: e non
2: Franco, non gridare che adesso mi passa. Bussa. Come Nazareno grillato tutti e due.
0: Sentiamo il
2: dopo di bussa.
1: Allora vediamo. Pronto? Se qualcun altro qui ci vuole ancora.
0: Pronto?
1: Perché dopo poi andiamo a dormire.
0: Pronto?
3: Andiamo a dormire?
1: Ecco, chi è qua questa Paola bella
0: Blu.
1: Signora?
3: Paola Blu.
1: Ciao Paola.
0: Ciao Paola.
2: Ciao Paola.
1: Eccola qua Paola.
3: Sì, un bacio a Anna Maria e a tutti voi.
2: Grazie Paola, grazie.
3: E ho sentito le persone che sono entrate. Come si chiama? Adesso mi sfugge. Giovanna. No, ho sentito Cecilia. Ma Giovanna stasera stava dicendo delle cose che forse condividevo neanche poco.
1: Non sei d'accordo tu?
0: Della intelligenza artificiale.
3: Io sono d'accordo per l'intelligenza artificiale, ma non scherzate, io mi fa solo niente. Vorrei dire mi fa solo ma non lo dico.
0: Sì,
3: no?
0: Sì. Senti, Paola.
3: Sì.
0: Bisogna l'intelligenza artificiale adoperarla per le cose che fanno bene, per le cose per bene, non per il male.
3: Quali?
1: Come funziona questa? Che io non ho sentito.
0: È difficile, Nazareno, a spiegarla.
1: Ah, sì?
0: Non è facile, sì.
3: Quali le cose che. Quali. Dimmene qualcuna.
0: E io adesso non te lo sto spiegando,
2: non è
0: che sono tanto profondo, è una materia che è difficile comprenderla, capito? Specialmente noi che abbiamo un'età, diciamo,
1: non io ho 20 anni, quindi
0: più ragazzini.
3: Io dico che il mondo non sarebbe il mondo, è il contenuto che
0: è
3: la popolazione che è impazzita, sta impazzendo.
1: Ma sono tutti, non tutti.
2: No, maggior parte.
1: Non diciamo che
2: la maggior
1: tutti.
2: Parte è pazza.
1: Quindi.
3: Sì, di conseguenza fa di tutto e di più, faranno il mondo triangolare o quadrato, faranno di tutto e di più. L'intelligenza artificiale.
0: Non ce lo ricorderemo comunque.
1: Ma non lo fanno nessuno.
3: Non lo fanno.
1: Lo fanno,
3: hanno iniziato. Allora hanno iniziato e vi dirò di più, però me lo ricordo male questo. Stanno facendo un aereo in un certo modo che adesso non me lo ricordo com'era, una cosa tutta particolare. Ci metteranno 10 anni che 5 volte la velocità del suono supererà.
0: Sì,
2: li ammazza tutti allora.
1: Ma questo è uno però.
2: Li ammazza tutti.
3: Prego.
1: Vediamo che sia uno solo, sennò.
2: Ma non è mai uno, è sempre tanti.
3: Ne stanno sperimentando uno, perché poi quando sarà Nazareno, vero?
1: Sì, dimmi.
3: Nazareno. Non mi ricordo, vedi, mi sfugge il nome, Andrea.
1: Nazareno, sono Nazareno.
3: Sì, no, tu sei Nazareno.
1: Sì.
3: E adesso mi sfugge il nome dell'altro maschietto che sta lì.
0: Franco e Anna Maria.
3: Sì, sì, Anna Maria, lo so, ma mi sfuggeva così perché...
0: Il mio nome, il mio nome.
3: È strano, però sai che la testa molto spesso sta in 10 posti, tutti in una volta.
0: Cioè, vabbè, non è che ci frequentiamo, no? Uno si può dimenticare. Io mi ricordo.
3: No.
0: Ma sai, Paola, io delle volte non mi ricordo neanche, mica io ho perso la memoria, perché vedi quando sono. Però tante volte devo dire, Madonna, come si chiama quel signore lì adesso? Ma guarda, 10 minuti fa lo dicevo, adesso non me lo ricordo più. Per
3: sì,
0: dire. Quante volte succede?
3: Non è bello, però, perché ti conosco. Poi ci rinconteremo a pranzetto di
0: quando
3: nuovo.
0: Faremo un
1: prossimo mangiare.
2: Allora, fate una cosa, signori, se avete dimenticato le cose, mangiate il miele.
0: Ah, sì.
2: Sì.
1: Il miele è buono,
2: proprio
1: giusto?
2: Proprio oggi mi è stato detto sulla televisione, stavo guardando, che il miele aiuta molto alla memoria.
3: Solo che io non voglio ingrassare.
2: Non è detto che si ingrassa col miele, eh? Mica devi mangiare a quindali.
1: Non mangiare tanto, pochi.
2: Però ma io manco io voglio ingrassare. Però lo mangio qualche cucchiaio. Mo l'ho saputo, Paola, l'ho saputo. Ma no, io 2 giorni che lo so. E mangio 1-2 cucchiaini al giorno e vado avanti.
3: Da domani inizierò anch'io.
2: Bravo.
0: Bene.
2: Miele ha detto fa tanto bene. C'era proprio un dottore stamattina che parlava alla televisione dicendo queste cose. Dico, scusa, non costa niente mangiare 1-2 cucchiaini al giorno di miele.
1: Ecco, questa è una bella cosa, vedi?
3: Sì, ma ci vorrebbe anche la certezza di essere rilassati, perché se, per esempio, parlo della mia testa, il mio cervello, sta parlando di questo aereo, ma c'ha la testa piena di questo,
2: ci comporta questo per forza.
0: Ma non vedete in che mondo, dopo la pandemia è successo che i cervelli degli uomini si sono alterati, ma tu pensa che stiamo sotto una guerra a livello mondiale, guerra in Ucraina, guerra laggiù, quell'altro che gli ha detto facciamo la pace, ma è una cosa pazzesca.
3: Ma tu
0: ci stanno portando alla rovina,
3: che non ci avrà fatto bene neanche il vaccino, lo possiamo dire, no?
0: Sa che la pandemia ha sconvolto le menti delle persone, questo è quello che penso io.
1: Io comunque volevo dire a tutti quanti, quelli che hanno radio e tutte quante, non dite solo le cose brutte, dite anche le cose belle, perché sennò qua la gente
0: adesso,
1: non lo fa.
0: Scusa,
3: le cose belle.
1: Ce ne sono tante, come no?
0: Allora, Nazarene, le cose belle che quelle che facciamo stasera noi.
1: Ecco, ce ne sono tante.
0: Parliamo con la gente.
1: Anche
3: adesso la dico io una cosa bella.
0: Dici.
1: Ecco, brava.
3: Però non la posso chiamare cosa, perché non si chiama cosa. È un essere umano ed è bella. Lo sai, sì, chi è?
0: Io non lo so.
3: Nazareno, sì che lo sa.
1: Che cosa? Non mi ricordi, dimmi un po'.
3: Ah, te l'ho detto altre volte. Non è una cosa bella, è un essere umano bello. È la tua signora.
0: Simonetta,
1: la nostra Simonetta. Sì, vabbè, Simonetta è bravissima, vedi? Ci sta qualcuno che è bravo.
3: Te lo dico visto che c'è un pezzetto che non la vedi, no?
1: No, come non la vedo? Io la vedo sempre. No,
0: senti, lui la sente, non è che la vede, lui la
1: sento,
0: sente
1: sempre io.
0: La sente sempre,
1: no? Sta sempre con me.
3: Un periodo, un primo periodo.
0: No, non lo so.
3: No.
0: No, no, ma no.
3: Allora vediamo che possiamo una, no, non una cosa bella, una persona bella.
1: Esatto, esatto, vero, verissimo.
3: Bella. Stavamo a mangiare, voi stavate pochissimo lontani, sì, di fronte.
0: Esatto, tu stavi di fronte.
3: E tua moglie vicino. È bella.
0: Sì. Ecco. Parlo di Simonetta Nazaré.
1: È per quello l'ho sposata io.
0: Esatto.
1: Se no non lo sposavo, no?
3: Ecco. Beh, vabbè. Ma una persona bella molto spesso è pure brava.
1: È brava, sì, esattamente, questo è verissimo. È anche brava. E adesso fa anche la trasmissione molte volte il lunedì con me, fa una trasmissione anche il prossimo, infatti ci sto alle, no, alle 11
0: al mattino?
1: Di lunedì, sì, al mattino.
0: Il mattino viene
1: dalle 11 a mezzogiorno, sì.
0: Non lo sapevo, Nazareno.
1: Si è cominciato, adesso anche il lunedì penso che venga.
3: Cioè, aspetta, sì, ripeti qua. Per favore quanto hai detto.
1: Come?
3: Ripeti quanto hai detto, per favore.
1: Allora, il lunedì Simonetta viene con me alle 11 della mattina.
0: Prodò?
3: Tutti.
0: Ah, Daniela, c'è Daniela.
1: È arrivata anche Daniela.
3: Ciao, Danielina, ciao.
0: Ciao, Daniela.
2: Ciao, ciao. Marco.
3: Ti sto ascoltando. Senti, Nazareno.
1: Sì.
3: Hai detto al lunedì.
1: Alle ore 11
0: del mattino.
1: Del mattino.
3: Del mattino sei tu e tua moglie.
1: Esatto. Non sempre, allora, però lunedì sì. Lunedì sì.
3: Allora vi voglio ascoltare.
1: Oh, bravo, vedi? Ecco.
3: Ecco, adesso però vi saluto.
1: Ma
3: perché
1: tu la dici bene, la conosci bene?
0: Sì, l'ha vista, Nazaré.
2: È un bel pranzo.
1: Come ti chiami tu?
0: Paola,
1: adesso glielo dico dopo.
2: È venuto a pranzo,
0: Paola. È venuto a pranzo con noi, Nazaré.
1: Sì, sì, dopo glielo diciamo.
3: Noi ci mettiamo vicini anche quando torniamo, Anna Maria,
0: esatto.
3: Franco, e io e Marco.
0: Bene, bene.
1: Perfetto, perfetto.
3: E però ci mettiamo pure vicino a Nazareno e.
0: Sì,
3: come
0: no,
3: si chiama?
1: Simonetta.
3: Simonetta, pure il nome è bello. Sì. Adesso,
1: siccome
3: dico,
1: sono bello
3: notte,
1: io deve essere tutto bello, capito?
2: Tutto
1: quindi
2: bello, lì dentro tutto bello, se, no,
1: se no come facciamo?
3: Beh, no, no, no, se volete ridere, ridete, però no, io vi dico che è bella.
0: Sì. Ma certo,
1: ma certo che è bella, se no noi non avviamo,
3: no,
1: scusa.
3: Ma no, pure Anna Maria. Buonanotte.
0: Okay.
3: Buonanotte,
1: ciao,
3: anzi
1: Paola.
3: Buongiorno.
1: Ciao Paola.
3: Ciao, ciao, ciao,
1: simpatica, ciao.
0: Domani sera.
3: A tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Bene, ciao.
2: Paola, domani
0: ciao,
2: ci ciao. Siamo, domani sera
0: ci siamo.
1: C'è un altro caso.
2: Allora,
1: che abbiamo?
2: Sì. Io voglio dire anch'io ratificare che io non ci capisco niente. Allora non mi piace manco a me.
1: Come non ti piace?
0: Che? La La l'intelligenza artificiale, Nazareno.
1: Oh mamma mia, questa intelligenza artificiale.
2: Sono
1: anche a me.
2: Anche
1: a me mi piace, su.
0: Però.
1: Io non so manco quello che è, però non mi piace.
2: Se vuoi è meglio.
0: Daniela, bisogna vedere come la usano per le scopi. Beh, diciamo per i scopi di guerra non va bene,
2: no,
0: per
2: no, no, no.
0: Invece per l'umanità, per la guarigione, per la medicina, può darsi che è una cosa bella, capito?
1: Ah, sì, dai, sì, sì,
2: che bello,
0: capito?
1: Perché noi italiani siamo
2: non
1: bravi,
2: ho capito che ha detto che gli piace o non gli piace, ti ascolto, sì, anche a mattina qualche volta gli ascolto.
1: Brava, oh, così devi fare. Sai che noi italiani siamo bravissimi, capito?
2: Quindi, è vero.
1: Quindi
2: allora saluto a Marco Paolo, a Giuseppina, a Luigi Giuseppe, poi saluto Cecilia con bacione e la mamma bacione
0: Va bene.
2: Poi saluto tutti gli ascoltatori.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Sì, allora per tutti quelli che sono rimasti svegli ancora, che non sono andati a dormire, sì, l'ultima canzone e poi smettiamo.
1: Esatto.
0: Sappiamo che allora ho scelto una canzone che porta il titolo Celeste, è cantata da Gian Pierretti. Allora vediamo perché questa bella canzone qua. Con questa si conclude
1: Gian Pierretti, pure è bello, bravo.
0: Conclude l'appuntamento di questa sera. Franco vi dà la buonanotte, Anna Maria e Nazareno.
1: Ciao,
2: buonanotte,
1: ciao a tutti.
0: Allora sentite, eccoci qua, Celeste, Gian Pierretti, dedicata da noi a tutti gli ascoltatori che sono rimasti svegli ascoltandoci a noi. Eccoci
1: bye
0: qua,
1: bye.
0: Celeste.

celesti come il mare più profondo dell'Africa e come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla celeste. Celeste è il mio primo pensiero la mattina, quando mi sveglio e so che per tutto il giorno ti potrò tenere vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste, il giorno che è nata la luna era un giorno celeste, e il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori e gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io, celeste.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Allora, qui è arrivata la nostra cara Vania.
1: Buongiorno, buongiorno, ci sono. Vi stavate preoccupando di questo slittamento.
0: A Tolentino tutti quanti ti stavano a cercare, ma dove sta? Che non c'è, non c'è, non c'è.
1: Ma dove sta? No, sono a casa come consuetudine, quindi sono qui adesso in diretta con voi. Spero che siate numerosi all'ascolto, perché questa mattina sarà una puntata molto particolare. Sono sempre particolari, ma questa mattina credo che sia un po' più speciale, perché alternerò personalità laiche, non credenti, a figure invece altamente spirituali, per non dire oltre la spiritualità. Quindi ascoltate attentamente se siete interessati, perché avrete molto da riflettere e, se volete, anche da leggere.
0: Ecco, bene, questa, così poi ci diranno anche loro se devono dire qualcosa. Via.
1: Allora, inizio questa puntata con leggervi una frase che mi ha molto colpito, di Umberto Eco. Umberto Eco è deceduto 10 anni fa ed era molto noto soprattutto per il film che è stato realizzato attorno al suo romanzo Il nome della rosa. Chi non lo ha letto? Tradotto
0: appunto
1: in tutte le lingue, ha venduto addirittura oltre 50 milioni di copie, una cosa veramente incredibile. Poi chiaramente anche il film con Sean Connery gli ha dato una visibilità, e quindi anche lì un rilancio, se vogliamo, di quello che la letteratura e il romanzo saggistico possono produrre, quando chi scrive non solo sa scrivere, ma scrive anche con dei contenuti molto importanti. E questo Umberto Eco ha sempre cercato di farlo in tutta la sua vita. Ma non è che vogliamo parlare questa mattina di Umberto Eco, ma lo spunto l'ho tratto da una frase. Perché? Perché tutti noi questa settimana l'abbiamo vissuta intensamente. Intanto abbiamo avuto la grande gioia di applaudire, possiamo dirlo, non solo fisicamente ma emotivamente, la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, della quale chiaramente, Nazareno, parleremo volta a volta, ogni qualvolta appunto io sarò presente radiofonicamente, perché questa enciclica sicuramente ha dato una svolta innovativa sotto ogni profilo al valore dell'essere umano.

0: mano ancor più al valore dell'intelligenza umana, che non dovrà mai essere sopraffatta dall'intelligenza artificiale.
1: E allora dobbiamo sentirla, cercarla e poi vediamo perché...
0: Intanto Nazareno, visto che chi ci ascolta può anche essere indirizzato tramite me ad acquistarla, perché si trova già nelle librerie.
1: Ecco, sì, quello è vero.
0: Il costo è praticamente per tutte le tasche, perché è 2,90 euro.
1: Insomma, quindi, si può fare, si può fare.
0: Esatto. E poi è scritta con caratteri molto chiari, quindi grandi, e si legge, devo dire, molto bene. Ma come tutte le cose che si leggono facilmente, vanno lette con calma, perché le cose che si leggono con facilità si leggono spesso anche frettolosamente, e invece questa lettera enciclica va masticata, cioè veramente riga riga va assaporata, proprio perché ci aiuta a formarci in maniera non solo più cristiana, ma soprattutto, ribadisco, più umana.
1: E te pare poco?
0: Esatto.
1: Quindi prendetela, poi fateci sapere.
0: Allora, ritorniamo alla frase di Umberto Eco che ho trovato per caso mentre leggevo tra le varie cose che mi capitano sotto mano, perché purtroppo, Nazareno, io amo molto leggere, ma il tempo a disposizione ne ho sempre poco, e quindi cerco, insomma, di trarre per la puntata che appunto mi date l'opportunità di fare qui a Radio Nuova qualche notizia e qualche frase che appunto possa aiutarci a vivere meglio questa vita terrena.
1: Bravissima, bravissima, vai.
0: Allora, la frase è questa: ci vuole un coraggio eroico per sottrarsi ad un mondo che ti vuole stupido. Perché mentre tutto spinge verso l'idiozia, pensare con la propria testa è l'ultima forma di resistenza.
1: Oh, questo sì che è bello, è giusto.
0: Ecco, questo pensiero l'ho ritenuto importante e utile proprio in questa settimana per gli eventi che si sono susseguiti, appunto la presentazione della lettera enciclica, poi la festa della Repubblica e purtroppo anche la guerra in Libano. Diciamo che gli eventi internazionali non ci fanno certamente stare tranquilli, non ci fanno sorridere alla vita come invece dovrebbe essere, e poi per chi ha una sensibilità spiccata vedere immagini di violenza come quelle alle quali abbiamo assistito per i fatti accaduti in Puglia a seguito del caporalato che dovrebbero far pensare che questo mondo va veramente cambiato da noi.
1: Da noi e anche in Italia, perché
0: certo,
1: io sento che continuamente dico quello è cascato, quell'altro si è morto, quell'altro quella, ma insomma dite pure qualcosa di bello, se no che
0: esatto,
1: facciamo?
0: Esatto, però Nazareno, questo l'abbiamo detto tante volte.
1: Ma non basta, penso che lo dovremmo io ogni volta.
0: Sì, le notizie cruenti, diciamo così, destano più interesse. Le belle notizie purtroppo meno. Anche
1: no.
0: Diciamo anche che io seguo molto tele Padre Pio, TV Padre Pio e TV 2000. Ci sono dei programmi che veramente camminano per la speranza, verso la speranza, quindi non tutti i programmi sono omologati, però certo il dominio
1: sui telegiornali, capito, sono pieni di quelle, sì, quello gli ha lagrato, quell'altro si è ammazzato, quell'altro ha detto brutte cose, insomma. Ma dite
0: sì, questo chiaramente è un incentivo anche alla violenza, è anche uno status quo che fa sembrare questa brutalità quasi una normalità, no? Questo è quello che tu vuoi dire, e questo è l'orrore che
1: è orrore proprio.
0: noi viviamo, no? Noi viviamo e chiaramente proviamo. Ecco. Allora, dietro proprio questa frase, caro Nazareno, io mi volevo anche collegare, tu dici, ma che collegamenti strani ci fa questa mattina Vania? Sì, mi collego un'altra volta a Maria. Perché mi collego a Maria? Perché Maria è proprio colei che ci aiuta di più a pensare con la nostra testa. E dico questo perché, Nazareno, pensiamoci un attimo. Quando l'arcangelo Gabriele è comparso a Maria, Maria era sola, non aveva nessun consigliere attorno a lei, aveva solo una grande fede e lei ha pensato con la propria testa e ha detto: sì, eccomi, io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. Lei ha pensato con la propria testa e fino alla fine lei ha opposto resistenza alla violenza, fino alla fine, sotto la croce.
1: E già, è proprio così.
0: E questa frase di Umberto Eco, il quale noi sappiamo essere stato un grande cattolico, poi si è allontanato dalla fede, no? Poi va bene, la verità noi non la sapremo mai, ma noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che quando si crede profondamente l'allontanamento è sempre più un allontanamento umano, perché poi quando ti trovi nel momento del trapasso, solo l'essere umano a contatto con Dio sa cosa succede, no? Quindi uno può scrivere quello che vuole, ma io sono convinta che Umberto Eco, con tutto quello che ha dato a noi nella sua vita terrena, poi si sia ricongiunto al Signore. Ecco, questa è una mia opinione. Ma perché io ho voluto richiamare la figura di Maria? Ho voluto richiamare la figura di Maria, caro Nazareno, perché ho trovato in libreria un libricino, anche questo di poco costo, mi sembra sui 4,50 euro, dal titolo Maria Madre di Dio, dove viene contemplato il mistero di Maria attraverso le icone ortodosse. Mi spiego ancora meglio, cioè questo libricino, che appunto ci aiuta sempre a pregare Maria, è un susseguirsi di icone attraverso la Chiesa ortodossa, che noi sappiamo è molto devota alla figura di Maria, e attraverso queste immagini commentate ci fa capire quanto profonda e feconda è nella Chiesa ortodossa la fede in Maria. Ecco, quindi questo è un libro, un libricino, perché è piccolissimo, che io consiglio di acquistare e di regalare, perché le immagini di queste icone sono veramente molto belle. Noi sappiamo che le icone hanno tutti questi bellissimi sfondi dorati, che già solo l'oro, no? È luminoso, ti dà luce, ti dà vita. E queste immagini sono tutte riproduzioni di icone famose che sono collocate nelle più importanti chiese ortodosse.
1: Il titolo qual è?
0: Il titolo è Maria, Madre di Dio, e il sottotitolo è Il mese di maggio, contemplando il mistero di Maria nelle icone ortodosse. E edito dalla casa editrice Ad Jesum per Mariam, che è il numero 9, e poi c'è nella pagina che chiude questo libriccino, c'è proprio una spiegazione al senso da dare a questa lettura, e dice così: pregare Maria accompagnati e guidati dai nostri fratelli ortodossi, respirare la loro fede, la loro devozione, le loro preghiere, la loro arte, un itinerario globale che parte coinvolgendo la nostra curiosità e finisce per interrogare la nostra fede. Lascio la parola alla contemplazione e alla preghiera, ringraziando l'intuizione e l'operosità di chi ha reso possibile questo itinerario. Lascio la parola alla preghiera della Chiesa e di ognuno di noi, perché questa compagnia con Maria ci renda anche noi sempre figli del suo Figlio, nostro Dio e Salvatore.
1: Ecco, questo facciamo che vada per i ragazzi, per comunque giovani che lo possono anche vedere anche loro, no?
0: Questo sì. È bene. Tra l'altro questa è una collana che io non conoscevo e della quale acquisterò i libri, perché è una collana che si rivolge in maniera molto breve a tutte le tematiche legate proprio alla figura di Maria. E la collana si intitola, tu prima me lo chiedevi, Ad Jesum per Maria.
1: Ecco.
0: Bene. Allora, lo leggo perché io ho acquistato il libricino numero 9, ma ce ne sono tanti altri, tutti legati appunto alla figura mariana. L'Ave Maria, preghiera di tutti i popoli. Maria, pellegrina nella pace. Insomma, non li leggo perché poi tedio anche l'ascoltatore, però è una collana interamente dedicata alla figura della Madre di Dio, di Maria. Quindi, visto il costo, sinceramente, ne vale proprio la pena.
1: Sicuramente chi lo legge dirà che bello. Ecco.
0: Sì, bello, perché tra l'altro lo puoi mettere anche in borsetta, in una borsa di una donna, insomma ci va, perché è anche piccolino, non è ingombrante, poche pagine, ma ripeto, è bello sotto l'aspetto proprio delle immagini, è molto ben curato sotto l'aspetto artistico. E visto il contatto, il collegamento, sempre ritornando a Umberto Eco, io sono andata a ricercare attraverso il film Il nome della rosa, che non solo ho letto il romanzo, ma chi di noi non lo ha visto almeno 2-3 volte quel film, la colonna sonora e i vari brani che si sono susseguiti all'interno di questo romanzo, già anche un po' a note giallo, no? Un po' così. E quindi ho fatto questa ricerca e tra questi brani ce n'è uno che si intitola Beata Viscera, che appunto dal latino tradotto è Beato Grembo o Benedette le viscere, no? E quindi è chiaro che si parla delle viscere della Madonna, no? Quindi beato il grembo della Vergine Maria che ha portato il Figlio dell'Eterno. Ecco, quindi, e che lo ha allattato, no? Quindi, e ho cercato le varie interpretazioni che ne sono state date a questo testo e ne ho ricavata una che è eseguita dalla famosa e brava artista, musicista, mezzo soprano Cecilia Bartoli. E ho chiesto a Gigliola di ritrovare appunto questa sua interpretazione ed insieme l'ascoltiamo. Mi auguro,
1: giusto,
0: che è un brano molto particolare, come potete capire, perché è un'antifona latina e ve la posso anche tradurre visto che è eseguita in latino. Il testo è questo: Beato il grembo della Vergine Maria che ha portato il Figlio dell'Eterno Padre, e beato il seno che ha allattato Cristo Signore, che oggi per la salvezza del mondo si è degnato di nascere dalla Vergine. Alleluia. Questo brano viene cantato normalmente nel periodo della Natività, però viene anche eseguito in altre importanti celebrazioni, ovviamente mariane.
1: Ascoltiamo.
0: Ascoltiamolo e mi auguro che vi piaccia.

0: abbiamo ascoltato questa bella canzone che ci invidia, che è stata bellissima, come dicevi tu, no?
1: Allora, avrete sicuramente capito che la voce stupenda, anche sotto il profilo tecnico, di Cecilia Bartoli era accompagnata anche da un coro ovviamente preparato in canto gregoriano, perché questo brano appunto è un brano antico e questo è lo stile per il quale appunto è stato eseguito, fedelmente interpretato. E ho scelto questo brano perché? Perché intanto perché ci richiama ovviamente a quello che è la musica anche antica, ma poi perché questo testo appunto che ho detto si intitola Beata Viscera, è un canto che ha un carattere non solo sacro ma anche origine polifoniche, ed è stato musicato da vari compositori. Addirittura ho scoperto, tra le varie ricerche, sono rimasta anche perplessa, io non ho visto il film La Grande Bellezza di Sorrentino, che ha vinto vari premi Oscar, tra i quali anche l'interprete Zarrillo, Servillo è il cantante. Però ho cercato e ho visto insomma che questo brano è stato utilizzato anche in una scena di questo film. Ora il film non posso commentarlo perché non l'ho visto, però ecco, questo mi ha fatto ancora una volta riflettere sul valore artistico elevato che persone del mondo del cinema utilizzano per valorizzare l'arte contemporanea, no? Quindi ecco, ben venga anche oggi la valorizzazione del canto gregoriano. Ecco, e dico questo perché poi, a ragion veduta, in quanto proprio nel settimanale Credere della scorsa settimana, nell'inserto interno ho trovato proprio tutto un articolo relativo alla musica. E la musica addirittura si intitola Per la messa tra gregoriano e stonature. Allora, questo inserto ovviamente di qualche facciata che io ho letto velocemente mi ha colpito soprattutto, noi sappiamo quanto è impegnato Monsignor Frisina anche nel valore che sta dando all'aspetto corale all'interno, no, delle chiese, quindi della liturgia. Mi ha anche commosso, passando dal sacro tra virgolette il profano, anche Riccardo Muti, quando il giorno della festa della Repubblica è riuscito a far confluire 3.500 coristi da tutta Italia a Ravenna per eseguire l'inno d'Italia che è stato mandato in diretta, ma poi un concerto con varie arie e cori lirici. Questo perché noi sappiamo che Riccardo Muti da tantissimi anni si sta battendo a che la musica lirica e il bel canto possano veramente ritornare nelle nostre case, perché se non ritorna all'ascolto delle nostre case è chiaro che non c'è un coinvolgimento all'esterno. Questo lo dico a ragion veduta perché quando ero piccolina io sono cresciuta in una famiglia dove, vabbè, mia zia era una cantante lirica, poi ha lasciato la carriera, si è sposata eccetera, mio cugino era un concertista di piano ad altissimi livelli, poi io sono entrata nel coro della Basilica di San Nicola, la Scuola Cantorum Giuseppe Bezzi è stato un grandissimo musicista, veniva da Roma, dal Vaticano, quindi era un compositore insomma eccetera, e quindi fin dall'età di 3 anni ho ascoltato questa musica, e a 6 anni sapevo appena leggere e scrivere, però erano queste le indicazioni del maestro. Sono entrata nel coro diretto dal maestro, musicista, pianista, compositore Natale Airaghi. Ecco, questo per dire che è vero che la musica è anche un dono di Dio, no? Come il canto è un dono di Dio, quindi c'è chi lo sente e quindi ama approcciarsene in modo più professionale, non solo dilettantistico. Ma è pur vero, come lo sport, che se si cresce in una famiglia dove c'è questa passione, dove c'è anche questa tipologia di ascolto, è chiaro che viene tutto naturale. È come in una famiglia di sportivi, no? Io ho praticato anche lo sport a livello agonistico. Perché? Perché anche a casa mia, insomma, c'era questa vivacità. Mio padre era nella sportiva, non era sportivo lui, però amava lo sport e quindi ci portava le partite. Diciamo che ci stimolava anche sotto questo aspetto, no? E poi, ritornando un tempo un po' oscuro, visto che abbiamo vissuto la festa della Repubblica, mia madre, che è cresciuta nell'epoca del fascismo, mi raccontava quando a scuola Mussolini era molto osservante, non solo della musica ma anche dello sport, quindi tutti dovevano venire disciplinati non solo nella musica ma anche nello sport. Quindi una cultura non solo artistica ma una disciplina, perché noi sappiamo, noi che l'abbiamo praticata, Nazareno, sappiamo che lo sport e la musica sono discipline, cioè esigono studio, perseveranza, applicazione, cioè è uno studio. La musica fatta bene è uno studio. Forse è fatto bene è uno studio. Cioè è un sacrificio, è vero che ti ripaga, perché quando tu una cosa l'ami molto, poi lo superi, no? La difficoltà la superi, il sacrificio lo superi. Però in certi momenti è pesante. Perché? Perché poi, diciamocelo chiaramente, come a scuola, no? Non tutte le materie ti piacciono allo stesso modo, e quando tu studi la musica come un autore, non tutti, anche di un'opera, io ne ho studiate tante, c'erano dei passaggi che mi rimanevano difficili, oppure alcuni fraseggi, alcune cose non mi piacevano, però li dovevo fare e li dovevo fare bene. E lì, ecco, appunto, è importante la perseveranza e la tecnica, che ti aiutano a supplire a quello che magari, tra virgolette, non gradisci molto, né mentalmente né vocalmente, come nel mio caso. E allora, ritornando a questo allegato, appunto, che ho trovato all'interno della rivista Credere, vi voglio leggere questo articolino per farvi capire quanti contrasti ci sono stati fin dagli anni 90 nell'accettare, dopo il Concilio Vaticano II, nell'accettare una tipologia di musica che andava oltre la sacralità e che, a mio avviso, ma io lo dico da tanto tempo, Nazareno, e l'ho detto tante volte in questa radio, oggi finalmente anche Papa Leone XIV dice: riappropriamoci della liturgia, addirittura in latino, e quindi anche del canto. Ma Papa Leone lo dice anche lui con forte convinzione, perché lui negli Stati Uniti, grazie alla mamma, è cresciuto in una chiesa lì vicino casa sua fin dall'età dei 6 anni e cantava nel coro, ma nel coro non cantava chiaramente le canzonette, no? Vista anche l'età, cantava musica sacra, quindi una musica composta per il Tempio di Dio. Ecco, questo articolo io ve lo leggo, è veloce, però ci fa pensare a quanto superficiale sia vissuta anche la spiritualità all'interno delle chiese. Perché? Perché spesso viene accettata anche una tipologia di strumenti che non sono assolutamente consoni alla liturgia, come i tamburelli, io li chiamo, insomma, gli strumenti. Cioè, nella chiesa si può accettare il canto gregoriano, l'organo, vabbè, il pianoforte, l'orchestra, la chitarra classica, però musiche idonee a comunicare la spiritualità, a comunicare la parola. Allora, questo articolino, non so da chi è stato scritto, ma quello che ci interessa a noi è la sostanza, da Elio e le storie tese, noi sappiamo tutti chi è, ad Antonella Ruggiero. Tutti conosciamo, ricordiamo, almeno noi di una certa età, la stupenda voce di soprano leggero della Ruggero, no? Che è stata la leader di Mattia Bassar, no? Mattia. Musica al confine del sacro. E qui leggo. Correva l'anno 1990, quando gli Elio e le storie tese pubblicavano un disco dal titolo Svegliatevi. Svegliatevi con l'L. Ora introvabile perché ritirato pochi giorni dopo la messa in commercio in seguito alle proteste dei testimoni di Geova. conteneva la famosa Born to be Abramo, sorta di miscellanea di canti famosi di chiesa fusi con canzoni popolari o della disco, tipo Resta con me, Resta con noi signore la sera, Born to the Life, Esci dalla tua terra. Cioè praticamente avevano mischiato il brano religioso, quello che normalmente noi ascoltiamo in chiesa, con ritmi e canzoni popolari. Oltre alla simpatica zingarata musicale degli Eli e le storie tese, due artisti italiani hanno tentato la via personalissima del canto vissuto come preghiera. Antonella Ruggero, la ex cantante di Mattia Bazar, negli album Luce crescente, Sacra armonia e Cattedrali, ha inserito alcune trascrizioni di musica sacra tradizionale, anche andando a pescare fuori dall'Italia. Bach, Missa Luba, Missa Criola, Kyrie, Ave Marie, Adeste Fidelis, Panis Angelicus, mentre l'ex monaco Yuri Kamisaska, il fedele amico di Franco Battiato, in Cristo Genesi e Laudes ha espresso la sua spiritualità in un discorso musicale intimo, ma condiviso con un pubblico più vasto. Ecco, in questo articolo si evince che ci sono dei contrasti forti, no? Cioè chi appunto è stato, tra virgolette, diseredato artisticamente dalla Chiesa, no? Elio e le storie tese, e invece è stata molto apprezzata Antonella Ruggero e l'ex monaco Yuri Kamisaka, appunto con Franco Battiato, per le loro composizioni sacre che appunto si sono attenute alla spiritualità e quindi alla parola. Questo ci deve però far riflettere come anche noi che frequentiamo la Chiesa dobbiamo, tra virgolette, svegliarci veramente, o meglio anche protestare di fronte a degli eccessi. Io lo dico da persona addetta ai lavori, perché a me personalmente dà molto fastidio ascoltare voci sgradevoli, per non dire di peggio, durante la Santa Messa. Preferisco magari il non ascolto, cioè il silenzio, che quindi ti fa meditare, ti fa pensare, rispetto a, come è scritto qui nel titolo, a stonature di cattivo, per giunta di cattivo gusto. Ecco, quindi riappropriamoci della bellezza che ci è stata data dai nostri musicisti del passato, e pur arricchendoli con modernità, rimaniamo fedeli a quella sacralità che è la salvezza spirituale in questo cammino che noi stiamo faticosamente facendo in questa terra, no? Ecco, quindi questo è un messaggio che io questa mattina mi sono così trovata tra le mani, ho voluto consegnarvi, perché come sapete mi sta molto a cuore il canto serio, ma non è facile proporlo, e lo dico purtroppo con grande amarezza, perché anche io sono costretta, e qui lo dico come un aggravante, sono costretta a cantare in modo non consono. Cioè io ho studiato per tanti anni un'impostazione lirica, ho costruito una tecnica faticosamente, spendendo anche molti soldi e facendo anche molti sacrifici, e oggi mi trovo a dover cantare insieme ad un popolino poco intonato, che non ha spesso il senso del ritmo, che magari non conosce neanche una nota, pur di accontentare il parroco. Ecco, chi mi ascolta purtroppo sa che io queste lamentele le ho fatte spesso, e qualcuno mi ha detto: beh, allora non cantare. Beh, non è una cosa corretta dire a chi sa cantare di non cantare, semmai il contrario. Ascoltate in silenzio chi sa cantare, o comunque chi cerca di dare un significato ed un valore prezioso alla liturgia.
0: Ecco, noi diciamolo ogni tanto e speriamo che qualcuno dirà sì, è vero.
1: Questo io lo dico perché anche alcuni fedeli si lamentano con me, perché dicono: Vania, dice, si sente che tu fatichi a cantare in quel modo. Sì, io fatico, e tra l'altro sforzo anche la natura. Dice: ma perché non canti come tu hai studiato? I parrocchiani stessi me lo dicono, perché anche loro avrebbero piacere, come capita. Io credo che tutti noi, quando ci troviamo a vivere le grandi celebrazioni, soprattutto quelle che viviamo in televisione in Vaticano, a San Pietro, ascoltiamo veramente con una grande spiritualità, una grande fede, no? Tutto quello che ci viene proposto, sia dalla parola letta che dalla parola cantata.
0: Ecco, questo
1: è un grande piacere. Io credo che chi ascolta queste celebrazioni ne esca alleggerito, arricchito anche, no? Alleggerito perché ti senti bene nel cuore, arricchito perché hai goduto di una bellezza rara, perché l'arte è una bellezza rara, se veramente costruita bene. E io questo lo dico perché sicuramente chi mi ascolta starà dalla mia parte.
0: Giusto, giusto. Noi aspettiamo e siamo quei pochi che lo fanno, gli diciamo bravi. Ecco, questo sì.
1: Allora, rimaniamo sempre sul tema di Maria, perché un'altra indicazione di lettura che vorrei darvi, non l'ho ancora letto, l'ho comprato l'altro giorno perché è una ristampa, è un libro scritto dal giornalista vaticanista assai noto, famoso, cioè Saverio Gaeta, lui scrive benissimo, ed è stato pubblicato da San Paolo, è una ristampa, e si intitola L'eredità segreta di Don Amorte. Così la Madonna ha salvato l'Italia. Tutti noi, o penso quasi tutti, sanno di quanto fisicamente, spiritualmente abbia dato Don Amorte per salvare veramente tante anime dal male. E quindi chi più di lui può essere devoto alla Maria, a Maria che gli ha permesso appunto di potersi donare in tutti i modi a lui possibile a questa fede da lui testimoniata e alla quale veramente fino alla fine ha speso tutta la vita. Nella bandella conclusiva difatti c'è un cenno non solo del giornalista Saverio Gaeta, ma l'ultima pagina chiude così, ed è bello che io lo leggo perché chi lo acquista sicuramente arricchirà questa esperienza mariana attraverso la figura del più grande esorcista di tutti i tempi che ci ha lasciato da qualche anno, Don Amorte. Devo silenziare il cellulare, eccolo silenziato. Allora, così è scritto: la consacrazione al cuore immacolato di Maria, pronunciata a Catania nel 1959 dai vescovi italiani, e le apparizioni di Medjugorje in corso dal 1981 sono per Don Amorte una garanzia della costante assistenza della Vergine. Attraverso testimonianze e scritti inediti di Don Gabriele torna alla luce il fondamentale ruolo da lui incarnato in questi straordinari eventi di fede del nostro tempo. In altre occasioni, Nazareno, abbiamo letto anche quanto la Vergine sia stata presente anche nella battaglia di Lepanto, cioè ci sono stati degli eventi storici molto importanti che hanno visto la vittoria del bene sul male grazie all'intervento di Maria.
0: Bene,
1: quindi questo, Nazareno, ci dovrebbe ancora una volta far riflettere su quanto importante è il dono che il Signore ci ha dato attraverso Maria con Gesù.
0: E questo è bello, così impariamo anche noi. Ecco.
1: Tra l'altro il mese di giugno è consacrato al cuore di Gesù, no? Quindi, ecco, poi volevo fare un altro flash su una mistica vivente che probabilmente tutti conosciamo o comunque abbiamo sentito nominare, Catalina Rivas. Lei è boliviana e ha scritto un libriccino che mi è stato donato diversi anni or sono da Giuliano Meschini, La Santa Messa, che andrebbe riletto, intorno al quale ci fa, questo libro ci fa capire quanto superficiale è la nostra fede proprio nel momento più prezioso di espressione della nostra spiritualità cristiana. E quindi chi non lo ha letto, pure questo è un libricino tascabile, mi sembra che costi 1,50 euro, cioè veramente niente, ma è molto prezioso perché è stato dato anche l'imprimatur di questo libricino e dà valore il ritorno a prendere la Santa Eucaristia non sulle mani ma dalla mano del sacerdote. Cioè ci sono anche lì dei simboli e dei segni che abbiamo dimenticato e dei quali dovremmo riappropriarci. In merito a Catalina Rivas, lei praticamente è stata chiamata da Gesù la sua segretaria. Perché? Perché scriveva sotto sua dettatura. Ed è stata in grado, qui leggo, di riempire in pochi giorni centinaia di pagine di quaderno, fitte di testo. Per scrivere i 3 quaderni da cui venne tratto il libro La grande crociata dell'amore, Catalina impiegò appena 15 giorni. Questo è un altro testo importante. Gli esperti rimasero impressionati dalla notevole quantità di materiale che la donna aveva scritto in così poco tempo, ma rimasero colpiti ancor di più dalla bellezza, dalla profondità spirituale e dalla indubbia validità teologica dei suoi messaggi. Considerando peraltro il fatto che Catalina non aveva terminato le scuole medie superiori, né tantomeno possedeva alcuna preparazione in campo teologico. Catalina, nell'introduzione di uno dei suoi libri, scrive: «Io, indegna sua creatura, sono diventata improvvisamente la sua segretaria. Io, che non ho mai saputo niente di teologia, né ho letto mai la Bibbia, improvvisamente ho iniziato a conoscere l'amore del mio Dio, che è anche il tuo. I suoi fondamentali insegnamenti ci rivelano che l'unico amore che non mente, non inganna, non ferisce è il suo. Egli ci invita a vivere quell'amore attraverso numerosi messaggi, uno più bello dell'altro. I messaggi contengono verità teologiche che, nonostante la loro intrinseca complessità, vengono espresse con una semplicità ed un'immediatezza sconcertanti. I messaggi contenuti nei libri di Catalina rivelano la speranza fondata sull'immenso amore di Dio. Un Dio di immensa misericordia, ma allo stesso tempo un Dio di giustizia che non viola la nostra libera volontà. Nell'ottobre del 1994, mentre si trovava in pellegrinaggio a Conyers, negli Stati Uniti, Catalina vide improvvisamente una forte luce attorno al crocifisso e sentì il bisogno di offrire se stessa e la sua vita al Signore. Vide 4 raggi di luce che uscivano dalle mani, dai piedi e dal costato di Gesù crocifisso, i quali penetrarono nelle sue mani, nei piedi e nel suo cuore, come fulmini. Il dolore era talmente intenso che Catalina cadde a terra. 2 giorni dopo, in Costa Rica, Gesù le disse che il dono delle stimmate che le aveva fatto le avrebbe consentito di condividere con lui le sofferenze della sua croce e che esse sono riservate solo a coloro che sono capaci di amarlo come egli desiderava essere amato. Toccante, questa frase. Nel gennaio del 1996 il dottor Riccardo Castanon, ricercatore e docente di neuropsicofisiologia all'Università Cattolica della Bolivia, visitò Catalina in ospedale e qui ebbe modo di constatare la presenza delle stigmate sul corpo della donna e la sua terribile sofferenza durante l'esperienza mistica della Passione di Gesù. Le piaghe della donna il giorno dopo si erano già miracolosamente rimarginate, tanto che i medici non riuscivano a spiegare come quelle profonde ferite potessero essere guarite in un lasso di tempo così breve.
0: Bello, bello questo.
1: Stiamo arrivando quasi alla fine, però credo che l'ascolto non sia noioso. Il 2 aprile 1998 queste pubblicazioni ricevettero l'imprimatur dell'arcivescovo di Cochabamba, Monsignor Renò Fernández Apaza, il quale scrive: abbiamo letto i libri di Catalina e siamo sicuri che il loro unico obiettivo è quello di condurci tutti attraverso la strada dell'autentica spiritualità, la cui fonte è il Vangelo di Cristo. Per questo autorizzo la loro stampa e diffusione, raccomandandoli come testi di meditazione e orientamento spirituale, al fine di ottenere molti frutti per il Signore che ci chiama a salvare anime, mostrando loro che Egli è un Dio vivo, pieno di amore e misericordia. Catalina Rivas ha avuto dalla Madonna e Gesù anche dei messaggi sul Santo Rosario. Ascoltate bene, ad uno dei messaggi dato direttamente da Gesù è legato una promessa bellissima. Io già mi sto commuovendo perché l'ho letto due volte e nonostante tutto mi commuovo, perché, Nazareno, perché noi siamo ingrati, noi siamo veramente ingrati a questo grande amore che il Signore ci ha dato. I messaggi sono questi. 23 gennaio 1996, la Madonna. Figli miei, recitate con più frequenza il Santo Rosario, però fatelo con devozione e con amore, non fatelo per abitudine o per timore. Ancora, recitate il Santo Rosario meditando prima ogni mistero, fatelo molto adagio perché arrivi alle mie orecchie come un soave sussurro d'amore. Fatemi sentire il vostro amore di figli in ogni parola che recitate. Non lo fate per obbligo, per compiacere i vostri fratelli. Non fatelo con gridi da fanatici, né in forma sensazionalistica. Tutto ciò che fate con allegria, pace e amore, con umile abbandono e semplicità da bambini, sarà ricevuto come un balsamo soave e rinfrescante per le piaghe del mio grembo. Il 15 ottobre 96, Gesù a Catalina Rivas. Diffondete la sua devozione, perché è la promessa di mia madre che se almeno un membro della famiglia lo recita tutti i giorni, lei, la Madonna, salverà quella famiglia. E questa promessa ha il sigillo della Divina Trinità.
0: Vedo che qua siamo quasi alla fine. Che cosa?
1: Sì, io ho scelto tanto per rimanere in tema di dialogo, di spiritualità mariana, ho scelto un'Ave Maria in canto ebraico.
0: Ecco, allora
1: perché è la lingua madre, no? L'aramaico, va bene, insomma, che è la lingua poi da dove anche Gesù proveniva, la cultura originaria della famiglia di Gesù.
0: Ecco.
1: E quindi è con questo canto melodico e altamente toccante che chiudiamo anche questa mattina la puntata di Radio Nuova. Ricordo le indicazioni dei libri che ho dato perché meritano veramente di essere letti, regalati. Maria Madre di Dio sull'arte ortodossa, quindi sulle icone ortodosse. Poi L'eredità segreta di Don Amorte, scritta da Saverio Gaeta, edita da San Paolo. E ovviamente per chi vuole cominciare a prepararsi anche la lettera enciclica Magnifica Humanitas del Papa Leone XIV, edita da Libreria Editrice Vaticana. Con questo vi saluto,
0: ci salutiamo
1: all'Ave
0: sì.
1: Maria ebraica, un abbraccio a tutti voi e buon proseguimento con Radio Nuova Macerata. Un abbraccio a te, Nazareno, a Giola e a Roberta. Grazie
0: a tutti, ciao ciao.